0: dentro l'arena.
1: Loro sono Alessandra e Claudio. Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti.
0: Benvenuti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora partiamo da Alessandra, conosciamoci al volo. Alessandra, di che zona sei e che fai di bello?
2: Allora, io sono di Cerveteri, provincia di Roma,
1: sì,
2: e lavoro
1: bene.
2: In autogrill.
1: In autogrill, brava. Da quale esattamente?
2: Maccarese.
1: Maccarese, perfetto.
0: L'autogrill di Maccarese.
1: Ce va sospeso.
0: Lì dentro di cosa ti occupi, Ale, se possiamo...
1: L'ha detta il camorra.
2: No, io sto nell'area servizio, fuori dal bancone.
1: Fuori.
2: La ragazza vestita di giallo, praticamente.
1: Ah, perfetto, perfetto, abbiamo capito, perfetto.
0: Andiamo ora a conoscere Claudio. Da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita tu?
3: Buongiorno, mi sto chiamando da Roma, mi sto recando al lavoro e lavoro nella Polizia di Stato.
0: Hai capito, grande Claudio, benissimo.
1: Allora dove sicuramente ci conoscerai, perché
0: molto affascinante che spesso si
3: incrociano. Sì, infatti avete due facce conosciute, sicuramente l'abbiamo fermato qualche volta.
0: Claudio, abbiamo due profili lombrosiani, ok? Quindi
1: ma tanto loro hanno la foto sia davanti che di profilo.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Con il cartello in mano, stile rockstar 60.
1: Qualsiasi rockstar mondiale c'ha qua la foto.
3: Infatti,
1: Alessandra è stata contattata per primo, ha diritto a scegliere con chi giocare tra noi due. Vai,
2: Teppo.
1: Vai, partiamo.
4: 3, 2, 1, 0.
1: Alessandra, chi ha scritto la celebre tragedia Romeo e Giulietta?
2: Allora, oddio.
1: Shakespeare. Qual è il punto più profondo di tutti gli oceani della Terra? C'è pure il passo.
2: Passo.
1: In occasione delle Olimpiadi di Roma del 60, l'atleta etiope Abebe Bikila vinse la maratona correndo senza canottiera, senza scarpe o senza pantaloncini?
2: Senza canottiera.
1: Stop.
0: Tempo scaduto. Facciamo il punto della situazione. Vai.
1: Allora, la

0: figato con
1: sì. Io ci vado al mare l'estate, però la mi piace, mi piace usare. Sì. E nelle Olimpiadi di Roma del 60 l'atleta etiope Abebe Bikila vinse la maratona correndo senza scarpe, non senza canottiera. Allora, Alessandra, ti fermi a una risposta esatta. Okay. Vediamo cosa combina il nostro Claudio.
0: Claudio, sei pronto? Concentrati, perché insomma, secondo me la vittoria è a un passo. Andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Claudio, si arriva alla stazione di Brignole. In quale città italiana mi trovo?
3: Passo.
0: Il rapper che canta Tranne te.
3: Fabri Fibra.
0: La piazza di Palazzo Spada.
3: Piazza Farnese.
0: Si arriva alla stazione di Brignole, in quale città italiana mi trovo?
3: Non lo so, Lucca.
0: Lucca, ah, un pelino più in su, perché non siamo in Toscana, Claudio, siamo in Liguria. Si arriva a Brignole, mi trovo a Genova. Il rapper che canta Tranne te, questa l'hai azzeccata, è Fabri Fibra. La piazza di Palazzo Spada è piazza Capo di Ferro, o no?
1: Piazza, guarda, sì. qui dice sì. Si trova a Piazza Capri, una piccola piazzetta lungo il percorso che da Piazza Farnese conduce a Viareno. Sì,
3: infatti io siccome certe volte noi lavoriamo anche lì vicino, io sapevo che era Piazza Farnese, però mi rimetto a voi sicuramente.
0: È sede del Consiglio di Stato, quindi la piazza specifica. Bravo. Di fronte Palazzo Spada è proprio Piazza Capo di Ferro.
1: Vabbè, comunque ragazzi, okay. È 1-1, spareggione, forza!
0: Si va allo spareggione questa mattina per decidere la sfida.
1: Sì, sì.

0: Alessandra, qual è l'animale che ti riesce meglio?
1: La gallina.
0: Fammi la gallina,
2: vediamo,
0: vai.
2: Vediamo.
0: Cocodè, perfetto. Claudio, qual è il tuo animale?
2: Allora, Claudio,
0: del cuore?
2: Claudio, famo fa la sirena. Fa la sirena, Claudio.
0: Fai la sirena, Claudio. Sembra Ciubecca, sembra, non è una sirena.
2: Però. Ragazzi, la domanda è facilissima.
0: Gallina contro sirena, andiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: L'attore che interpreta Indiana Jones. Sirena.
4: Harrison Ford.
0: Oh, esatto, risposta corretta. Grande Claudio.
2: L'avevo detto, la risposta
0: bravo,
2: era facilissima.
0: L'hai portata a casa.
2: Bravo Claudio, bravo Claudio. E con la con velocità ti aggiudichi la vittoria e ti porti a casa la nostra t-shirt. Alessandra, oggi non sei riuscita a vincere, ma come facciamo peccato sempre con tutti, daremo anche a te una seconda possibilità.
0: Grazie.
2: Ciao Ale, ciao,
0: buon lavoro, alla prossima. E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi, lui si chiama Claudio.
2: Bravo Claudio, complimenti.
0: Bravissimo.
2: Una vittoria in velocità. Adesso mi raccomando, ricordati di noi la prossima volta che magari
0: ecco
2: ci incontriamo.
0: Casomai,
4: la prossima volta
0: mai
4: che mi capitate vi lascio andare.
0: Anche perché Claudio, se ci fermi, noi possiamo sempre dire: lei non sa chi sono io.
2: Ma no, ma come non
4: bravo,
2: lo sa?
4: Bravo. Parola giusta. Grazie a voi e buona giornata, vi ascolto sempre con piacere.
2: Grazie.
0: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
2: Mi raccomando, presentatevi preparati.
3: La notte dei gladiatori.
5: La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Roma, è pomeriggio, c'è un tizio che cammina, all'improvviso passa davanti a una libreria e in quel momento dalla libreria esce un suo amico. Come si vedono, si salutano, fa: ciao Claudio, ciao Marco, che fai? E questo gli fa: no, guarda, sono entrato a comprare un libro. Dai, che hai preso? Beh, ho preso più che libro, un manuale. Sì, un manuale. Di che parla? Niente, è un manuale che spiega il comportamento delle bestie feroci. Ah, bene, bene. Hai deciso di allargare i tuoi orizzonti culturali? Fa: no, ho deciso di capirmi moglie.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo giovedì 18 giugno non può mancare il contenuto inedito realizzato dal Sorgeppo per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte. Mettetevi comodi perché questo è il momento cultura. Leggiamo la trama del nuovo romanzo creato da Geppo.
2: Come ti ho anticipato in apertura di puntata, anche oggi farò sognare le signore, le donne. Non è un libricino Harmony, ma è una storia d'amore senza tempo.
1: Sentiamo.
2: Il mio racconto è la storia di due adolescenti, Armando e Sara, che viaggiano su una carovana da Baghdad a Spinaceto.
1: A fa che?
2: Nel 1823.
1: Addirittura. Sì, sì, sì. Che strada hanno fatto?
2: I tempi,
1: figurati, durato 3 mesi.
2: Dopo che un brutale mercante di schiavi massacra i viaggiatori, i due ragazzi scappano nel deserto, rifugiandosi in un'oasi verde dove scoprono la...

0: La puntata del giovedì contiene anche il Nuntareg più, una delle rubriche più apprezzate proprio da voi.
1: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: L'ora che precede la sveglia dei gladiatori è dedicata interamente a riascoltare e rivivere insieme le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ci sono io, Daniele Greco, ad accompagnarti in questo viaggio nei ricordi con il sound degli anni 90 e degli anni 2000. Si balla subito per cominciare con gli Alcazar.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Per ripartire con il giusto ritmo del passato, si ritorna subito nel 2003 in questa sequenza. Apriamo la sequenza con questa meravigliosa hit di Preziosa e Marvin, che riprendono a loro volta un capolavoro assoluto del grande Franco Battiato, che ricordiamo sempre con grande piacere.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: I got love in the music. Arriva questa bella canzone dal 2001 dei Deep Swing, duo di produttori di musica house di Los Angeles, Eric Wilkman e James Donaldson, uno dei più grandi successi a livello planetario. E suona così, te la ricordi, eh?
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended.
1: Dai che giovedì l'inizio del weekend si inizia a intravedere, amici, quindi dai, stringiamo i denti e buon inizio di giornata a tutti i gladiatori che sono con noi su Dimensione Suo Roma in questo orario particolare dell'alba con Rhythmic History Extended Version, col viaggetto che vi facciamo sempre fare con molto piacere a ritroso indietro nel tempo.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: colonna sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ultima sequenza da vivere insieme con il sound del passato, come stiamo facendo dalle 5 con questo concentrato di grandi ricordi. E poi ovviamente tra poco stai con noi perché inizia la mattinata con Geppo Rino e la sveglia dei gladiatori. Sono Daniele Greco, torno stasera dalle 19. Befito, ciao!
6: Rhythmic History.
4: Rhythmic History
6: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Buongiorno! E soprattutto, buon giovedì 18 giugno 2026 a tutti. Gepperrino De Niro in diretta anche questa mattina fino alle 10 qui su Dimensione Suono Roma. Benvenuti!
1: Oh, continua a passi svelti e ben distanti la camminata verso questo nuovo weekend. Incredibilmente siamo già a giovedì, manca veramente molto molto poco. Già in questa prima ora, dopo un fantastico almanacco, andremo ad ascoltare una nuova ed entusiasmante puntata del nostro sceneggiato più famoso al mondo, Star Piccio.
0: E a proposito di cielo, a proposito di stelle, l'hai vista la luna che bacia Venere ieri?
1: Guarda che luna!
0: Guarda che è stato un evento magnifico, il bacio della luna a Venere con un allineamento più unico che raro.
1: Stai scherzando? Ho dovuto spostare il mio telescopio,
0: sì,
1: dalla finestra della mia dirimpettaia verso il cielo perché ho dovuto vedere questo fantastico, diciamo,
0: quindi,
1: evento.
0: Prima era puntato
1: sul bagno della mia.
0: Sul bagno, ok, apposta. È giusto per capirsi.
1: Io sono tipo la finestra sul cortile, capito?
0: È stata una notte prima degli esami romantica, perché oggi parte la maturità,
1: parliamo,
0: però ecco, tanti su Instagram, su Facebook, sui vari social hanno condiviso questo scatto della luna e Venere che si sono dati
1: molto bello,
0: un bacio.
1: Poi non succede una volta ogni tantissimi anni.
0: Quindi valeva la pena fotografare, insomma, l'evento astronomico. Io vi ricordo anche il numero 393 0 119 119.
1: Ecco, questo è un numero che vi occorre oltre per mandarci un bel buongiorno, anche per farci sapere dove siete, se state rientrando, se uscite, se avete fatto il turno notturno oppure state per attaccare. Noi siamo qui fino alle 10 a farvi compagnia, come al solito partiamo con il buon umore.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia di novelli sposini tutte le sere si mette a letto, il marito guarda la moglie, gli dà un bacetto a lei, poi fa: do un bacetto a te e un al boschetto, buonanotte, e così in giorno. E tutti i giorni un bacetto a te e un altro al boschetto, buonanotte. Mo sta cosa va avanti un mese e dopo un mese la novella sposina stupa mi fa: senti bello mio, o pianti il pino o do via il terreno.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 96.

0: 4 giovedì mattina, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Iniziamo anche con i vostri messaggi 393 0119 119.
1: Vai, vai.
2: Buongia Rino, buongia Zeppo, buongia gladiatori. Guarda che venerdì eri dietro l'angolo, ce l'abbiamo quasi fatta.
1: È vero,
2: dai.
1: È vero, è vero.
2: Buona giornata a tutti, stiamo andando verso il lavoro, siamo sulla Ardeatina. Oggi fa caldo, ragazzi, idratatevi.
0: Sempre.
2: Un bacione a tutti, Luana.
1: Oggi bevete,
2: Ciao.
0: Bevete tanto e soprattutto evitate di uscire nelle ore più calde.
1: Questo è un weekend che spinge forte, aggiungeremo 37.
3: Buongiorno Lino, buongiorno Ceppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Mamma mia, stamattina c'ho gli occhi picchettati proprio. Dai, che giovedì, vamos!
0: Dai che ci siamo anche noi, fino alle 10 a darvi la carica giusta. Ieri tanti ragazzi si sono incontrati in Piazza Sempione per cantare tutti insieme notte prima degli esami.
1: Che bella sta cosa. Oh.
0: Dai, oh, mi sono commosso.
1: Poi cantare una canzone immortale come questa, guarda, c'è veramente tanta roba.
0: Oggi alle 8:30 si apre la sessione degli esami di maturità, appuntamento che vede coinvolti più di 520.000 ragazzi pronti a concludere gli studi superiori, ed è partito il Tototracce.
1: Ecco, no, più tardi, se riusciamo, daremo anche noi le tracce quando aprono le buste.
0: Certo.
1: Daremo in anteprima anche i titoli delle tracce, così vediamo di che cosa si parla quest'anno.
0: Tra i temi più gettonati c'è D'Annunzio, poi San Francesco d'Assisi.
1: Starpiccio, ho sentito pure forse.
0: Che Starpiccio, ma non è vero.
1: Come no? Cioè, sceneggiato.
0: Gli 80 anni della Repubblica Italiana, e poi l'intelligenza artificiale, la sicurezza globale, insomma. Capiremo poi dalle 8:30 quale sarà il tema ufficiale di questa prima prova, ricordandovi che tra i più di 520.000 studenti presenti ci sarà anche Pupo.
4: Ah, ciao ragazzi, ciao Torrezzo.
0: No, non sto scherzando, perché Pupo quest'anno sostiene l'esame di maturità.
1: Non è mai troppo tardi per prendere un diploma o una laurea, mai, ecco.
0: Lui ha 70 anni e ha detto: questo sarà il mio regalo che insomma voglio fare a mia mamma e mio papà. Enzo Ghinazzi, quindi in bocca al lupo e buona maturità anche a te.
1: Bravo.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
6: Estate.

0: i vostri messaggi. Vediamo. 393 0 119 119, forza.
1: Buongiorno Geprino. Oggi siamo giovedì, un passo dal weekend. Dai gladiatori, un bacio da Alessia da Roma.
0: È ciao Alessia, grazie.
2: Dai che siamo arrivati,
3: Buongiorno belli, Gigi l'autotrasportatore. Voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a mio figlio Luca e a tutti quelli come lui che questa mattina iniziano l'esame di maturità.
2: Forza ragazzi,
3: questi giorni ve li ricorderete per tutta la vita. Dai.
0: È vero, è uno degli esami, se non l'esame più importante della vostra vita.
4: Gladiatori, buongiorno, buon giovedì da Basilica.
2: Ciao.
4: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino. Buongiorno a tutti i maturanti oggi che fa la maturità.
0: È vero.
4: Incluso a Rino.
0: Rino.
4: Ma perché? Rino, quando vai a fare esame? Dai, sbrigate.
0: Alle 8:30.
4: E mi auguro buon giovedì da Basilica.
0: Oh, inizia alle 8:30, c'è ancora un po' di tempo. Io sono sicuro che qualche gladiatore all'ascolto, intento ora a ripetere, lo troviamo.
2: Basta
0: quindi
2: ripetere, basta, perché dopo ti impiccia il cervello.
0: Sì,
2: lasciate.
0: Sì, infatti.
2: Stop, basta, quel che fatto è fatto. Andate alla prova scritta e partite così. Come state?
0: Basta. Come direbbe qualcuno, il dado è tratto.
2: Sì.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: Rosalyn Snap nel ritmo della capitale Gladiatori, buongiorno. Insomma, tantissimi messaggi stamattina, li ascoltiamo molto volentieri.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Gladiatori, buongiorno Geppo, buongiorno Rino, ricordo della Maura. Sta andando in scuola per far fare esami ai vostri figli, eh? In bocca a tutti i ragazzi di tutta Italia. Ciao ragazzi.
0: Lui ha le chiavi, senza
2: sarà
0: di lui
2: sarà un operatore scolastico, si chiama così, no, il bidello, no?
0: Dov'è che si va senza quello che apre materialmente la scuola, eh? Perché poi deve arrivare la commissione esterna,
2: certo,
0: ci sono gli interni,
2: l'ispettore tesorio pure c'era, no? C'è ancora l'ispettore.
3: Buongiorno Gepperino. Massimiliano da Ciglia.
0: Ciao Max.
3: L'NCC da Roma Fiumicino. Dai ragazzi, pure oggi che sole, che splendida giornata.
2: Vero, oggi è bello.
3: Godiamoci queste stupende giornate. E un saluto a tutti i gladiatori. Dai.
0: Grazie Max.
2: Grazie Max, buon lavoro.
0: Che bel messaggio. Ora però dobbiamo cambiare pagina perché insomma c'è una comunicazione di servizio. Si parla di viabilità.
4: Buongiorno a tutti i gladiatori. Emanuele da Piglia.
2: Ciao,
4: per chi fosse interessato, è appena successo un incidente sulla Pontina. Un furgone in direzione Latina all'altezza di subito dopo Aprilia, all'altezza di Campo di Carne, si è ribaltato, sta sotto sopra, quindi sicuramente si creeranno grandissime, grandissime file in direzione Latina. Percorsi alternativi. Buona giornata a tutti.
0: Ragazzi, se fate
2: la miseria la prima mattina poi
0: a cambiare strade, insomma, grazie
2: passate
0: a Emanuele che ci ha segnalato questo brutto incidente. Speriamo non si sia fatto male nessuno.
2: Quello è importante.
0: Le 6:24, piccola pausa e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
5: Go. Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
6: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
11: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo.
12: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
13: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
14: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
15: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso solo in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole e caldo intenso con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation e grande caldo in questo weekend dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo. We'll be right back.

0: Merck & Cremont Dance Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno con voi, Geppellino De Niro. Facciamo accomodare l'orchestra medievale. C'è l'almanacco del giorno oggi. Che giorno è oggi?
1: Oggi è 18 giugno 2026.
0: Giovedì celebriamo San Gregorio Barbarigo, ok?
1: Non so chi sia, ma è più importante secondo me Santa Marina.
0: Auguri a tutte quelle che si chiamano Marina.
1: Marina è un nome molto molto diffuso in Italia, eh?
0: Marina, Marina, Marina.
1: Ti voglio più presto sposare. Questa canzone andava molto di moda quando facevo il militare.
0: Bravo, bravo. Sì. Andiamo avanti, ricordiamo che nel 1836 oggi veniva istituito il corpo dei bersaglieri.
1: Ma come fanno? Io non mi sono sempre chiesto come si fa a correre per chilometri mentre suoni la tromba.
0: Sono i numeri uno, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Comunque dobbiamo ricordare un compleanno molto importante, perché oggi nel 1943 a Bologna nasceva il caschetto biondo più famoso del mondo.
1: Non l'abbiamo mai dimenticata la nostra Raffaella, mai.
0: Facciamo rumore perché ci manca tantissimo Raffaella Carrà, un mito.
1: Donna, che grande donna, imitata e copiata da tutti lei, eh?
0: Legatissima anche alla città di Roma, cioè, lei poi si è trasferita qui, lavorava qui, aveva casa alla Camilluccia.
1: Beh, lei è romana di adozione, in tutto e per tutto, eh?
0: Ovunque tu sia Raffaella, tantissimi auguri. Continuiamo a ricordare i vari compleanni di oggi, perché nel 1942 nasceva anche Sir Paul McCartney.
1: Ecco, l'unico dei due rimasti in vita del quartetto fantastico dei Beatles, ancora molto molto attivo a livello musicale. In questo momento credo sia in tournée in giro per il mondo col suo nuovo album. Veramente Sir Paul McCartney è inarrestabile.
0: 84 anni, stavo scherzando, non sono pochi. Poi nel 1952 qui a Roma nasceva anche Isabella Rossellini.
1: Allora, figlia della famosissima Ingrid Bergman e di Roberto Rossellini,
0: esatto.
1: Prima modella, poi attrice, ora scrittrice e ancora, e pensa, l'ho rivista poco tempo fa su una serie televisiva molto molto bella, The Beauty, dove lei faceva una parte fantastica. È veramente molto molto brava. Sì.
0: C'è da dire, poi lei è stata anche attrice feticcio di David Lynch.
1: Certo, certo.
0: E quindi
1: sì.
0: Tanta tantissima roba. Facciamo tanti auguri anche ad Amanda Lear. Rendezvous tomorrow.
1: Mamma mia, grande.
0: È del 39 Amanda Lear.
1: C'è una certa pure.
0: Se li porta benissimo.
1: Ma dobbiamo fare gli auguri pure a un altro grande personaggio sportivo.
0: Due che sono stati protagonisti assoluti dell'ultimo scudetto della Roma. Lo abbiamo ricordato ieri, che era l'anniversario numero 25. Facciamo tanti auguri a Fabio Capello.
1: Mister Fabio Capello.
0: E Vincenzo Montella.
1: Allora, Valino, grande Vincenzo.
0: Auguri ad entrambi, i tifosi della Roma saranno in brodo di giuggiole stamattina.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Rhythmic History 80.
1: In questo giovedì mattina, primo viaggio indietro nel tempo da affrontare insieme. Nel 1986, l'anno in cui siamo per tornare, debutta la prima storica serie animata di Dragon Ball.
2: Mamma mia, Goku era un bambino. In quegli anni, due biondine e una moretta con Venus, e loro sono Bananarama.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1986, Bananarama, Venus,
1: devi
0: Gladiatori.
1: Ballare per forza. Con questa canzone devi ballare per forza.
0: No, come fai a trattenerti? È impossibile.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
3: Buongiorno.
2: Raffaele di Napoli, edizione Conga d'Oro.
1: Dai,
2: stamattina mi sento un mezzo leone. Dai, dai.
0: E l'altro mezzo?
1: Non glielo fa dire.
0: È un altro animale. Vabbè, le 6:44, siamo in diretta, piccolissimo break, restate con noi. Tra poco torniamo anche con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Sarpiccio!
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: Da Nuova Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
11: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
12: Su Dimensione Suono Roma,
13: la sveglia dei gladiatori.

0: Le 6.52, Gnarls Barkley, tormentone dell'estate del 2006, quando l'Italia vinceva i mondiali in Germania. Sono passati 20 anni,
1: ragazzi. Chissà che fine ha fatto CeeLo Green, il cantante dell'estate. Te lo ricordi, lui è molto molto bravo.
0: Comunque, come promesso, mettetevi comodi, indossate la tuta spaziale, perché c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
2: Star Piccio.
1: 2151, giovedì nel buco nero.
0: Emiliano, esci da quella rete e salvaci,
1: urla Marino mentre la Ducarna veniva scossa da vibrazioni violentissime. La nave era ormai sull'orlo dell'orizzonte degli eventi del buco nero. Emiliano, ancora intrappolato nella rete da cattura, rotolò fino alla console dei motori. Usando solo i denti riuscì a girare una manopola. Ho attivato l'iperpropulsione a marcia indietro, solo che ho invertito i poli del generatore di gravità.
0: No, dai Emiliano,
1: in
0: ti
1: un
0: prego.
1: Istante l'alto diventò basso e il basso diventò alto. Il generale Geppo e i 10 mini cloni, Rino ed Emiliano, si ritrovarono a fluttuare sul soffitto della plancia insieme a fogli, tazze di caffè e una pianta finta. I mini cloni, spaventati dalla gravità zero, svennero tutti contemporaneamente per l'indigestione di caffeina, tornando ad essere innocue palle di pelo profumato al dopo barba. La nave, con uno stridore metallico impressionante, fece un balzo all'indietro, risucchiata non dentro il buco nero,
0: no,
1: ma attraverso di esso, sbucando in una dimensione completamente sconosciuta.
3: Star Piccio, sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 6:56, gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Allora, leggiamo il messaggio che ci arriva da Sonia.
1: Che dice?
0: Al 393-0119-119. Buongiorno, c'è un incidente dopo Aprilia.
1: Sempre quello di prima, credo.
0: Venendo giù da Roma, chi sta prendendo la Pontina lì conviene uscire a Pomezia perché ci saranno molte ore di fermo. L'incidente è molto, molto brutto. Pare si sia ribaltato un camion.
1: Credo sia lo stesso di prima, quello fra Aprilia e Campo di Carne. Fate attenzione, soprattutto se non avete ancora imboccato la Pontina, cercate strade alternative perché oggi sennò c'è da stare tante ore fermi.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state?
0: Bene.
2: Era ora che rientravi, Rino. Oh. Altro che essere lunedì. È sparito una vita là, dai. Geppino un po' rimane da solo. Daniele è in grande, ma Geppino da solo un po' rimane. Dai.
1: Senti.
2: Sempre Nico da Mentana, belli, in amo che è giovedì, dai.
0: Ciao,
2: buona giornata a tutti, belli.
0: Guarda che sono mancato solo lunedì, tutto sommato.
1: Sì, ma qui come ti sposti? La gente lo se ne accorge, non ti devi spostare.
0: Il paese è piccolo.
1: E la gente mormora.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Buon giovedì alla nostra redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrestati dai carabinieri quattro latitanti internazionali che avevano scelto la capitale e la sua provincia come rifugio. In manette una donna ricercata per reati contro i minori. Tutti sono stati rintracciati grazie ad attività di intelligence e monitoraggio sul territorio. Family business della droga, arrestati dalla polizia a Campagnano, padre e figlio, sequestrati oltre 42 kg di sostanze stupefacenti. Al via gli esami di maturità per oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma. A partire dalle 8.30 la prova scritta di italiano, 7 le tipologie di tracce, tra cui l'analisi del testo, un testo argomentativo e il tema di attualità. Domani si svolgerà la seconda prova dedicata alle materie di indirizzo. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinal Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16.30 all'altare della cattedrale della Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ricorda come stimato uomo di chiesa. L'altare della patria si abbassa di un millimetro all'anno. La scoperta è stata fatta dagli studiosi dell'ISPRA e dall'Università La Sapienza di Roma attraverso il monitoraggio satellitare iniziato nel 2002. Non significa che sprofondi, dicono gli esperti, parlando di un fenomeno dovuto alla natura alluvionale dei terreni vicino al Tevere. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: Gladiatori, buongiorno, sono le 7. Su dimensioni.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon giovedì a tutti! Il calendario dice 18 giugno 2026, benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Fino alle 10, Geppo e Rino De Niro con voi.
2: È un giovedì che si apre con un bel sole, una bella giornata e già fa caldo nonostante sono le 7. Allora, iniziamo insieme la seconda ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora torna il nostro Emiliano Bolini con la sua Vox Populi, un classico salto negli anni 80 per il momento nostalgia e soprattutto il primo momento gioco di questa mattinata. In quest'ora torna la biga.
1: La biga dei gladiatori, quindi fatevi sotto al 393 0119 119.
3: Buongiorno ragazzi, ecco. Buongiorno.
2: Se volete fare come il nostro amico, il numero è quello che vi ha appena detto Rino. Aspettiamo un bel messaggio.
4: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio decide di regalare alla moglie per il suo compleanno un bel reggiseno di quelli un po' costosi, no? Quindi che fa? Prende e si reca in un negozio di quelli tipo Victoria's Secret, no? Allora non appena entra gli va incontro una graziosa commessa, gli fa, lui spiega: salve, vorrei un reggiseno per mia moglie. Allora lei fa: sì, allora colore, ha scelto già, sì, guardi, lo vorrei bianco. Bene, lei comincia a far vedere un po' tutti questi reggiseni bianchi. A un certo punto lui ne sceglie uno e la signorina fa: bene, bene, allora senta, che taglia le occorre? E il marito fa: oddio, non, qui mi trovo un po' impreparato, non so. Allora la commessa gli fa: beh, guardi, se non sa la taglia facciamo così, il seno di sua moglie che dimensioni ha? Che ne so, un paio di meloni, delle noci di cocco, delle arance? E lui fa: guardi, no, non lo so, niente di simile. Allora la signora fa: beh, provi, provi, ci sarà qualcosa di simile, no? E il marito fa: ah, sì, sì, sì, sì, mi dica, ha presente le orecchie di un cocker?
5: Riascolta la di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 99.

0: Le 7.08, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon giovedì a tutti. Oggi vi parliamo anche della carta d'identità, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Nei giorni scorsi vi abbiamo comunque sottolineato l'importanza di cambiare quella cartacea con quella digitale entro il 3 agosto.
1: Oh, c'è
0: di
1: stato
0: quest'anno.
1: un cambiamento ecco. Di rotta, siccome non hanno fatto in tempo tantissime migliaia, centinaia di migliaia di persone a rifarla,
0: è stato rimandato l'addio alla carta d'identità cartacea. Quindi
1: adesso dovete tenere a mente la data della scadenza naturale della vostra carta.
0: Esatto.
1: Non è più il 3 agosto come termine ultimo, ma basta prendere la vostra carta d'identità cartacea, girarla, dietro c'è la data di scadenza. Fino a quel giorno sarà valida, finalmente.
0: Il governo ha allungato la vita alla carta d'identità cartacea, che rimarrà valida fino alla sua naturale scadenza, quella riportata sul documento. La trovate sul retro.
1: Naturalmente, okay? Noi come consiglio vi diciamo: non aspettate proprio l'ultimissimo giorno,
0: certo,
1: per rifarla.
0: Certo, però tipo la mia scade nel 2027.
1: Allora,
0: quindi
1: tu c'hai ancora tempo.
0: Avrei dovuto fare le corse per ottenere il formato digitale entro il 3 agosto 2026, che era stato fissato come termine ultimo, considera che tanti viaggeranno in estate prendendo l'aereo, e quindi la carta d'identità è valida anche per l'espatrio.
1: L'unica cosa, Rino mio, cambia sta foto, perché su sta foto pesavi 30 kg di più, non sembri manco te, te lo dico. Ecco.
0: Domanda, ecco. Chi invece aveva tipo una scadenza, che ne so, 2032, 2031, 2030, e ha pagato comunque i 23,70 euro per il cambio? Cosa succede?
1: E niente, gli fanno un buono.
0: Che vuol dire?
1: E vuol dire che
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Calvin Harris con i Kasabian, Release the Pressure, le 7:16 minuti. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buon giovedì a tutti, restate con noi perché tra poco ritorna anche Emiliano Bonini.
1: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99.
1: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero aziendali e usate certificate. Nelle sedi di Roma, in via Aurelia, a via Idropoli della Magliana e a Pomezia, in via del Mare.
0: Condizioni e dettagli su motorcityonline.it. Go!
2: Your energy music.
3: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motoroma.
11: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo! Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
12: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Giornata di giovedì all'insegna del tempo stabile sul Lazio per la presenza dell'alta pressione subtropicale. Cielo sereno poco nuvoloso, solo in montagna durante il pomeriggio sull'Appennino centrale, qualche breve temporale di calore. Altrove sole caldo intenso, con massime del pomeriggio a toccare anche 34-35 gradi. Ulteriore escalation e grande in caldo in questo weekend, dove oltre al sole ritroveremo delle massime che si spingeranno fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
18: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Yeah, is a Jungle, alle 7.27, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon giovedì a tutti, splende il sole sulla città più bella del mondo e noi, come promesso, torniamo a collegarci con Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
4: Attenzione al comandante che vi parla.
1: Il cabina di pilotaggio.
0: Ma poi hai notato il cambio d'accento, no? Che prima parla in inglese, no? Welcome on board.
5: Sì,
0: no?
5: Sì,
0: e poi benvenuti a bordo.
5: È calabrese, diventa calabrese, diventa. Allora, oggi, approfittando di sta pantomima, vi parlo di tutti i peggiori soggetti che vi possono capitare in aereo.
1: Quelli è difficile, che stai chiuso.
5: Madonna, cioè, sa quello che manco se siede è già insopportabile. Se siede, tira fuori il tablet. Allora, parte la videochiamata con l'amico in mutande. Ma io dico, ma a te vuoi che era mezzo problema? Che cioè, lo sai che quello stai su aereo, no? Sdraiato sul letto con una bottiglia di birra a mano. Ma se vergogna.
0: Sì, sì, sì, ma poi si vede che l'amico palesemente si sta grattando, eh.
5: Ma sì, oltretutto.
1: Ma tu stai lì accanto, l'occhio diceva per forza.
5: Ma è logico, ma pure quelli dietro che magari ti affacciano un attimo.
1: Esatto.
5: Poi c'è sta quello che parla ad alta voce, questo succede pure dentro all'autobus.
1: Ma questa è veramente una forma di maleducazione.
0: Anche nel treno, no, perché poi l'aereo decolla e lì internet non puoi più utilizzarlo. Sì. Mentre in treno è diverso.
5: Madonna santa.
6: Oh, Anna, sto sul volo. No, quale gate? Era B14. Ma poi mi ha cambiato la signora Caruccia. E mentre dice Caruccia, la tocca, no? La smuove la signora. È stata Caruccia, ma ha cambiato il posto. Tutto questo con l'hostess che continuamente lo invita a mettere la modalità aereo perché
1: beh,
6: già
1: certo,
6: sono partiti.
1: Certo.
6: Lui, aspetta un attimo, aspetta. Ma che è tua madre? Ma come ti permetti?
5: Poi c'è l'irrequieto. Quello che c'ha il sedile che gli scotta, no? Ogni 10 minuti si alza. E questo
1: è lo dove dico. Devi andare? È un luogo chiuso l'aereo.
5: Io c'ho una collega che è così al lavoro, uguale, si alza sempre.
0: Sì, ma in aereo più di andare al bagno non è che puoi fare.
1: Sì, ma andare in cabina.
5: Ma è bello che capita sempre vicino a me. Che poi, tra l'altro, io non mi metto vicino all'arcoso, come si chiama?
0: Al finestrino.
5: Quindi sto sempre dall'altra parte ogni 2 secondi. Scusi, non devo passare. Scusi, devo ritornare. Scusi, devo passare. Tutto il giorno così. E va al bagno. E va a salutare l'amico che sta più giù perché
1: ma
5: non hanno fatto i bordo.
1: Ma scusa,
5: e va a chiedere a Oste se c'è una rivista, se c'è l'acqua. Madonna santa, c'ho l'odio, guarda. Un altro che mi capita sempre vicino è il rumorista. Detto anche lo scartatore seriale.
0: Chi è il rumorista?
5: Sta tutto il volo a scartare patatine, i cracker. Bravo. Ma che c'hai? Che
1: al cinema,
5: che
1: c'hai
5: in cartone? Che è? I biscotti. Tutte le cose più rumorose che esistono ce l'ha lui. Oh.
0: Anche perché poi dopo le deve masticare.
5: Ma certo,
1: solo cose rigide, capito?
0: Un altro rumore.
1: Croccanti.
5: E ovviamente
0: lui riesce a fare rumore anche se beve soltanto.
1: Assolutamente.
0: Sì, sì. Risucchio.
1: Qua mi ricorda qualcuno.
5: Dai. Ma chi? Chi ti ricorda?
1: Te lo dico, c'ho più accanto quello che deve fare rumore.
5: Oh, e ovviamente essendo un caffone mastica a bocca aperta, no?
1: Ciancica, certo. Si dice.
5: E poi la gente si domanda perché appena atterra aereo uno applaude.
1: Cioè,
5: non è per pilota, è perché finalmente si levate torno tutti questi soggetti.
2: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo nel 1980, al cinema arrivava Il tempo delle mele quell'anno.
2: Io ero innamorato di Sophie Marceau, Nello stesso anno Michael Jackson ci incantava con la sua fantastica Don't Stop Till You Get Enough.
1: Su il volume.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato con questo disco di Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Gladiatori, buongiorno. Dopo essere stati nei fantastici anni 80, è arrivato il momento di ritornare in questa giovedì mattina insieme.
1: Esatto, e arriva il primo momento gioco di questa mattinata del giovedì. Arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove siete in due a partecipare, ma non è una sfida, è un gioco di collaborazione di velocità.
0: Esatto, quindi tirate fuori i vostri smartphone, 393 0 119 119, basta un messaggio scritto vocale con la parola chiave biga. Ok, in palio mettiamo due t-shirt, una testa, la maglia con su scritto ridi è gratis.
1: Si vince in due o si perde in due, provaci anche tu a giocare, vieni qui in diretta con noi, ti chiamiamo noi. Invia ora il tuo messaggio al 393 0 119 119, la parola chiave è biga.
0: Serate speciali al Bioparco di Roma dal 19 giugno al 1 agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30.
1: Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco.
0: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Presso Balduina Medica è attiva la Breast

0: Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

0: David Guetta, Usher, Without You. Questa è Dimensione Suono Roma, alle 7.46. Siamo in diretta.
1: Forza.
0: Buon giovedì a tutti, gladiatori. Stiamo cercando un altro concorrente per la biga.
1: C'è ancora un posto libero, prenotati adesso, ti chiamiamo in diretta. 393 0119 119. Basta un semplice messaggio con la parola biga.
0: Anche perché in palio mettiamo due maglie, le nostre, quelle ufficiali dei gladiatori, con su scritto ridi e gratis. Non fartelo raccontare. 393 0119 119. Manda ora un messaggio con la parola biga, ti chiamiamo in diretta.
2: La biga dei gladiatori.
1: Nel frattempo presentiamo il primo dei due Urighi. Lui si chiama Giuseppe. Giuseppe, buongiorno, ci sei?
3: Sì, eccomi qui.
1: Abbassa la radio, per favore, Giuseppe.
0: Giochiamo col telefono, Giuseppe, grazie. Te l'abbiamo detto anche prima. Mannaggia a te, mannaggia.
3: Ce l'ho fatto lo stesso.
1: No, devi proprio spegnere, spegnilo proprio.
0: E gioca col telefono, grazie Giuseppe.
1: Bravo Giuseppe. Io intanto sto chiamando il secondo concorrente, eh?
0: Dovrebbe rispondere.
1: Allora, intanto Giuseppe, raccontaci, da dove ci ascolti? Giuseppe ha chiuso proprio la telefonata.
0: Giuseppe sì, ha chiuso proprio la telefonata, si è offeso.
1: Pronto? Rispondete però, forza, eccola. Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno. Rino e Geppo, Dimensione Suono Roma, come ti chiami?
4: Sono Movila Maricica.
0: Oddio, non ho capito il nome.
1: Maricica, ho capito bene il nome?
4: Movila Maricica.
1: Non ho capito bene.
0: Niente, neanche io. Hai un diminutivo, un vezzeggiativo, così ti possiamo chiamare? No.
4: Pronto?
1: Pronto? Ci sei?
4: Ci sono.
1: No, scusa, no, perché non abbiamo capito bene
0: il
1: tuo
0: nome. Scusaci.
4: Siamo... Maricica.
1: Allora avevo capito bene.
0: Ok,
1: capito
0: perfetto.
1: Bene.
0: Allora, Maricica e Giuseppe. Giuseppe, ci sei?
1: Giuseppe, ci sei ancora? Niente, Giuseppe è caduto.
0: Ne abbiamo preso uno, ne abbiamo perso un altro. Aspetta che c'è un altro numero, prova a chiamare.
1: Vai,
0: questo
1: vai,
0: qui.
1: Dai.
0: Ah, che fatica stamattina, lo so, ragazzi.
1: Lo so. Oh. La gente in questo momento sta guidando.
0: Il bello della diretta è anche questo, eh.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 7.51. Forse, e dico forse, riusciamo a giocare con la biga.
1: Io infatti pensavo che Madonna ti riferissi a questa confusione che c'è stata con i numeri.
0: No, no.
1: Ce le abbiamo i concorrenti, eh?
2: La biga dei gladiatori.
1: Ripartiamo da capo, loro ecco. Sono Tiziana e Maricica. Ciao ragazzi!
0: A posto, perché quello di prima l'avevo perso, sbagliato un altro.
1: Vabbè, allora. Vabbè, il bello della diretta. Allora partiamo da Maricica. Maricica, da dove ci ascolti?
3: Roma! Ero un traffico della Flaminia, mo sono la Flaminia vecchia.
1: Che fai di bello nella vita, Maricica?
3: Lavoro, faccio assistenza a domicilio.
1: Assistenza a domicilio.
3: E anche cuoca.
1: Beh, ah, tu
0: hai capito. Massa, cosa cucini di buono, Maricica? Qual è il tuo piatto forte?
3: Piatto forte è la parmigiana.
0: Buona. Hai capito, sì, Maricica.
1: Sempre buona. Estate e inverno.
0: Maricica, ma questo nome è un nome particolare. Non nasci in Italia.
3: Rumena, io.
0: Rumena, ok, perfetto.
1: Tiziana, invece, raccontaci qualcosa di te, vai.
4: Allora, io sono della zona Nannina. E, lavoro in zona Ventino, dove sto andando in mezzo al traffico, e lavoro per una società di recupero crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
0: Quella cosa è seria,
1: molto seria, molto seria.
0: Io appena sento recupero crediti mi faccio piccolo piccolo.
1: Io stavo quasi fatto a capo.
4: Io non ne compro.
0: Io appena sento recupero crediti. Allora Tiziana e Maricica, giocate alla biga questa mattina, dovete elencarci 10 cose che si trovano in spiaggia.
1: Dai,
0: okay.
1: Che è facile, inizia Maricica, eh?
0: E poi continua Tiziana, dovete arrivare fino a
1: 45 secondi, vai.
3: Okay. L'ombrellone.
0: Aspetta, Maricica.
1: Ombrellone,
3: Maricica. Il pallone, acqua,
1: sabbia. Aspetta, Maricica, una per volta. Maricica, vai, ombrellone, Tiziana.
4: La traia.
1: Maricica.
3: Sabbia.
1: Tiziana.
4: L'asciugamano.
1: Maricica.
3: L'acqua.
1: Tiziana.
3: Fume.
1: Il Maricica.
3: Giocattoli per i bambini della sabbia.
1: Tiziana.
3: Granulare.
1: Maricica?
3: La doccia?
1: Vai, Tiziana, l'ultima.
0: L'ultimo, veloce.
4: Oh.
0: Cosa?
4: Lo shampoo.
0: Lo shampoo. Per la doccia. Va bene, ce l'abbiamo fatta, mamma.
1: Maricica,
0: la
1: partita l'aveva elencata tutte e 10. Brava, tutte. Vabbè, anche un po' di emozione, dai, c'è sta.
0: Tiziana e Maricica, siete riusciti a completare il giro intorno al Circo Massimo.
1: L'acqua,
0: quindi
1: fantastica. Cosa che sono l'acqua.
0: Scusa, vai in spiaggia per farti il bagno.
1: Certo, giusto.
0: Completato il giro intorno al Circo Massimo.
1: Brave tutte e due.
0: Nei prossimi giorni vi arriva la maglia a casa. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per aver giocato con noi. Ciao Tiziana, ciao Maricica.
1: Maricica, rimani in onda, non attaccare. Ciao.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: La sveglia dei gladiatori.
2: Estate.

0: Gigù, la voce è quella di Lenny Kravitz, le 7.57, I Believe in Love Again, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno!
1: Mamma mia che biga confusionale, oh. Sì, brava tipo chiacchiere da barre con la scaiola.
0: Hai reso l'idea, amico mio.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
6: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi, ha sparato dalla finestra con un fucile ad aria compressa ferendo due dodicenni, arrestato un 48enne. I giovani sono stati feriti all'inguine e al braccio mentre camminavano in strada a monte spaccato. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere stato identificato dai carabinieri. Continuano i controlli dei carabinieri su taxi abusivi a Fiumicino, i conducenti sanzionati risultavano privi di autorizzazione o non in regola con la normativa del settore e per loro è stato disposto l'allontanamento temporaneo dalle aree aeroportuali per 48 ore. Rubato il tabernacolo nella cappella dell'Aurelia Hospital, sparite ostie consacrate e offerte, il furto è stato scoperto dal cappellano ospedaliero. Portate via anche le offerte dei candelieri votivi. Il vescovo Sparapani ha espresso dolore per l'ennesimo atto sacrilego. Sono ripartiti a Tor Sapienza i lavori ATER, al via gli interventi nel complesso di Viale Giorgio Morandi a Roma. Il progetto, finanziato per oltre 15 milioni e mezzo di euro dalla Regione Lazio, punta al recupero dell'edilizia residenziale pubblica e alla rigenerazione degli spazi comuni. Cassino non è in vendita, così l'amministratore delegato di Stellantis in Commissione Industria di Senato e Attività Produttive della Camera ha rassicurato sul futuro dello stabilimento laziale, confermando l'impegno dell'azienda sul marchio Maserati. Filosa ha annunciato anche novità entro dicembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno. Buon giovedì 18 giugno 2026 a tutti. Benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi Geppellino De Niro fino alle 10. Ci arriva un messaggio polemico al 393 0119 119.
1: Che dice?
0: E commenta la biga di prima.
2: Buongiorno gladiatori, ma fatemi capire una cosa, lo sciampo si trova al mare? Cioè, se tu vai al mare trovi lo sciampo,
1: ti
2: avete fatto passare, ma sai come sembrava Rino ieri, invece l'Ill Greg no, eh, era più bravo. Fabrizio,
0: Fabrizio, ma non puoi paragonare Lilli e Greg di ieri come film Disney con lo shampoo al mare. Anche
1: io, per esempio, se vado al mare non ho lo shampoo, torno a casa.
0: Anche tu non hai capelli, quindi.
1: Che c'è? Il cuoio capelluto
0: non ne hai bisogno. Vabbè, comunque, andiamo avanti e ricordiamo il menù di questa terza ora insieme.
1: Allora, in questa terza ora troveremo il nostro Romandocca Antonio Giuliani, un salto negli anni Ottanta e soprattutto il secondo momento gioco di quest'oggi. Torna all'Arena dei Gladiatori.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Una ragazza da poco rimasta vedova in una valle di lacrime, piangendo, si confida con un'amica. Gli fa: ci amavamo tanto, era tutta la mia vita e non mi resta niente di lui. L'amica gli fa: ma almeno hai un figlio, eh? Manco quello è il suo.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Alex Warren in console, gladiatori, buongiorno! E quindi Fever Dream nel ritmo della capitale, stiamo cercando di capire quali saranno le tracce del
1: ancora
0: tema di quest'anno.
1: Ancora non si sa nulla, ancora è presto, tra pochissimo comunque abbiamo un inviato sul posto che ci manderà i titoli.
0: Quindi dalle 8.30 inizierà l'esame,
1: sì,
0: voi
1: sì.
0: studiate perché poi dovete lavorare. E a proposito di gente che lavora e che si fa il mazzo,
1: che sta parlando di me?
0: Parliamo di Elon Musk.
1: Vabbè,
0: Elon Musk è diventato il primo trilionario del mondo.
1: E pensate, al vertice non è solo, sono in due.
0: E chi c'è?
1: L'altro è Astreo.
0: Tutti e due trilionari.
1: Certo.
0: Allora, che vuol dire trilionario? Vuol dire che hai mille miliardi sul conto corrente in banca.
1: Cioè, capito? Mille miliardi.
0: E potresti, che ne so, costruire 74 volte il ponte sullo stretto tra Messina e Reggio Calabria.
1: Che ci fai? Basta uno. Stanno pure a preparare.
0: Puoi anche comprare il Colosseo. Il Colosseo
1: quello me lo comprerei. Quello
0: più o meno costa 85 miliardi di dollari, ok?
1: Vabbè.
0: Musk potrebbe acquistarlo 12 volte, anche con la Tour Eiffel.
1: La Tour Eiffel non me la comprerei. Dopo spendi troppo di antirugine.
0: Sì, sì, ma dove te la metti? Quella è alta.
1: Io più
0: il
1: che
0: Colosseo
1: altro...
0: è largo.
1: Esatto,
0: capito?
1: Il Colosseo è largo. Poi l'unica cosa è spenderesti un po' troppo per fare infissi, poi, perché c'ha un sacco di finestre.
0: Al Colosseo, poi tutte. Vabbè, là prendi il bonus facciate.
1: Con 110, voilà.
0: Sei a posto, sei.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: Kungs, Voice Noise, Getaway, le 8 e 16 minuti, gladiatori, buongiorno! Ora piccolissimo break e poi torniamo subito con il nostro Antonio Giuliani.
1: Grande notizia, oggi MA Supermercati apre in via di Valle Muricana 576, zona prima porta. Vi aspettiamo tutto il giorno con la freschezza e la convenienza di sempre.
0: E nel pomeriggio il divertimento è per tutti. Vieni a giocare con Xenia e Xenia Letica. Ti aspettiamo, tantissimi gadget e un fantastico buono sconto per la tua spesa.
1: Oh, non mancare, eh!
2: Go. Your Energy Music.

0: blocco su Dimensione Suono Roma.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motor Roma!
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Gazzoni!
12: Cerchi un'auto? Tagliazzoni, ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
14: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
15: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
16: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Luis Capaldi live a Milano proprio ieri,
1: sì,
0: ritrovato
1: sì,
0: anche qui,
1: dice,
0: su Dimensione Suono Roma alle 8:28. Buon giovedì a tutti i gladiatori, buon giovedì anche al nostro Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Ragazzi.
0: Eccolo.
4: Oh, grazie per l'applauso. Allora, anche se è passato, se sono passati due giorni,
1: sì,
4: indovinate che giornata mondiale era due giorni fa. Lo sapevate?
1: No,
4: ragazzi, io vi voglio bene, ma la vostra trasmissione fa acqua da tutte le parti, però.
1: Grazie a te.
4: E infatti, prego, ci mancherebbe, se serve un conforto, io sono qui. Allora, due giorni fa ricorreva la giornata mondiale contro la siccità e la desertificazione.
1: Non lo sapevamo, siamo un argomento molto serio.
4: È serio, perché bisogna risparmiare. L'acqua è la fonte di vita più importante per la nostra sopravvivenza. Anche se noi, che ne so, ci facciamo delle battute sopra, c'è poco da scherzare. Cioè, dico questo per sensibilizzare tutti noi, per cercare di non sprecare l'acqua, anche perché avendola sempre avuta, non è così facile.
1: Esatto,
0: cioè, la diamo quasi per scontata.
1: No, la diamo per scontata.
4: Infatti, cioè, pensare allo spreco sembra un discorso da benefreghisti, e invece è solo una brutta abitudine, perché se fossimo nati, che ne so, in un continente dove l'acqua è solo un miraggio, per esempio, quando, che ne so, quando se ti dice bene riesci a bere, che ne so, una volta ogni due giorni, non come invece facciamo noi di lasciare l'acqua scorrere all'infinito mentre ci facciamo la barba.
0: Oppure hai capito? Quando laviamo i denti, no?
4: Capito? Allora, bevi due volte a settimana solo, vedrai che la barba te la fai ogni 12 anni la barba, capito?
1: Infatti,
4: che la gente ti fa invidia, diciamo, vedi Giuseppe Verdi è tornato. I denti, bravo, lavai i denti, sempre con l'acqua corrente aperta. I denti si lavavano più, capito? Si lavavamo col pensiero, tutti neri, cioè, nel senso, a parte gli scherzi, cioè, veramente dobbiamo cercare di risparmiarla, perché noi vediamo sto bicchiere sempre, non so se lo vediamo mezzo pieno o mezzo vuoto, ma solo vuoto, perché
0: mezzo pieno o mezzo vuoto, comunque l'acqua c'è, qualcuno invece
4: sì,
0: il bicchiere
4: è bravissimo, infatti è fatto, detto, anche se fai parte di un continente, per dire, chi non c'ha l'acqua, se tu fai parte di un continente non potrai mai dire che sei diventato incontinente. Come fai? C'ha l'acqua, bevi.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa, salite a bordo della nostra macchina del tempo, sulla nostra supercar. L'anno è proprio quello, 1982, quando David Hasselhoff debuttava con una serie TV che ha segnato un'epoca.
2: F.R. David con Words.

0: Pronti a giocare di nuovo con voi, quindi tirate fuori i vostri smartphone perché a breve ritorna l'Arena dei Gladiatori.
1: È il secondo momento gioco in questo fantastico giovedì. Servono due di voi che vengono qui in diretta con noi e si sfidano in un test di cultura generale. Vi dico lentamente il numero: 393 0 119 119. Basta un semplice WhatsApp o SMS, l'importante è che ci sia la parola Arena.
0: Arena, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, non fa distinzione. Il numero è il 393 0 119 119. Vi aspettiamo anche perché in questa sfida uno contro uno cosa mettiamo in palio?
1: In palio c'è la nostra fantastica t-shirt, perfetta per queste giornate estive.
0: Le 8:37, piccolissimo break, restate con noi, torniamo tra poco con i due fortunati concorrenti di questa mattina. Fatevi sotto.
1: Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della tua salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo.
0: Visita fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio.

0: risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Su Dimensione Suono Roma.
6: La sveglia dei gladiatori.

0: tormentone dell'estate 1999, Lubega, Mambo Number 5. Gladiatori, buongiorno. Siamo sempre alla ricerca di due concorrenti per l'arena. Fate ancora in tempo a prenotarvi.
1: 393 0119 119. Semplicissimo, basta un messaggio con la parola arena. Vi chiamiamo noi, venite qui in diretta e giochiamo.
2: Di dimensione suono Roma.
0: Quindi le 8:47, aspettiamo i vostri messaggi al 393 0119 119. Proviamo a chiamare qualcuno, perché in palio mettiamo anche oggi la nostra maglia, quella con suo scritto Ridi è
1: allora,
0: gratis.
1: Io intanto sto componendo un numero, vediamo se risponde. Io ci provo. C'è un messaggio già arrivato.
0: È occupato questo, tutti così stamattina. Ma che cos'è, dico io, guarda, assurdo. Mandate ora il messaggio 393 0119 119, vi chiamiamo in diretta. Riprova a richiamare, grazie. Vediamo se questa volta ci dice bene oppure no. Se è sempre occupato, vuol dire che è impegnato in un'altra conversazione, eh? Non è che ci mettiamo a disturbarlo,
1: no,
0: però hai mandato il messaggino per giocare, quindi
1: beh, si ha bisogno di chiamata, no? Come si dice? Niente
0: da fare, ragazzi.
1: Ma sai che sta a parlare con l'ufficio di entrate, eh?
0: Qualcun altro?
1: Che può attaccare, eh?
0: Io sono libero, qualcuno ci scrive. No, io sono Lillo, no,
1: io sono Lillo.
0: 393 0119 119. Chiamiamo questo, dai, forza.
1: Vai, ci provo.
0: Facciamo giocare.
1: Vediamo.
0: Uno forse lo troviamo, manca poi il secondo, quindi.
1: Vabbè, intanto partiamo dal primo, dai. Lo sto chiamando, Pronto?
0: Hai detto che sei libero. Oh,
1: vediamo se risponde.
0: Adesso sei libero e libero.
3: Pronto?
1: Eccolo.
0: Buongiorno. Ciao. Come ti chiami? Sei in diretta.
3: Ciao, sto sbagliando, con Lillo.
0: No, di nuovo. Ieri ci hai chiamato, grande. Allora, resta in linea, che ora ti facciamo giocare.
1: Rimani qui,
0: Come sempre hai una seconda possibilità e quindi, come promesso.
3: Grande, ragazzi, grazie.
0: Neanche a farla apposta, e vedi, sei in onda con noi.
1: Io intanto sto chiamando il secondo che è arrivato, vediamo se risponde anche lui. Abbiate pazienza, eccolo, squilla. Pronto?
4: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: come ti chiami?
4: Pronto?
0: Ciao, buongiorno, come ti chiami?
4: Buongiorno.
1: Come ti chiami?
4: Susanna.
1: Ciao Susanna, benvenuta.
0: Allora,
1: tu da dove ci chiami?
4: E io sto tornando a Roma. In questo momento sono in macchina da Subiaco, sto tornando verso Roma.
1: Ah, bene, bene, perfetto. Allora, tre domande di cultura generale, 30 secondi a ciascuno per provare a rispondere. Una domanda specifica su Roma. Susanna, iniziamo noi. Sei pronta? Giochi con me?
0: Andiamo.
4: Ok, va bene.
2: 2
4: Sono pronta.
2: 1 0.
1: Susanna, quale paese asiatico è soprannominato la terra del Sol Levante?
4: Quale paese asiatico è denominato la terra del Sol Levante? Paese, quindi non città. Paese.
0: Beh,
4: la Cina.
1: In quale anno è avvenuto il naufragio del Titanic?
4: Sicuramente era la fine del 700, ma l'anno non me lo ricordo. Sparo a caso?
1: Buttati, provaci. Buttati,
0: vai.
1: Dai.
4: 1786.
1: Quale struttura di inizio novecento? Stop.
0: Niente da fare, Susanna. Ti fermi a zero.
1: Allora,
4: non fa niente.
1: No, ma figurati, ti do le risposte esatte. Il paese asiatico soprannominato la terra del Sol Levante è il Giappone, non è la Cina.
4: È vero, è il Giappone, c'hai ragione.
1: Il Titanic è naufragato nel 1912.

0: sì, non sì, c'erano sì, sì. Le navi da crociera.
1: La terza
0: sicuro.
1: Domanda non ho fatto in tempo a dirtela perché il tempo è terminato. Purtroppo ti fermi a zero, vediamo cosa combina il nostro Fabrizio.
0: Fabri, ci sei, giochi con le mie
2: buongiorno,
0: domande.
2: Buongiorno ragazzi. Andiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
0: Il filosofo maestro di Alessandro Magno, Fabrizio.
2: Scipione.
0: Il numero primo immediatamente successivo a 97.
2: 13.
0: 13?
2: No, non lo so.
0: Oggi è il suo compleanno, il quartiere dove è cresciuta Isabella Rossellini.
2: Tuscolano?
0: Quartiere Tuscolano. No, purtroppo non è Cinecittà. È il quartiere Parioli, ti do le risposte esatte. Il filosofo maestro di Alessandro Magno e Aristotele, il numero primo immediatamente successivo a 97 è il 101. Il numero primo,
2: sai,
0: sono i numeri non divisibili.
1: Ah, vabbè, io avrei detto 98.
2: No, io stavo per dire 98, veramente.
0: No, 98 è divisibile per 2, 100 è divisibile per 2, 101 non è divisibile.
1: Ah,
0: è il
1: giusto,
0: primo.
1: Perché il numero primo è quello che viene prima. Giusto?
0: Lascia perdere. Basta, ragazzi.
1: Ragazzi, purtroppo niente da fare. E rimane qui la t-shirt. Oggi noi, come al solito, anche a voi daremo un'altra possibilità. Grazie per aver giocato e soprattutto buon weekend.
0: Ciao.
2: Grandi,
0: vi
2: abbracciamo un
0: abbraccio forte. Ciao.
4: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Martin Garrix, No Sleep, Dimensione Suono Roma. Questa è la radio Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siamo pronti come ogni giovedì a quest'ora, c'è il Nuntere che più, quindi raccogliamo i vostri messaggi vocali al 393 0 119 119. Momento sfogo.
1: Anche perché arrivati a questo punto della settimana possiamo anche toglierci qualche sassolino dalla scarpa. 393 0 119 119. Mi raccomando, messaggi brevi e soprattutto trasmettibili. L'importante è che si concludano con la frase
0: Oh, Nuntere che più.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione La Repubblica è di chi la abita. Appuntamento alle 15.30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'Aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito in numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrestati dai carabinieri 4 latitanti internazionali che avevano scelto la capitale e la sua provincia come rifugio. In manette una donna ricercata per reati contro minori. Tutti sono stati rintracciati grazie ad attività di intelligence e monitoraggio sul territorio. Risse, schiamazzi ed un uomo accoltellato. Per questi motivi il questore di Roma ha disposto la chiusura di un locale di Tor Fiscale, licenza sospesa per i prossimi 15 giorni. Al via gli esami di maturità per oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma, a partire dalle 8.30 la prova scritta di italiano. 7 le tipologie di tracce, tra cui l'analisi del testo. Domani intanto la seconda prova dedicata alle materie di indirizzo. Torna da stasera Notte di Cinema a Piazza Vittorio con una vasta programmazione promossa da ANEC che porta le grandi produzioni cinematografiche all'aperto. Ai nostri microfoni il segretario generale dell'ANEC Lazio, Massimo Arcangeli.
10: Siamo ancora qui con la nostra Notti di Cinema a Piazza Vittorio fino al 20 settembre. Quest'anno, come negli altri anni, coinvolgiamo gran parte dei protagonisti dei film che presentiamo. I biglietti possono essere acquistati direttamente in biglietteria o preacquistati online attraverso il sito di cinevillageroma.it. Il prezzo d'ingresso è di 3,50 euro per i film italiani europei. Per i film non italiano europeo il prezzo d'ingresso sarà di 5 euro.
9: È tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9:02 minuti.

0: Gladiatori, buongiorno! Ci siamo, buon giovedì a tutti, splende il sole sulla città più bella del mondo e Geppe e Rino De Niro sono pronti con voi fino alle 10 a darvi la carica giusta nel giorno in cui iniziano gli esami di maturità.
1: Ultimo giro di lancette, quello che ci porterà fino alle 10 in quest'ora. Iniziamo col Nuttareg più il nostro Lomardocca Antonio Giuliani e concludiamo in bellezza con la nostra Eleonora Scaiola in quel di Ostia perché c'è chiacchiere da bar versione estiva.
0: Apriamo una parentesi sugli esami di Stato perché arrivano le tracce e Cesare Pavese con una poesia passerò per Piazza di Spagna, quindi una poesia.
1: Ma oggi ci passa?
0: No. Cesare Pavese purtroppo non è più con noi.
1: Ah no, ho capito che oggi passava in Piazza di Spagna. Pensavo stava a fare shopping oggi.
0: È una poesia che serve per descrivere il fascino di questo luogo eterno,
1: non
0: bellissimo.
1: Non la conosco.
0: Speriamo che chi stava invece facendo la maturità si è informato, ben informato sui fatti. Perché...
1: Io avrei scelto la seconda traccia però.
0: Qual è?
1: Vitaliano Brancati.
0: Ma non conosci neanche.
1: Come non conosco Vitaliano Brancati? Amico
0: piaceri,
1: di mio padre.
0: I piaceri.
1: Mi ricordo pure quel giorno mi ha presentato.
0: Sì,
1: mi ha fatto piacere, Vitaliano, piacere Gippo. Ci siamo conosciuti all'epoca.
0: Ah, l'ignoranza si taglia con un coltello.
1: Dove?
0: Qui in questo programma, soprattutto tra noi due.
1: Togli sto coltello che è pericoloso, forse.
0: Allora, quindi, Nuttare che più, 393-0119-119, in vista del weekend, ci liberiamo di tutte le scorie negative. Il nostro momento catartico, fatevi sentire con un breve messaggio vocale, raccontateci qual è quella cosa che vi fa dire, oh, Nuttare che più.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Marito e moglie vanno a fare un giretto in barca in un laghetto vicino casa. Mo, alcune ore dopo tornare a casa, non appena entrano, la madre di lei guarda la via e fa: oddio, figlia mia, ma che ti è successo? C'hai la faccia tutta gonfia! E la figlia fa: lascia sta mamma, mi si è posata un'ape sulla guancia. La madre fa: oddio, e t'appunto? No, l'ha ammassata Luigi con un remo.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 1990.

0: In console David Guetta, la voce è quella di Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Gladiatori, buongiorno. Le 9:12, siamo pronti con i vostri messaggi. C'è il Nuntere che più 393 0 119 119. Vai, sfogatevi.
1: Piccioni che tutti i giorni mi vaguano sulla macchina, non faccio altro che lavarla.
2: Che fastidio,
1: non vareggo più. Mandate su un'altra macchina. No,
2: lo capisco, raga, perché succede sempre anche a me.
0: Io mi sono arreso, quindi hanno vinto loro. E tutte le volte che la lavo e
2: ormai
0: poi...
2: sono autoctoni.
3: Cavoli infiniti dei nuovi condomini al palazzo. Ma che vi sarà così? La reggia della caserta. Non vareggo più.
0: Ma piuttosto vai a dare una mano, che così fanno prima.
4: La mia collega di fronte, io non la reggo più. Non la reggo più, è un lamento continuo, non c'ha voglia di fare niente. 25 anni, 5 anni che lavori, non c'hai voglia di fare niente, io non ti sopporto più. Ciao da Noemi.
0: Ciao Noemi, avvertiamo la rassegnazione e la disperazione nella tua voce.
5: Buongiorno gladiatori. Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
5: Mannaggia, le linee telefoniche che quando prendi la linea per giocare cade sempre, cade alle sempre. Zone d'ombra. Mannaggia. Non vereggo più, non vereggo più. Giuseppe da Guidonia.
0: Giuseppe, ciao, prima ha provato a giocare con noi, ma la linea non ha retto. È l'emozione.
6: Buongiorno gladiatori, Vanessa da Roma.
0: Ciao Vanessa.
6: Saggio di salsa che mi stai devastando, impegnando tutte le sere con le prove fino alle 11, 11 e mezza. Non te reggo più.
0: Perché a fine anno tutte le scuole di ballo organizzano, certo, il famoso saggio.
2: Però è,
0: no?
2: Bello il saggio, dai, è bello, è un raggiungimento di un obiettivo, no?
0: Ti piace la salsa?
2: Come, sei a pomodoro? Sì, tantissimo.
7: La sveglia dei gladiatori di dimensione sua.

0: Il singolo estivo di Francesco Gabbani, le 9.19 su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon giovedì anche alla nostra Eleonora Scaiola. Ciao Ele!
2: Ciao ragazzi, buon giovedì anche a voi, pronti?
0: Buongiorno.
2: Io sono già pronta per entrare nello stabilimento L'Ancora, qui ad Ostia, lungomare Amerigo Vespucci 176, con tutti i nostri gadget, la colazione, i cornetti, il caffè. Mi raccomando, se siete in zona, amici, amiche, raggiungetemi.
0: L'argomento di oggi è il non te reghe più, Leonora.
1: Mi
0: quindi...
1: raccomando, eh.
2: Non te reghe più, Rino! Non te reghe più!
0: Io che t'ho fatto? Guarda, davvero.
2: No, non, ma non veramente non hai parole. Guarda, sono proprio una brutta persona.
0: Non c'è più religione, guarda.
2: Va bene, dai, L'Ancora, lungomare, Amerigo Vespucci 186. Ad Ostia, vi aspetto, lungomare. Tutto attaccato.
0: Sempre. Ciao! Ciao, Ele. E noi torniamo tra pochissimo anche con Antonio Giuliani. Restate qui.
3: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto. Viale delle Medaglie d'Oro 190, Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
12: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
14: Quest'estate parti con Opel.
15: Yes, of course.
14: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
1: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.

0: Sanremo del 2024. Gladiatori, buongiorno. Buon giovedì 18 giugno 2026 a tutti. E quindi, come sempre, il giovedì c'è il Non Tareghe Più, anche quello firmato Antonio Giuliani. Ascoltiamolo.
1: Andiamo. Giuliani Doc.
2: Estate
0: Antonio.
3: No, no, io non firmo niente, ve lo dico.
0: Ma
3: perché
0: come?
3: No, perché i romani dice no, metteci la firma. No, no,
0: no,
3: fammi,
0: no, no, non si fidano.
3: Famo de parola, famo de parola. Allora, il mio Non ti regge più di oggi è rivolto a tutte quelle nazionali sportive che stanno gareggiando per il campionato mondiale di spostamento di una palla.
0: Niente, ad Antonio non gli fa.
3: Va bene, ma non tutte le nazionali sono solo quelle blasonate, diciamo, ce l'ho con loro, anzi blasonate, perché proprio certe sonate stanno a piacere,
4: alcune sì,
3: quasi tutte, altre nazioni,
0: il Portogallo 1-1,
3: sì, bravi, mica solo quello, altre nazioni più piccole e addirittura alcune che sono sconosciute, tipo Brasile che fa 1-1, vabbè, con il Marocco, per carità, il Marocco è conosciuto, però 1-1 con il Marocco, l'Olanda 2-2 con il Giappone, il Belgio 1-1 con l'Egitto,
0: Antonio, la Spagna 0-0 con Capoverde,
3: bravo, quella lì volevo arrivare, perché Capoverde dove sta, Capoverde dove sta, dove sta, che cos'è Capo? Che non so manco dove sta, per carità, dicevo, dico, ma dico il Belgio con l'Egitto 1-1, solo un coso riuscite a fare con tutto che Egitto in porta, c'è stava tutto a Camon, cioè
0: capito? Ma non è vero,
3: come Spagna contro Capoverde fa mal, anzi fa ya mal, il Portogallo ieri, il Portogallo contro la Repubblica Dominicana del Congo, Dominicana,
0: no, Repubblica Democratica del Congo.
3: È democratica o dominicana?
0: No, dominicana in Sud America, questa è democratica.
3: Però se uno è democratica, la domenica va a messa, quindi è dominicana. Vabbè, comunque sia del Congo. E a fine di questa partita, tutti i giocatori, quelli blasonati, sono usciti dai campi senza salutare nessuno. L'avete visti?
0: Hanno rosicato.
3: No, hanno rosicato, ma nel fair play, contro gli avversari. Hanno addirittura inverno a fine partita. Ieri l'allenatore del Portogallo non ha dato la mano all'altro allenatore dell'avversario.
0: Brutto.
3: Ma perché? Cioè no, perché noi siamo nel Portogallo. Chi se ne frega? Che allora invece di piattela con me, ok, piattela col gallo che c'ha la de punta, ok? Ronaldo si chiama, no? Che ha dovuto fare 90 minuti per forza.
0: È un po' imbolsito Antonio.
3: Ho capito, ma deve giocare per forza perché c'ha il nome? Allora pietà con lui che fa più un gol, manca a carci, questa c'è stava. I brasiliani, finita la partita, a piangere. Alcuni brasiliani hanno pareggiato. Che piace, che casa ne piace? Cioè, no, per il nostro paese è sempre importante vincere. E allora vinci, allora gioca, invece ne fai buste e cose, i doppi passi, gli elastici.
0: La ruleta.
3: Gira la ruleta, quella era, no? Giocate senza fare i fenomeni, perché dei fenomeni ce l'avevate, adesso non ci sta più. Quindi giocate senza fare i fenomeni e vedete che a fine di

0: Rhythmic History 80.
1: Questa canzone è tornata in auge grazie anche a Stranger Things. C'è un passaggio fondamentale legato proprio a questo successo dell'85 di Kate Bush.
2: Ecco, parliamo proprio di lei. Questa è Running Up the Hill.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: questa cassetta.
1: Sì, ti ricordi che bella qua scena,
0: Kate
1: dai.
0: Bush, Running Up That Hill, ricordo sbloccato questa mattina su Dimensione Suono Roma. Dal 1985 ritorniamo però nel 2026, perché tra poco c'è Chiacchiere da Bar Summer Edition con Eleonora Scaiola.
2: Che erdaie sia con te!
3: Dottore, è un problema, sa, sento le voci ogni giorno in radio, che dici? Mille amici ti fanno la bici, qui è Don Cash, il cognome era Coci, questa radio spacca, lo deduci, sono Lady Gaga, conduci Runaway, io ti porto lontano, Don Cash alla radio, sai chi conduci?
4: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: a domenica la gente che ti stressa.
1: La domenica te ti stressa?
0: Sì, sì, la domenica.
2: Ma lo so, ma
1: durante la settimana invece?
0: Durante la settimana ci divertiamo di più.
1: Certo. Bene, bene.
3: Se uno ci lavora, ragazzi. Eleonora, in uno stabilimento balneare, sabato e domenica sono giorni molto delicati, eh.
1: E il bello è che però lui è uno con un'alta, insomma, un'altra dose di resistenza, perché mi hai detto che te pochissime cose ti infastidiscono, quasi niente.
0: Quasi niente. Subiamo, ma non soffriamo.
1: Subiamo.
3: Senti, Eleonora, chiedi se stanno rispettando i bagnanti il divieto di fumare le sigarette quest'anno, lo sai.
1: Oh.
0: Questo, diciamo, ci sono i bannini che controllano giù. Al momento pare di sì. Però meglio, poi meglio qualcuno. Così. Ok.
1: Bene, bene, ragazzi. Vabbè, ma vi terremo aggiornati. Tanto tutta la stagione sarà in diretta sempre da Ostia, tutte le mattine con Chiacchiere da Bar. Noi siamo all'Ancora. Vi aspettiamo come sempre per il Ritro Gadget, per salutarci, per berci un caffettino insieme, un cornetto. Lungomare Amerigo Vespucci 176. Chiacchiere da Bar torna domani.
4: Ciao. Ciao.

0: anche Noemi si iscrive alla corsa del tormentone estivo con questo disco.
1: Eh sì, il ritmo è quello, eh.
0: Tu cosa fai questa sera? Su Dimensione Suono Roma, la prima parte di questo giovedì mattina si chiude così. Geperrino, De Niro passano la palla, visto che siamo in clima mondiale, a Gianmarco Gallari.
1: Ricordandovi i prossimi appuntamenti: a mezzanotte ci trovate di nuovo qui con la Notte dei Gladiatori, e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la puntata.

0: Nuovo weekend.
1: La puntata del venerdì.
0: Sì.
1: Quindi state pronti. Gioia infinita a tutti.
0: Peace and love. Ciao.
2: Noi se sentimo.

0: www.suonoroma.it.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi, operazione di servizio in materia di accise da parte della Guardia di Finanza nel Reatino, dove ha scoperto un benzinaio che riempiva una bombola di gas per uso domestico con il GPL della colonnina di rifornimento stradale, denunciato a piede libero e sequestrato l'impianto. Androni dei palazzi trasformati in salottini della droga, cassonetti in deposito, oasi verdi piantumate con lo stupefacente ed edicole adibite a snodi di trattative di scambio. Sono alcuni espedienti neutralizzati dai falchi della Polizia di Stato ed escogitati dai pusher nella periferia est della capitale, 9 le persone arrestate. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del Cardinal Ruini, morto ieri a 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ricorda come uno stimato uomo di chiesa. E intanto domani Papa Leone celebrerà il suo 44esimo anniversario di sacerdozio. Prevost infatti è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, in quel giorno del 1982. Borse, avvio debole e contrastato per quelle europee, con gli investitori che mantengono un atteggiamento cauto dopo che la Federal Reserve statunitense ha lasciato i tassi invariati. A Milano il FTSE MIB avanza dello 0,12%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: You know what time it is? Le 10. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Quelle mattinate proprio da foto, fare la foto allo schermo e vedere che effettivamente siamo puntualissimi.
5: Buongiorno
3: a tutti quanti da Gianmarco Callari. Ringrazio come sempre, come tutti i giorni, Geppo e Rino per averci portati fin qua con la sveglia dei gladiatori. Adesso si volta pagina e iniziamo con la musica, quella dei Planet Funk.
6: Dimensione suono. Rhythmic History 2002.

su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno! Tra l'altro, ecco, Dracula, romanzo, ma anche film, Tame Impala, questo è il disco con cui abbiamo iniziato la seconda parte della mattinata, giovedì 18 giugno, giornata super soleggiata sulla capitale, che si appresta a vivere l'ultimo giorno, tra l'altro, dei film a 3,50€. Nelle sale aderenti ai Cinema Days fino a stasera. Periodo bellissimo questo, per la nostra città, lo sappiamo, per le proiezioni Sotto le Stelle, ad esempio, dal 23 giugno, quindi martedì, tornerà il cinema Alle Mura, una rassegna gratuita all'aperto in 3 arene del 7° municipio, quindi il Parco delle Mura Aureliane, Villa Fiorelli e il Parco dei Tricicli. Siamo alla Romanina. Ci sono diversi film in cartellone: Truman Show, Parasite, Mamma Mia, Shutter Island, giusto per fare, per citare qualche titolo. La cosa bella è che sono stati scelti con una votazione pubblica online che ha coinvolto circa 2500 persone, ascoltando esclusivamente i gusti dei romani. La stagione delle arene è

0: oggi su Dimensione Sonora. Devo dirvi che siete bellissimi, vi fate sentire come tutti i giorni con la vostra voce, che è meglio sicuramente del messaggio scritto. Il numero lo ricordo: 393 019 119. Dateci una ragione per passare il vostro messaggio vocale in
1: ciao,
0: diretta.
1: Ciao Francesca, non so se la manderà in onda, spero di sì. Volevo fare un saluto a tutto lo staff di Colpi di Sole, alla mia compagna Piera, che amo tantissimo. Vi ascoltiamo sempre, siamo super sintonizzati su Dimensione Sono Roma. Grazie della vostra musica, un abbraccio.
0: Meravigliose. Tra l'altro, visto che ci state scrivendo in tanti, auguri a chi oggi compie gli anni. Arriva un regalo per voi, questo.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Bella, Monir Gassem e Filippo Spreafico, ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Motor Roma!
12: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
15: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
16: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
17: Giovedì mattina insieme, eccolo il nostro break. Con un caffettino, se preferite freddo, ci sta, offriamo noi, offriamo anche la musica. 4 hit senza pausa.
18: Hey, yeah. I had a bad habit.

0: From Desire. C'è Gala dal 1996 con la Rhythmic History. Abbiamo chiuso questa 4 for you, la prima di stamattina insieme, piena di energia, con Martin Garrix e Sheeran, tra i protagonisti anche Paul Russell, e in apertura Taylor Swift.
1: You make me feel alive again.

Anima di Beautiful su Dimensione Solo Roma. Qualcuno mi scrive: già ma allarme rosso, livello massimo di allerta perché Dua Lipa a Roma. Oh, se qualcuno dovesse vederla, fatecelo sapere, inviateci foto, testimonianze.

0: sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. Mille sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

8 giugno, giovedì. Ciao a tutti da Gianmarco, In Your Eyes. Dai, continuiamo l'oretta dedicata al cinema, perché sappiamo, insomma, ci sono tante occasioni per guardare film sotto le stelle per tutta l'estate. La nostra città, ancora di più in questo periodo, è meravigliosa, e voglio segnalarvi che dal 7 al 16 luglio tornerà Quo Vadis al cinema nel cuore di Roma. Siamo proprio nel centro, siamo al Colosseo, questa rassegna che in realtà da 5 anni registra il sold out ed è praticamente gratuita, quindi c'è veramente spazio per tutti quanti. E diciamo, questa quinta edizione è intitolata Morire dal ridere, classici dell'orrore tra paura e parodia. Proporrà un calendario di 10 classici del genere horror, ma con declinazioni grottesche e parodiche, divenuti negli anni dei veri e propri film di culto a livello internazionale. Ecco, a proposito di film horror, io voglio segnalarvene uno che è diventato un po' il film del momento, soprattutto quello che riguarda le nuove generazioni. Intanto Robin Schulz.

che sta letteralmente facendo impazzire il web, soprattutto la Gen Z, le nuove generazioni. Si chiama Backrooms, è un horror diretto dal giovanissimo Kane Parsons, che è nato proprio da un fenomeno virale su YouTube. Dimentichiamo però demoni, assassini, mostri, sangue, perché in realtà è un viaggio psicologico pazzesco in spazi angusti. Cioè, allora, mettiamo caso, immaginiamoci il classico labirinto infinito fatto di stanze vuote con corridoi un po' giallognoli, luci al neon che ronzano. Ecco, questo è il mood del film di Backrooms, e sta impressionando perché non fa paura per i classici scatti, saltiamo dalla paura, i jump scare, ma perché tocca un tasto delicatissimo, ovvero l'ansia esistenziale, la paura profonda di perderci, diciamo, di rimanere bloccati senza punti di riferimento in un mondo iperconnesso che però ci fa sentire sempre più soli e senza una direzione. Come a dire, appunto, che il vuoto e l'incertezza sono il vero mostro moderno. Se una volta temevamo gli assassini, adesso c'è l'incertezza.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
3: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
2: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: In redazione troviamo Salvatore Lordi, con lui le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi, Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Furedi, Giuseppe Saragat, Wenki Usman, Piero Biannucci. Questi alcuni nomi delle tracce di italiano che stanno sostenendo gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma per gli esami di maturità. 6 le ore di tempo, 7 le tracce tra cui scegliere. Domani la seconda prova dedicata alle materie di indirizzo. Operazione di servizio in materia di accise da parte della Guardia di Finanza nel Reatino, dove ha scoperto un benzinaio che riempiva una bombola di gas per uso domestico con il GPL della colonnina di rifornimento stradale, denunciato a piede libero e sequestrato l'impianto. Dal cassonetto deposito ai salottini della droga fino al mercato EcoGreen sono alcuni espedienti neutralizzati dai falchi della Polizia di Stato ed escogitati dai pusher nella periferia est della capitale, 9 le persone arrestate. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Lazio la legge sulle strade del vino e dell'olio, uno strumento strategico per valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari, ha detto l'assessore Di Ghini, tra le norme il rafforzamento delle attività di promozione. Musica, parte questa sera la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival, una delle manifestazioni più longeve e amate del territorio capitolino, ad ingresso gratuito presso la villetta nel cuore del quartiere Garbatella fino a sabato 20 giugno, ad aprire alle 20.30 la melodia mediterranea degli Alma Nova Quartet. Ed ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Ci mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste, meno scenografiche, da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. Ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli Ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump, perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni, però è il modo di conduzione del paese, del mondo, del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro, e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No. Questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare. Innanzitutto ovviamente il regime oppressivo degli Ayatollah ha comportato dei danni per tutti noi e non rende il Medio Oriente più sicuro di quello che era prima. Lo stesso Hormuz, lo stesso stretto, era perfettamente navigabile fino al 27 di febbraio.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
5: what time it is? Andiamo, sono le 11. No weapon,
9: bam, back. Adesso, now, subito.
7: Senza interruzioni. For
5: you. Buongiorno, giovedì 18 giugno. Ciao a tutti da Gianmarco. E voglio fare un grandissimo in bocca al lupo, anche se non ci stanno ascoltando in questo momento, per ovvie ragioni, ai maturandi che sono lì dietro i banchi a scrivere, a pensare, a escogitare qualcosa. Dai, torniamo indietro nel tempo, nell'anno dei tribal tattoo, dei tatuaggi tribali.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 2000.

0: anche un'altra forforiuale 11:12 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Grande notizia, perché oggi MA Supermercati apre in via di Valle Muricana 576, siamo in zona prima porta, vi aspettiamo tutto il giorno con la freschezza e la convenienza di sempre, e nel pomeriggio il divertimento è per tutti. Vieni a giocare con Xenia e Xenia Letica, ti aspettano tantissimi gadget e un fantastico buono sconto per la tua spesa. Non mancare.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: Valentino Auto mobili.it.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Moto Roma!
12: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
13: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
12: Veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
14: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
15: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
16: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
17: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.
18: Hey!

Luigi da Galevision In and Out, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. E quindi estate 2026 più che mai all'insegna del cinema sotto le stelle, con le arene all'aperto, abbiamo visto anche la prima ora che sono tantissime, ma c'è un'altra mania che contagia sia noi romani che anche i turisti: la terrazza mania a Roma, cioè la moda di passare l'estate, i tramonti d'estate, le serate d'estate all'ultimo piano degli hotel della capitale, insomma. E quindi c'è questa moda di andare sui classici rooftop, come detto anche i viaggiatori alla scoperta della città eterna sono presi da questo trend, e insomma, e quindi si sale all'ultimo piano dei tanti hotel, nel caso molti appena rinnovati, inaugurati a Roma, per godersi la cena, l'aperitivo o il post cena con nuovi scorci sui tetti della capitale. Proprio un trend assolutamente da cavalcare anche per noi che rimarremo tutta l'estate nella nostra bella e amata città. Can we

0: Everything But The Girl con Missing dal 1995 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Si parla di serate magiche, serate speciali a Roma, non solo, anche al Bioparco di Roma, perché dal 19 giugno, da domani fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. E allora goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
15: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.it.

Ragazzi, qua giovedì mattina significa che dobbiamo giocare e andiamo alla scoperta di un luogo misterioso della nostra città. Arrivando stavo giusto il tempo di ascoltare la nuova di Ugel, si chiama Moving to the Sun, eccola qua.

0: quattro indizi dovrete essere bravissimi a indovinare in quale luogo di Roma siamo. Messaggi, mi raccomando, soluzioni o quella che pensate sia la soluzione e la risposta giusta da inviare esclusivamente tramite messaggio vocale al 393 0119 119, che partano gli indizi. Qui nell'antichità sorgeva il Tempio del Sole voluto dall'imperatore Aureliano. Poi, secondo indizio, il nome del luogo deriva da una chiesa che custodisce una delle reliquie più celebri della cristianità. Per decenni, ecco, da qui si può capire qualcosa in più, per decenni è stato uno dei principali punti di partenza e arrivo degli autobus nel centro di Roma. Si trova tra Piazza Colonna e Piazza Barberini. Qual è secondo voi il luogo di oggi? Ipotesi, opzioni, potete tentare anche, fare anche più di un tentativo. Mi raccomando, tramite messaggio vocale al 393 0119 119. Nell'antichità qui sorgeva il Tempio del Sole, il nome del luogo deriva da una chiesa che custodisce una delle reliquie più celebri della cristianità, per decenni è stato uno dei principali punti di partenza e arrivo degli autobus nel centro di Roma e si trova tra Piazza Colonna e Piazza Barberini. Ragazzi, dove stiamo?
1: Dimensione

0: noi stiamo giocando a
1: Lo
0: Samo, perché anche questo giovedì, come tutti i giovedì mattina, c'è un luogo della nostra città da rivelare, da svelare attraverso questi quattro indizi. Un luogo in cui nell'antichità sorgeva il Tempio del Sole. Il nome del luogo deriva da una chiesa che custodisce una delle reliquie più celebri della cristianità. Per decenni è stato uno dei principali punti di partenza e arrivo di autobus nel centro di Roma, e si trova tra Piazza Colonna e Piazza Barberini. Ma siete stati anche forse troppo bravi, direi, oggi.
2: Piazza San Silvestro. Abbraccio Leonardo.
3: Piazza San Silvestro.
0: Buongiorno.
4: Piazza San Silvestro.
3: Piazza San Silvestro.
5: Dimensione sono Roma, Beatrice.
0: Ciao.
5: Da Roma.
0: Ciao,
5: la
0: Beatrice.
5: Soluzioni è Piazza San Silvestro.
6: Buongiorno.
5: Buona giornata.
0: Buongiorno.
6: Piazza San Silvestro.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Siamo a Piazza San Silvestro.
0: Ragazzi, ma tutti d'accordo? Pierluigi, anche tu. Bravissimi. Era troppo semplice. Questa me l'appunto, prometto che giovedì prossimo sarò cattivissimo. Comunque, bravo.

0: risposta ci dà anche i giornalisti. Loro chiudono un'altra ora in questo giovedì mattina su Dimensione Suono Roma. Adesso possiamo andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccole che tornano le notizie dalla capitale. Sentiamo.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi, Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Foredi, Giuseppe Saragat, Wenke Hausmann, Piero Bianucci. Questi alcuni nomi delle tracce d'italiano che stanno sostenendo gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 solo a Roma per gli esami di maturità. 6 le ore di tempo, 7 le tracce tra cui scegliere, domani la seconda prova dedicata alle materie di indirizzo. Armato degli attrezzi del mestiere, aveva preso di mira le K-Lux Box e diversi appartamenti in zona San Giovanni. L'uomo, un 43enne romano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia ed ora è gravemente indiziato del reato di furto. Risse, schiamazzi ed un uomo accoltellato. Per questi motivi il questore di Roma ha disposto la chiusura di un locale di Tor Fiscale, licenza sospesa per i prossimi 15 giorni. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Ruini, morto ieri a 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ricorda come uno stimato uomo di chiesa. Caos treni, ripresa da poco la circolazione sulla linea alta velocità Napoli-Roma, danneggiata per un furto di cavi da parte di ignoti. Lo comunica il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota. Restano comunque dei ritardi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
0: what time it is? È mezzogiorno e un minuto. No weapon,
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E si riparte pranzo, sempre più vicino anche in questo giovedì 18 giugno. Buongiorno a tutti da Gianmarco. L'ultima ora insieme l'apriamo con un grande successo della fine anni 90, una delle voci, se non la voce più iconica di quella meravigliosa decade. Parliamo di Alexia, torna con Goodbye. Dimensione suono. Rhythmic

0: Bob Sinclair con Kaisa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Quest'anno nei club di Ibiza spopola questo disco dei primi anni 2000 proprio di Bob Sinclair, I Feel For You. Bob Sinclair, che tra l'altro è, insomma, DJ producer tra i campioni assoluti da sempre del French Touch di questo genere, a suonare questo disco quest'estate 2026, tra gli altri Joseph Capriati all'Amnesia, Another Pausa allo Universe, a evidenziare, se ce ne fosse ancora bisogno, di come tutto nella vita sia ciclico, anche e soprattutto nella musica.
1: Il ritmo della

0: abitudini in su dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. E mi fai pazzire. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
0: Noi qua cominciamo ad avere una certa fame, inganniamo come sempre l'attesa alla maniera nostra. Con 4 hit senza interruzioni ascolteremo Blanco insieme a Sfera Ebbasta, prima c'è Another, quello di Talk to You.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma amici, so che lì fuori c'è qualcuno fissato con gli acquisti online. Ecco, domani, a proposito di acquisti online, sarà una data simbolica. Andremo a scoprire il perché. E intanto a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 GoCross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali, usate e certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facci ride!
3: Ti sconsiglio vivamente di comprarti casa alla storta.
4: Ai, pericolosissimo lì, attento, sì. Specialmente con i mocassini poi.
5: Che fatica.
3: Se invece sei una persona che ci tiene tantissimo all'aspetto fisico, sì, e soprattutto alla salute del tuo viso, con creme, cremine, impacchi di ogni tipo, la zona più sbagliata per te dove andare a vivere è... Dov'è?
4: Le rughe?
3: Bravissimo.
6: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Pewex, fino al 18 giugno, offerti al costo! Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
12: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroy al Company e 0100.
14: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione, sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Una big surprise, una sorpresa in questo pranzo del giovedì. Non c'è Xenia, ma c'è Eleonora. Ciao Ele.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti. Buon giovedì, l'ho dovuto leggere perché non mi ricordavo che giorno fosse. Come va? Sono
0: molto bene. Noi sappiamo che è iniziato anche la stagione con chiacchiere a bar,
1: esatto,
0: versione estiva.
1: Esatto, Summer Edition, tutti i giorni in diretta da Ostia, lunedì, venerdì nella Sveglia dei Gladiatori con Geppo Irrino. Anzi, approfitto per ricordare, amici e amiche, io fino ad agosto sono lì, quindi quando volete raggiungermi ci facciamo un bagnetto al mare, ci facciamo un caffettino, un cornettino, i gadget di Dimensione Suono Roma.
0: Io vi anticipo che lei, quando qualora andrete a trovare, vi farà fare i balletti dentro l'acqua.
1: Certo, io faccio acqua gym. Esatto. Però quello è un costo a parte, ragazzi. Poi vi lascio l'IBAN, potete far carne anche cash.
0: Ah, si... devono pagarti per questa roba qua.
1: Scusa, è un servizio.
0: Senti, a proposito di servizi di pagamento, domani è una giornata importante per quanto riguarda gli acquisti online, perché fino ad oggi è semplice acquistare click.
1: Sì.
0: Un po' meno semplice se devi recedere, se devi restituire un articolo, magari per un ripensamento o per altre motivazioni. Bene, invece, avviene questa rivoluzione vera e propria. Da domani basterà un click per recedere, quindi dovrà essere tanto chiaro quanto il processo dell'acquisto.
1: Posso dire posso dire molto meglio,
0: perché è semplicissimo acquistare, però dico oddio, aspetta, per recedere, quindi questo è, spingo qua, vado in questa sezione, no, adesso deve essere tutto quanto chiaro.
1: Io soffro da morire tra l'altro con i servizi che acquisto online, perché ti fanno fare il free trial, no, provi, prova gratis per 3 giorni e annulli quando vuoi, poi non sai più come annullare.
0: Dove va? Perché se utilizzo l'app non me lo fa annullare, dall'app dice vai sul browser, non trovo la sezione. E hai fatto bene a nominarlo, perché non riguarda soltanto questa novità i marketplace, quindi luoghi dove acquistiamo oggetti fisici, ma anche servizi online, servizi di abbonamento, corsi digitali e altro, quindi esatto, riguarda tutto ciò. La nostra vita da domani cambierà.
1: Oh,

0: Only the Horses. Che stavo dicendo? Black Horse and Cherry Trifles.
1: No, perché io ti ho detto Blacklist.
0: Ah, Blacklist. Sister Sisters su Dimensione Sonoro. Ma allora perché? Spieghiamo agli ascoltatori. Da domani si parla di questa notizia. Da domani acquistare un prodotto online diventerà tanto semplice quanto effettuare un recesso. Perché è semplice acquistarlo, oggi un po' meno ripensarci. E quindi da domani subentrerà questa norma.
1: Bene.
0: Si parlava di acquisti. Capita magari roba fatta tantissimi anni fa, caduta nel dimenticatoio anche a livello di abbonamenti, di servizi, e poi succede che ti ritrovi nel corso del tempo quell'abbonamento che non riesci a disdire effettivamente.
1: Esatto. Allora, io ho bevuto un caffè che non mi è piaciuto, quindi mi sono inacidita ancora di più. Vi devo raccontare questa storia.
0: Vai,
1: brevemente, cosa è successo?
0: Sì.
1: Ero molto piccola, amici.
0: Sì.
1: I primi tempi di, posso nominare il brand, che quella nota piattaforma Amazon, vabbè, proprio quello. Volevo comprare degli shampoo.
0: Sì.
1: Non so se ricordate, c'era l'opzione per cui se facevi un pagamento periodico avevi la possibilità di pagare questi prodotti meno. Parliamo di pochi euro.
0: Anche adesso, sì.
1: Di pochi euro.
0: L'abbonamento.
1: La tirchiaccia.
0: Che poi periodicamente ti arriva a casa ogni 3-6 mesi.
1: Esatto,
0: ogni anno,
1: la tirchiaccia aveva bisogno solo di un prodotto.
0: Sì.
1: Decide di fare l'abbonamento periodico, tanto potevo disdirlo.
0: Certo.
1: Bene, bene. Io decido di disdire questo abbonamento, non sono in grado di farlo. Che cosa ben penso di fare? La me 17enne. Dicevo, beh, sai che faccio?
0: Aspetta, prima di dirmelo tu, in realtà cercando i consigli online ti dicono che oltre a contattare l'esercente, il sito, eccetera, eccetera, risalire alla società e quindi contattare loro, c'è anche il metodo estremo che dice blocca la carta, così si blocca il pagamento. L'abbonamento si annullerà da solo.
1: Non lo fate! Non lo fate!
0: Perché?
1: Perché la scaiola ha bloccato la carta e lì per lì sembrava tutto a posto. Io continuavo a ricevere mail e vi dico solo che ho creato un altro abbonamento, un altro account Amazon per ovviare, per diventare, capito, una ladra del web. Che succede? Blocco la carta.
0: Sì.
1: Passano gli anni, tutto ok, non succede niente. Io vado ad acquistare un altro prodotto fisicamente e dai che non riuscivano le persone, i ragazzi che dovevano vendermi il prodotto a farmelo pagare. Cercano, che esce fuori che io sono su una blacklist perché risulto come cattiva pagatrice, io che ho sempre pago tutto in anticipo.
0: Risulta che tu non hai pagato quell'abbonamento.
1: Ragazzi, non lo fate mai, non bloccate le carte, trovate il modo di disdire l'abbonamento, ma non bloccate le carte, non le togliete.
0: E quindi
1: perché...
0: per chiudere continui a essere su questa blacklist, quindi non lo fate.
1: Fate una finaccia come l'ho fatta io, adesso sono ancora nella blacklist e devo capire come uscirne.
0: Sei nella blacklist anche delle tempistiche della radio.
1: È vero.

0: su Dimensione, sono a Roma, il ritmo della capitale. Vi lascio con Eleonora Scaiola per le prossime tre ore.
1: Yes.
0: Ci sarà da ridere, ci sarà da divertirsi.
1: Da piangere.
0: Ma no,
1: speriamo.
0: Ti voglio bene.

0: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Andiamo in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. È stato aggredito per essersi rifiutato di consegnare loro una sigaretta. È accaduto ad un quindicenne romano a San Lorenzo da parte di una baby gang. Immediate le ricerche dei carabinieri che hanno rintracciato e denunciato un 17enne nigeriano. Si cerca il resto della banda. Operazione di servizio in materia di accise da parte della Guardia di Finanza nel Reatino, dove ha scoperto un benzinaio che riempiva una bombola di gas per uso domestico con il GPL della colonnina di rifornimento stradale, denunciato a piede libero e sequestrato l'impianto. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del Cardinal Ruini, morto ieri a 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Il pontefice lo ricorda come uno stimato uomo di chiesa. E intanto domani Papa Leone celebrerà il suo 44esimo anniversario di sacerdozio. Prevost infatti è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, in quel giorno del 1982. Cassino non è in vendita, così l'amministratore delegato di Stellantis in Commissione Industria di Senato e Attività Produttive della Camera ha assicurato sul futuro dello stabilimento laziale, confermando l'impegno dell'azienda sul marchio Maserati. Filosa ha annunciato novità entro dicembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. 13 ed un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: Altro hit senza interruzioni.
1: Allora adesso mi calmo, giuro mi calmo, che la storia della blacklist dei pagamenti non fatti ma un po' agitata. Detto questo, Eleonora Scaiola con te, con voi, fino alle 16, baci baci.

end of the

0: la capitale. Allora, io sono felicissima perché devo darvi una grandissima notizia. Oggi MA Supermercati apre in via di Valle Muricana 576, zona prima porta. Vi aspettiamo tutto il giorno con la freschezza e la convenienza di sempre. E nel pomeriggio il divertimento è davvero per tutti. Vieni a giocare con Xenia e Xenialetica. Ti aspettano tantissimi gadget e un fantastico buono. Sconto per la tua spesa, non mancare.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Ugel, Imael Angel, Ultran a te, Moving to the Sun. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
7: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motoroma!
10: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
15: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
16: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
18: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Dimensione suono Roma.

0: Abbiamo detto, amici, al via oggi agli esami di maturità con la prova scritta di italiano. 500.000 di studenti che proprio stamattina alle 8.30, mentre noi, io in particolare, ero in diretta da Ostia, si cimentavano con la prima prova, uguale per tutti gli indirizzi scolastici, quindi il tema di italiano, Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi, sono alcuni dei protagonisti delle tracce appunto della prima prova di maturità. E chissà quanti di loro hanno fatto le ore piccole ieri sera, quando era la famosa, indimenticabile, commovente notte prima degli esami. Ce l'ascoltiamo. Ebbene, come faceva?
1: Notte.
0: Io potrei
1: prima
0: piangere.
1: Degli esami.
0: Esatto, notte prima degli esami. Ebbene ragazzi, c'è da dire che il Gianicolo, Piazza Sempione, Corso Trieste erano pieni zeppi di studenti e studentesse con striscioni, casse ad altissimo volume, abbracci, lacrime e la consapevolezza probabilmente di stare per affrontare una delle prime grandi prove della vita, no? Quindi la maturità, che poi chissà se mai lo saremo davvero. Fatto sta che a riguardare le immagini è impossibile non farsi prendere da un senso di nostalgia incredibile, che poi io, cringissima, perché la mia prima notte degli esami l'ho passata con la classe studiare per il giorno dopo, quindi manco il gusto di fare la pazza fino a notte fonda. Chissà se però tu hai un ricordo particolare legato alla tua della tua maturità, se ti va di condividerlo con me puoi farlo al 3930 119 119. Prometto, anzi giuro, che non mi commuovo, non piango.

0: oggi. Allora, stanno arrivando altri numeri: 3 0119 119, i vostri ricordi meravigliosi legati all'esame di maturità. Tra poco li ascoltiamo, li leggiamo tutti insieme. Prima però devo ricordarti una cosa importantissima, ovvero serate speciali al Bioparco di Roma dal 19 al 1 agosto, dal 19 giugno ovviamente al 1 agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, beh, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che sia con te.
2: Vabbè, comunque ragazzi, ricordo legato alla bicicletta, sentiamo.
3: I ricordi in bicicletta ce ne ho tanti, ma penso che il più spettacolare è quello quando ho preso la bicicletta di mio padre, perché la mia era rotta, e sono andato in discoteca. Al ritorno abbiamo montato in tre sopra sta bicicletta.
2: Siete saliti in tre.
3: Al giorno dopo mio padre prende la bicicletta la mattina alle 5 per andare al lavoro. Che tuo dica fa? Ma svegliato, come ma svegliato.
2: Certo. E abbiamo appena scoperto l'origine del termine dare una sveglia.
4: Drive Time. Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041.

0: Dopo Dua Lipa, un'altra icona, un'estetica pop, satirica, surreale. Entra in studio la novità musicale firmata Dito nella piaga, Orgoglio, capitolino che trasforma un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinandoci nell'universo di Businessman.
1: Dimensione Suono Roma.

0: dicembre il 26, va bene. Allora, stiamo parlando al 3930-119-119 dei vostri ricordi legati all'esame di maturità. Pronto?
1: No, buongiorno Eleonora, ma ci sei tu oggi?
0: Sì.
1: Bene, bene, bene. Sei ritornata al mare?
0: Sì.
1: Hai preso il sole?
0: Sì.
1: Hai scroccato qualche cappuccino, qualche connetto?
0: A voglia.
1: Ma sì, ma che te
0: ma
1: frega.
0: Che me frega, ma fatti.
1: Ciao Eleonora, da Mirko.
0: Ciao Mirko, però non c'hai... Scusami Mirko, però non ci hai ricordato il ricordo, non ci hai detto il ricordo legato alla maturità. Vabbè, andiamo avanti, pronto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Sono Ornella.
0: Ciao Ornella.
2: La mia notte prima degli esami,
0: sì,
2: io l'ho trascorsa davanti al televisore.
0: E come mai?
2: Ad assistere al primo allunaggio, 21 luglio 1969.
0: Caspita.
2: Eh sì, sono grandicella, però quel ricordo è ancora
0: nella tua
2: scolpito
0: mente.
2: Nella mia mente.
0: Che meraviglia.
2: Io l'ho vissuto veramente con passione quella notte.
0: Ma che bello.
2: E poi gli esami sono andati tutti bene.
0: Oh, hai visto? Sarà
2: ciao,
0: stato
2: un bacio a tutti.
0: Sarà stato Armstrong, ciao, che ti ha portato fortuna. Ciao Ornella, grazie.

0: non me ne vogliate, amici ed amiche, stiamo ricevendo veramente tantissimi messaggi vocali. Non riusciamo a mandarli tutti, però ne peschiamo qualcuno a caso perché state condividendo tutti le esperienze legate alla vostra maturità. E allora, pronto, chi c'è?
1: Ciao, sono Ricky dall'Arciano.
0: Ciao,
1: io ho un bellissimo ricordo della maturità.
0: Vai.
1: Ero secchione, quindi ho studiato sempre fino ai 18 anni, più l'università, e ho fatto un bel 60 su 60.
0: Ottimo.
1: Tempi là c'era i 60-60esimi, 1988, quindi alla grande. E soprattutto ho aiutato gli altri a fare un bel esame.
0: Questo
1: quindi
0: volevo
1: sono
0: sapere.
1: Sono stato felice per me e felice anche per gli altri.
0: Perché
1: ciao,
0: non...
1: da Ricky.
0: Ciao,
1: caro.
0: Ricky. Non tutti i bravissimi aiutano, invece bisogna essere generosi. Bravissimo, poi pronto.
2: Ele, ciao, sono Fabio di Viale Marconi.
0: Ciao, Fa.
2: Senti, bella. Allora, il ricordo mio è stato questo. Io sono stato l'ultimo degli ultimi,
0: sì?
2: Sono a luglio inoltrato.
0: Oh,
2: e
0: mi dispiace.
2: Ho portato una tesina particolare col computer, gli altri non avevano fatto questa cosa, ero l'unico.
0: Okay.
2: Allora, incuriositi, la commissione mi ha detto: dice, tanti, ma tu cosa vuoi fare dopo l'esame? Ma io ho detto: guardi, siccome sono l'ultimo degli ultimi, se fate una certa, non so voi, ma io andrei al mare.
0: Oh.
2: E quindi, insomma, è andata a finire in caciara. Un abbraccio, Ele, a presto.
0: Chissà che chissà la commissione, magari risposto: guarda, veniamo pure noi. Poi l'ultimo, pronto!
3: Chi e c- con l'occasione volevo fare gli auguri a mio figlio che appunto sta facendo la maturità.
0: Ah, bene.
3: Dai, Chicco.
0: Vai,
3: Ale.
0: Vai, Chicco. Allora, sono arrivati altri messaggi, ragazzi. Vediamo se riusciamo a mandarli più tardi. Nel frattempo, continua la musica. LP, questo è Lost News su Dimensione Suono Roma.

0: Questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna dritti dritti verso l'appuntamento con informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Redazione con Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Le sorelle scomparse, è stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano. Lo fa sapere l'associazione Penelope. Sarebbe un concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna il lago Barrea. Armato degli attrezzi del mestiere, aveva preso di mira le Key Lock Box e diversi appartamenti in zona San Giovanni. L'uomo, un 43enne romano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia ed ora è gravemente indiziato del reato di furto. Risse, schiamazzi ed un uomo accoltellato. Per questi motivi il questore di Roma ha disposto la chiusura di un locale di Tor Fiscale, licenza sospesa per i prossimi 15 giorni. La guerra in Iran, arriva l'allarme delle piccole e medie industrie del Lazio che sarebbero a rischio chiusura dopo l'escalation militare. Il dato arriva dall'indagine di Federlazio su 500 piccole e medie imprese della regione presentata alla Camera di Commercio di Roma. Il settore più colpito è quello dei trasporti e della logistica, segue la manifattura. Cassino non è in vendita, così l'amministratore delegato di Stellantis in Commissione Industrie di Senato e Attività Produttive della Camera ha assicurato sul futuro dello stabilimento laziale. Filosa ha annunciato novità entro dicembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14 e 2 minuti.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Eh beh, l'avevamo detto, siamo pronti a giocare con I Love Roma, come sempre, il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare al 393-0-119-119 verrà in diretta con me, quindi mi raccomando, telefoni liberi, perché se arriva una chiamata da un numero sconosciuto non vi preoccupate, non cerco di vendervi nulla, sono io che vi dico che avete vinto. Bene, quindi detto questo, verrete in diretta con me e vincerete il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato Dimensione Suono Roma. La domanda è molto semplice, ne abbiamo parlato poc'anzi, vado, se eravate con me sono sicura che conoscerete la risposta. Maturità 2026, quale dei tre autori citati nelle tracce della prima prova ha scritto Passerò per Piazza di Spagna? Tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Cesare Pavese. Risposta numero 2, Vitaliano Brancati. Risposta numero 3, Mario Calabresi. 393-0-119-119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso, per vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma rispondi a questa domanda. Maturità 2026, quale dei tre autori citati nella traccia della prima prova ha scritto Passerò per Piazza di Spagna? Risposta 1, Cesare Pavese. Risposta 2, Vitaliano Brancati. Risposta 3, Mario Calabresi. Dai che ho dato anche l'ho anche incitato. Come sempre io incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I Love Roma.
1: I Love Roma.

0: domenica.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
3: Per noi è un buon giovedì, lo è ancora di più per Simona. Ciao Simo.
4: Ciao.
3: Che meraviglia,
4: buongiorno.
3: Simo.
4: Buongiorno.
3: Ma buongiorno a te, buon pranzo, dove ti trovi di bello?
4: Mi trovo al Albano Laziale.
3: Oh, viva i castelli sempre.
4: Sempre.
3: Che si mangia ad Albano Laziale?
4: Albano Laziale di buono c'è la porchetta, le bestiette, il pane, un sacco di cose buone ai castelli.
3: Come se non lo sapessi, poi tra l'altro io dei castelli. Va bene, allora Simo, sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era maturità 2026. Quale dei tre autori citati nelle tracce della prima prova ha scritto passerò per Piazza di Spagna? Pavese, Brancati o Calabresi?
4: Pavese.
3: Va bene, va bene. Dai, papà l'ha detta con una certezza, perché diciamolo, chi hai tu che
4: perché
3: oggi
4: mio figlio sì, oggi sta facendo la prima prova, quindi ero a sentire la radio tutto il giorno per vedere le tracce di che parlavano eccetera, quindi ero preparata.
3: Eri preparatissima. Senti, ma è già uscito? Sta ancora dentro?
4: No, ancora è dentro, infatti ho provato a mandargli un messaggio ma ancora non risponde, probabilmente vabbè i telefoni gliel'hanno tolti, quindi ce l'avrà spento ancora.
3: Ma ieri ha fatto serata?
4: Ieri è uscito con gli amici fino alle 9 più o meno, poi è rientrato, ha continuato a studiare, poi si alzava, il caffè, la doccia, poi si metteva a studiare, ha fatto
3: un macello, poca dici. Vabbè, però che bello ragazzi, i momenti che ricorderemo e ricorderà lui sì, in particolare per tutta la vita. Come si chiama?
4: Alessio.
3: Alessio, lo salutiamo, vabbè ovviamente poi comunicherai la tua vittoria. A chi lo vuoi dedicare questo zainetto?
4: Beh, alla mia famiglia.
3: A tutti.
4: Allora, i miei ragazzi, Matteo e Alessio.
3: Oh, li salutiamo anche noi. Cara Simo, grazie per aver giocato, bravissima.
4: Grazie a voi.
3: Grazie anche per essere sempre con noi. E un abbraccio ad Ale.
4: Un bacio.
3: Ciao, ciao, ciao Simo, grazie.
1: Ciao. I love Roma. I love Roma. Let me feel your love. Le hit più ritmate dal 90 all'oggi.
5: Ciao Italia, this is Top.

0: giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Vi ricordo, se avete provato a giocare e non avete ancora vinto, non vi preoccupate perché si tornerà a giocare anche più tardi con Dani Grick, quindi non smettete di giocare con noi. Detto questo, devo ricordarti una cosa importantissima: a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
9: Quest'estate parti con Opel. Yes, of course. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
14: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
15: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
16: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
15: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
16: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
15: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
0: Let the vibration take you down. Allora, per essere giovedì stiamo già facendo un sacco di cose. È il momento di rallentare un attimo, anzi meglio, fare una carica d'energia.

0: fatta, posso dire? Vabbè, DJ Mico, what's up? What's going on? Ve lo dico io che cosa succede su Dimensione Sono Roma. È estate, fa caldo, incredibilmente anche qui da noi, quindi avevo bisogno di cose semplici, tipo nella clinica Fabia Mater. Prendersi cura della salute è più semplice, è la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita quindi fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo in casa, la moglie entra in salone e trova il marito sul divano col telecomando in mano che sta guardando la TV, no? A un certo punto gli va l'occhio sulla televisione, guarda il marito e fa: amore? Sì? Ma scusami, perché ti stai guardando il filmato del nostro matrimonio al contrario? E lui col telecomando in mano gli fa: perché mi piace tantissimo la parte in cui te tolgo l'anello, te riporto da tua madre e io esco dalla chiesa andando indietro tipo Michael Jackson.

0: Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Estate, estate.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Dimensione Suono Roma, Mopedala.
1: E come ogni giovedì abbiamo in diretta su Dimensione Suono Roma il King delle Bike per Mopedala, Emiliano Cantagallo.
2: Ah, bella!
1: Ma mostro! Mostro!
2: Ciao, Ele.
1: Che
2: come
1: bello!
2: Mostrissima.
1: Bellissimo, bellissimo averti qui. Emi, dove sei? Che
2: no,
1: ti
2: guarda,
1: sento un po' lattato.
2: Non ci credi, adesso sono proprio a piedi, a piedi.
1: Ok.
2: La ciclovia Alpe Adria che stava nominata per 4 volte la ciclovia più bella d'Italia in Friuli, quindi
1: okay.
2: Adesso sto una favola, quindi mi sono mangiato pollo e patatine con birra adesso, quindi sono molto contento. Però volevo parlarti di una cosa.
1: Dai.
2: Che avevamo precedentemente con Xenia, avevamo parlato di un progetto che si chiamava Bici in Comune.
1: Ok,
2: Bici in Comune erano dei fondi che erano dati proprio a tutta Italia, c'era, ovviamente bisognava fare la gara per appropriarsi di 15 milioni di euro per i comuni.
1: Okay.
2: E quindi hanno partecipato circa 2000 comuni.
1: Bene.
2: per poter accaparrarsi insomma queste cifre per poter fare dei progetti inerenti alla bicicletta. Quindi quanti ne hanno presi? Solamente in 200 comuni hanno preso questi fondi, e questo significa che la richiesta è
1: altissima. Ma spiegami un attimo, perché io sono una profana, lo sai, delle bike.
2: No,
1: quindi purtroppo
2: sei bella.
1: Ma ancora per poco giuro che inizierò anche a pedalare. Quindi bici in comune, c'è la possibilità di condividere delle bike?
2: No, era uscito questa gara, questi fondi da parte del governo, li davano a chi presentava un progetto per portare ciclabilità, per portare dei progetti legati allo sviluppo della ciclabilità nel proprio comune.
1: Chiaro.
2: Hanno partecipato 2000 comuni, immagina, e ovviamente solo 200 hanno potuto accaparrarsi questa bellissima somma per poter fare dei progetti sani.
1: È
2: ma
1: vero.
2: Questo per dirti quanti comuni invece stanno credendo sulla ciclabilità, quindi vuol dire che è stato dato meno dell'esigenza reale che c'è.
1: È vero.
2: E là un'altra cosa che ti dico è che il 70% erano comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, quindi l'interesse grande, benché se ne parla nelle grandi città della bici, della sostenibilità e di tutto quello che parliamo ogni giovedì, i piccoli comuni invece sono fortemente interessati perché vedono il turismo, perché vedono le comunicazioni, vedono tante cose legate alla bicicletta.
1: Sempre
2: quindi
1: più.
2: La grande richiesta.
1: È vero, grande richiesta, sempre più appassionati, e poi possiamo dirlo, fa anche molto figo andare in bici. Cioè io adesso è la verità.
2: Non ho la scaiola, però è uno spettacolo.
1: Io vedo un sacco.
2: Fa molto figo.
1: Un sacco di ragazze, perché fare sport unisce, crea comunità.
2: Guarda,
1: e quindi è importante. Fa
2: io
1: figo.
2: Sto sopra questa ciclovia adesso. Sono passate almeno 200 persone che stanno pedalando. E vedi, hanno dei sorrisi bellissimi, perché qua veramente si vede di tutto.
1: Va bene, adesso io ti chiamo nel fuori onda, che voglio sapere un attimo chi è che passa. Grazie, Emiliano Cantagallo.
2: Va bene.
1: Dai,
2: ciao,
1: a giovedì.
0: Riascolta Mopedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. La vicenda delle sorelline scomparse da Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila ha trovato un fermaglio rosso che con buona probabilità dovrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia. Le ricerche delle due, Sara e Alisia, sono state estese alla Cassinate. L'ipotesi investigativa è che le due ragazze possano avere trovato rifugio grazie all'aiuto di un adulto o di persone a loro vicino. La maturità 2026, che interessa 53.000 studenti nel Lazio, in tutta Italia oltre 500.000, torna Cesare Pavese, che eguaglia Ungaretti con 5 apparizioni, proposto per il tema d'italiano con la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Spazio anche a un passo di Vitaliano Brancati, dall'opera I Piaceri, diario segreto in cui lo scrittore esprime meditazione, fantasia, nostalgia e ricordi. 3 le tracce del testo argomentativo: L'insegnamento e il discorso di Saragat, tenuto il 26 giugno del 36, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, sulla creatività scientifica. 3 traccia che affronta il tema delle frontiere, lo spunto è un passaggio di un'opera del sociologo Furedi. Per quanto riguarda il tema d'attualità, il concetto di incanto, con lo spunto offerto da un brano dell'articolo Funziona a meraviglia della giornalista tedesca Asman su scienza, ragionamento scientifico e capacità di farsi stupire. Infine una riflessione sul concetto di fatica attraverso un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. Segnali di crescita fragile per le piccole e medie imprese del Lazio, lo certifica l'indagine congiunturale di Federlazio su un campione di 500 piccole e medie imprese. Dati migliori rispetto al contesto nazionale: nel 2025 il PIL, secondo Banca Italia, è cresciuto dello 0,6%, valore superiore alla media nazionale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 15 e 2 minuti.
3: Senza interruzioni.
1: Ed ancora buon giovedì dalla Scaiola in diretta su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Un'ora pregna tra collegamenti presso un nuovissimo store consegna. Gli studenti che stanno uscendo adesso dalla prima prova con emozioni a caldo. Fine ora con Donne, poi ovviamente lo sapete, la musica tanta, tantissima. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Subito per noi 4 hit senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Sonoroma.
4: Rhythmic History 98.

0: Ghetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere le 4 hit senza pausa. Adesso già è il momento di un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
8: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
15: Honda Motoroma!
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloneghetti.com. Quest'estate parti con Opel.
18: Of course.
17: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
19: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.

333 0119 119. Tra poco arriverà in studio anche Mr. Don Cash e dobbiamo come sempre metterlo in difficoltà per il freestyle, quindi ti chiedo di continuare questa frase: il mio matrimonio è stato. Ebbene sì, si parla di matrimoni, ovviamente ci rivolgiamo a tutti coloro che si sono già sposati, ma anche a tutti quelli che magari hanno intenzione di farlo. Quindi il mio matrimonio è stato 3930 119 119. Per quanto mi riguarda, il mio matrimonio sarà divertente, il mio sarà divertente, perché no? Allora,

0: ci teletrasportiamo subito in via di Valle Murichana 576, dove c'è la nostra Xenia per un evento pazzesco, Xenialetica. Per MA Supermercati, ciao Xe!
1: È giusto, la X ovunque, ciao Ele, ciao a ciao. Tutti gli ascoltatori e anche a tutti i presenti, perché noi siamo in diretta da MA Supermercati per l'apertura e chiaramente il festeggiamento, la festa che ci sarà qui fino alle 19.30 con Dimensioni Suono Roma in via di Valle Murichana 576. Quindi Xenialetica per la prima volta diventa un evento live. Io metterò alla prova anche un po' tutte le persone che sono qui tranquille pensando di fare la spesa tranquillamente, invece le torturerò con le mie domande di Xenialetica live, perché tutte le strade portano ad MA Supermercati. Quindi vi assicuro che ci divertiremo tantissimo, ci sono un sacco di buoni sconto, un sacco di gadget da parte nostra, e quindi per chi si trovasse in giro nei paraggi o anche non nei paraggi ma ha bisogno di fare la spesa con super sconti interessanti può venire qui da MA Supermercati per l'apertura del nuovo store, ricordo, in via di Valle Murichana 576. Da qui è tutto, noi iniziamo la festa ufficialmente, grazie Ele, ti ripasso la linea.
0: Non vediamo l'ora di raggiungerti, tra l'altro è pronto anche Donna.
2: Ma degli agnolotti che mi dici? Oh, vengo, ci stanno agnolotti. Pronto?
0: Buona, la nostra Xenia già è andata, perché andata. Giustamente stanno festeggiando.
2: Hai capito, la faccia nostra così.
0: MA Supermercati, Xenialetica fino alle 19.30, gadget, giochi, divertimento, spesa, andiamo pure noi?
2: Mamma mia, ci andiamo, ma è incredibile, io vado, dai, ci vediamo là.
0: Vai!
3: Dimensione Suono Roma. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con fatto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Summer. Summer. Summer's here.
13: La tua estate. La tua musica.
14: La tua musica.
13: Dimensione Suono Roma.
15: I had a bad habit.

0: questa canzone di Taylor Swift non sembra proprio una canzone di Natale.
1: Sembra proprio una canzone di Natale.
0: Lo sembra davvero, donna? Noi stiamo parlando di matrimoni. Il mio matrimonio è stato al 393-0119-119. Adesso però la novità musicale, Canto d'amore.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: connessione suono Roma, il ritmo della Capitale Disco che accoglie Don Cash.
1: Ma ciao mia cara Eleonora.
0: Come va?
1: Tutto a posto.
0: Molto bene.
1: Senti, io sono uno che al matrimonio non ci crede, però, no, nel senso, io comunque credo che l'amore non risieda nelle fedi messe al dito. Ecco,
0: ok.
1: Qua. Uno si può amare a vita, però anche senza matrimonio. Però ci sono tre nuove mode, c'è il classico matrimonio napoletano che conosciamo, c'è la moda milanese, ora c'è pure la moda romana.
0: Prima del...
1: Volevo anticipare. No, c'è una moda romana, ma di sicuro qualcuno ne ha già sentito parlare, è il matrimonio più ristretto del mondo, meglio della Las Vegas. Fra un attimo ne parleremo, ma abbiamo chiesto come

0: stato il loro matrimonio con un aggettivo.
1: Esatto, 393 0 119 119. Sentiamo un vocalino, pronto?
2: Bello finché è durato. Questo è stato
0: bello, hai fatto già la rima, me l'ha servita proprio. Sì.
1: Va bene, quindi il mio matrimonio è stato, e se dovrà essere, il mio matrimonio sarà.
0: Cioè, che uno poi si immagina, tipo, il tuo matrimonio come potrebbe essere se ancora non sei sposato?
1: Allora, io vorrei, a me piacerebbe, io ho detto divertente, però forse cambio.
0: Ah sì?
1: Forse cambio perché vorrei.
0: No, che... non me lo svelare, perché sennò poi dicono che me le preparo.
1: Va bene, allora non lo dico ancora.
0: Ma avete gli ultimi 60 secondi.

0: su dimensioni sono
1: sterili. Iniziamo così le nostre giornate ridendo. Signora Scaiola, se ripigli per cortesia, se no la faccio sposare così, allora, tipo minaccia.
0: Ma magari, guarda, posso dire, è un grande invito.
1: Allora, come deve essere il marito? Ce lo descriva.
0: Lo sai che io no, allora non ho un tipo, per me deve essere però caratterialmente molto simpatico, dinamico, divertente, deve avere voglia di fare un sacco di cose, perché sai che io sono iperattiva, no?
1: Sì.
0: E quindi vorrei stare con una persona, mi piacerebbe una persona che ha voglia di fare, poi sei un po' più calmo di me, bene, sì, però abbia voglia di fare.
1: Vabbè, se avete voglia di fare, mettetevi in conto. Non è questa la rubrica. La rubrica è come state il vostro matrimonio.
0: 393 0119 119, pronto?
2: Bello finché è durato.
1: E poi?
2: Questo è stato.
1: È andato così.
0: Bene.
1: Sì,
0: poi?
1: Ecco, basta, finita così lei.
3: Ciao Leonora, ciao a tutti i gladiatori, Andrea da Sette Ville.
1: Ciao,
3: il mio matrimonio è stato il giorno più brutto della mia vita.
0: Mannaggia.
3: E ancora dopo 20 anni ne sto ancora pagando le conseguenze. Se
0: bello.
3: Potessi tornare indietro, ascolterei i consigli degli amici. Ciao a tutti.
1: Chi sei?
0: Ok.
1: Antonio l'ha detto all'inizio, cioè avete ragione, scusate.
0: Allora, poi ciao Don Cash, sì. Claudia, il mio matrimonio è stato bello all'inizio ed un disastro alla fine, infatti è finito.
1: Ha sintetizzato molto bene. Però c'è una che è andata bene, Monia.
0: Vai.
1: Matrimonio bagnato, da 15 anni siamo ancora qui. Quindi almeno un applausone per Monia. Meno male, salvaci tu.
0: Poi ancora.
1: Qua non lo so. Proviamo.
0: Pronto, pronto.
4: Buongiorno Don Cash, buongiorno Xenia.
1: Aspetta, ma che è Eleonora? Lei è Eleonora, io Don Cash.
0: Salve, salutiamo Xenia.
4: Ciao matrimonio, 11 di giugno 2015,
1: sì.
4: Io vestito tutto di nero, camicia, gilet e giacca nera, 40 gradi fuori, ho schiattato di caldo, vi dico solo questo. Però ho iniziato alle 11 del mattina, finito alle 6 del mattina successiva, è stato bellissimo. Mi hai da Aprilia.
1: Bello
0: mio.
1: Immagino la scena, lui in piscina alle 6 del mattino. Vabbè, allora, tu prima eri indecisa tra divertente e poi quale altra parola?
0: Allora, l'ho scelta, ti dico un macello.
1: Mi
0: piacerebbe che fosse un macello, caotico, divertente, pieno di cose, che non ci si capisce niente, così mi piacerebbe.
1: Bello, mi piace, vabbè, macello mi piace, ci provo.
0: Sei pronto per questo freestyle?
1: No, percevo lo stesso, vai.
0: Vai.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Te l'ho detto che l'avresti capito. Ti è piaciuto, c'era
2: molto
1: tutto.
2: Molto bello, voglio risentirlo.
1: Vuoi sapere? Così.
3: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Voi siete beautiful people, perché adesso stanno arrivando tantissimi altri messaggi che riguardano i vostri matrimoni, perché proprio di matrimoni si parlerà con Dondi.
1: Però stavolta sono andati bene, cioè, ve lo dico, finalmente sono arrivati i matrimoni che durano e poi pare che abbiamo messo soltanto quelli sfigati.
0: È vero, invece no, va bene. Allora io poi
1: come te ve?
0: Tornerò, amici. Le prossime tre ore con Donna. Ciao a tutti, buon giovedì.
1: Ciao Eleonora.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: È tempo di news e di informazione. Voliamo in redazione per le ultime dalla nostra capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. Al via gli esami di maturità con la prova d'italiano per oltre mezzo milione di studenti pavese, brancati e calabresi. Nelle tracce d'italiano tra i temi anche la scienza di scrivere, Furedi sui confini, l'assemblea costituente con il discorso di Saragat e il saper raccontare la scienza con un intervento di Bianucci. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzake, il 33enne romeno ex vigilante, reo confesso del duplice omicidio e dell'occultamento dei cadaveri di due escort connazionali Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30. Secondo l'accusa, Frumuzake avrebbe agito con premeditazione in entrambi i casi. Una delle due escort era residente a Roma. È stato trovato un fermaglio rosso che con buona probabilità dovrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due sorelle scomparse della casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila che le ospitava. Le ricerche delle due sorelle sono state estese al Cassinate. Si concluderà domenica alle 18.30 a Castiglione della Pescaglia con un concerto di grande prestigio e ingresso libero la stagione 2025-2026 del Festival La Voce di Ogni Strumento organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.
8: Ospiteremo la banda dell'Arma dei Carabinieri come ultimo evento della stagione musicale La Voce di Ogni Strumento, la 15ª stagione, e l'apertura degli eventi estivi, perché il 21 giugno è una giornata molto speciale, la Festa Europea della Musica. È un onore avere la banda dell'Arma dei Carabinieri che corona tutti gli anni di collaborazione ormai sia con tutte le caserme di Stanza Grosseto, e quindi sicuramente rientra pienamente nello svolgimento delle attività musicali che facciamo sia nelle caserme che fuori.
7: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
6: what time it is. Quasi due minuti dopo le 16. Buon giovedì 18 giugno.

0: della capitale.
1: Eh sì, bentornati nel nostro Drive Time. 2 minuti trascorsi dopo le 16, grazie Eleonora che ci ritornerà a trovare nel weekend, ragazzi. E io invece vi ho già lanciato il tema insieme a lei, argomento matrimonio. Il mio matrimonio è stato o il mio matrimonio sarà, può essere tutto quello che volete, è stato felice, è stato quello che vi pare. L'importante è che non mandiate messaggi con storie d'amore lunghissime, ma cercate di sintetizzare in qualche aggettivo. Detto ciò, ragazzi, argomento matrimonio, tenetelo al 393 0119 119, ma allacciate le cinture di sicurezza.
2: In che senso?
1: Che è arrivato il momento, quello in cui si torna bambini, in cui si torna giovani, in cui si può volare indietro nel tempo sulle ali della musica. Ad esempio 1995, così te, peccate questa data a chi tocca in sengrugna. L'anno in cui si ballava con Alex Party e la sua Raid Me Up.
3: Drive Time. Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 95.

0: sale il Cannavacciuolo che in me, la Brancale, Delia e Levante, Cornano nel mio paese. Io sono convinto e comunque al sud se merita di più. Ma ci sono tre tendenze, pare una barzelletta, una al centro, una al sud e una invece al nord. Cioè il matrimonio milanese, quello romano e quello napoletano. Vi giuro, non è una barzelletta, ma è tutto vero. Praticamente le tre nuove tendenze, nuove, oddio. Il matrimonio napoletano, quello del sud, lo conosciamo tutti, ma va bene pure a casa mia in Sicilia, va bene in Calabria. Un matrimonio napoletano, cioè mezzo paese invitato, arrivano parenti, amici, anche quelli che non vedi da mille anni e non vorresti neanche più vedere, però un attimo, regia. Matrimonio napoletano lo conosciamo. Matrimonio milanese sembra essere il massimo del minimo garantito. Cioè, la nuova moda è massimo 30 invitati, il minimo delle persone che ami di più. Quindi i parenti vicini, mamma, papà, fratelli, sorelle, e il cugino se lo vedi, altrimenti niente. Meglio piuttosto invitare il collega con cui condividi la tua giornata per tutto l'anno, che ti fa piacere vedere lì e che con cui condividi anche questo giorno importante, piuttosto che cugini e parenti che invece non vedi dal lontano 1974. E allora, ragazzi, il matrimonio romano, che fa? Noi potevamo rimanere indietro? E no, il matrimonio romano.
1: In che senso?
0: Nuova moda che arriva da Trastevere. C'è questa macchinetta carina, l'avete vista sui social, dove ti danno un attestato inserendo i tuoi dati e ti puoi sposare in 3 minuti. Proprio.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Ti danno pure le fedi, ragazzi, non so quanto costa, ma ti danno pure le fedi. Poi lo scenario è meraviglioso, cioè la nostra splendida Roma. E quindi matrimonio romano in 3 minuti, matrimonio milanese in 30 massimo persone invitate, matrimonio napoletano neanche ve lo voglio dire. Ma il vostro matrimonio come sta?
3: C'è Eleonora, c'è Don Cash.
0: Eleonora è andata. Ma bacioni verere. Allora, com'è stato il suo?
3: Noi ad agosto sono 22 anni di matrimonio più 8 di fidanzamento.
0: Ah, hai capito, siete fidanzati.
3: Quindi viaggiamo per i 30.
0: Ottimo, direi.
3: È stato fantastico, avevamo più di 400 invitati.
0: 400? Ma 400 invitati? Ma pure se hai pagato 50 euro a testa, ma quanto vi è costato?
3: L'ho fatto da noi, è stato bellissimo. Tutti amici e parenti che volevamo al nostro matrimonio.
0: Tutti?
3: Qualcuno forse no, tornassi indietro, però va bene così, è andata.
0: Vedi, vedi che magari qualcuno non ha crematura se poteva fa. In un aggettivo, in una parola, il mio matrimonio è stato, oppure se te devi ancora sposare, il mio matrimonio sarà.
4: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Martin Garrix e Sheeran con Repeat It. In Casa Dimensione suona Roma con Don Cash, le tre nuove mode, quella milanese, quella romana e quella napoletana di sposarsi. Ma il tuo matrimonio com'è stato? Con un aggettivo.
1: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera, benvenuti in studio alla nostra amica. Chi è?
1: Sono Simona D'Anguillara. Il mio matrimonio è stato bellissimo. Okay. È stato 2009. Sì. È stato il momento in quale io la sera ho fatto sapere a mio marito che diventerà anche padre.
0: Wow.
1: Quindi per me è stato ed è un matrimonio perfetto.
0: Eh beh, come darti torto, hai proprio ragione, bellissimo. Drive
2: time. Che erdaglio sia con te.
0: E adesso grande notizia, oggi MA Supermercati apre la nuova sede in via di Valle Moricana 576, zona prima porta. E vi aspettiamo lì anche adesso per tutto il giorno con la freschezza e la convenienza di sempre. E in più, oggi pomeriggio il divertimento è per tutti. Ci sarà Xenia ad aspettarti con il gioco di Xenialetica, insieme alla musica e tantissimi gadget. E in più, un fantastico buono spesa sconto per te. Quindi ragazzi, andate a MA Supermercati in via Valle Moricana 576. Non mancate.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG oppure vai su autostarflaminia.it.
10: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
16: È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. Per questo la chiamiamo la 4 for you. Il mio matrimonio è stato o il mio matrimonio sarà il nostro numero di telefono e arriva Annalisa con la sua canzone estiva.
17: Hey,

0: Preziose Marvin con le loro voices, le vostre voci sono tanto preziose. In casa Dimensione sono Roma con lo zio Don Cash, si fa festa, si parla di matrimonio, ma soprattutto ci siete voi, protagonisti indiscussi della nostra grandissima radio.
1: Mamma mia che caldo, raga. Raga, uscite solamente se ne avete bisogno, perché sennò vi fate solo un forno, vi sentite male, per carità di Dio. Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Giovedon.
0: Confermo.
1: It's Gnocchedon.
0: Confermo.
1: And this is the King Goldright time.
0: Confermo. Yeah.
1: Don Cash.
0: Il mio matrimonio è stato. Come?
2: Il matrimonio è una sensazione che ti fa sentire.
0: Che te lo senti?
2: Strano. Sì, è proprio strano. Infatti, vamo strano.
3: Drive time. Che il dai sia con te.
0: E sapete che cosa è strano? È strano andare al bioparco di sera, ma si può fare. Serate speciali al bioparco di Roma dal 19 giugno al 1 agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Ti puoi godere il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scoprire il bioparco con una luce tutta diversa. Se ti vuoi fermare a cena e goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività e il programma le trovi qui, digitando bioparco.it.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Che erdaie sia con te. Estate.
16: Summer.

0: ripartiamo, ragazzi, ripartiamo insieme. Dimensione sono Roma con Don Cash, stiamo parlando di matrimonio. Il matrimonio, ragazzi, tre le tendenze: quello napoletano che conosciamo tutti, quello romano in tre minuti fatto a Trastevere, non ha validità, però comunque è molto bello l'idea di sposarsi nella capitale e di avere un istante tutto per sé, quando magari sia una coppia come la mia, che al matrimonio non, fino adesso non abbiamo dato possibilità alcuna. Dall'altra parte il matrimonio milanese invece nuovo, massimo 30 invitati. Qui siamo arrivati a sfirare i 400, in questo momento il più grande invito che abbiamo sentito, ma continuiamo. 15 giugno, 29 anni, sposato felicemente Simone, sono 29 di matrimonio più 8 di fidanzamento. Sentiamo ancora, ciao, chi è con
1: sono
0: me?
1: Sono Giorgio.
0: Salve, scusate.
1: Don Cash, sì. Io sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
1: Io e mio marito abbiamo

0: fatto due matrimoni.
1: Due.
0: Ci siamo sposati la prima volta in crociera, io e lui da soli, ed bello. È stato bello perché poi ci hanno coinvolto con gli eventi della nave, quindi è stata una grande festa.
1: Ammazza.
0: E poi abbiamo fatto praticamente l'unione civile qui a Roma, a Terme di Caracalla.
1: Cioè, è bene in meglio dalla crociera all'unione civile a Terme di Caracalla, comunque wow.
0: E abbiamo fatto praticamente una cerimonia bella, una festa in stile Bollywood, tutta estremamente colorata, diciamo in una bella location semplice, trasformando tutto in una festa coloratissima.
1: Una location semplice e una festa Bollywood sono due cose che non mi collimano, però immagino sarà stata spettacolare. Ancora, come
2: ciao,
1: state?
2: Ciao, sono Verdiana.
1: Ciao, Verdiana.
2: Ci siamo sposati lo scorso anno, a sorpresa, all'insaputa di tutti, anche dei nostri genitori.
1: E ma come, poverini.
2: Dopo il battesimo di nostra figlia, arrivati in location, c'è stata la sorpresa e abbiamo festeggiato tutti insieme. Eravamo 100 persone e è stato fantastico.
1: Mamma mia, 100 persone e i tuoi genitori non sapevano niente. Pensa al coccolone che gli ha preso, però ti capisco, perché io quando sono arrivato, i miei genitori, vabbè, siciliani, mia mamma, una di quelle, che figura, gli avrebbe fatto le lettere, le avrebbe mandate fino in Russia. Praticamente quando sono arrivato a Rai 1, io non l'ho detto a nessuno, neanche perché sono molto scaramantico, quindi fino a che la sera non sarei andato in diretta, ero scomparso, ho detto no, sì, c'ho una cosa da fare, devo registrare, facevo il consulente per, non mi ricordo, grandi trasmissioni per il Grande Fratello, il consulente musicale. No, devo fare delle consulenze, sì, no, guarda, sono a Roma per questo. Poi la sera ho telefonato, ho detto mamma guarda il telegiornale oggi a pranzo, perché sapevo che sarebbe andata l'intervista e che poi mi avrebbero visto con Raffaella Carrà la sera alle 20:30. Cioè non voglio dire, meno male che io ho detto a mio padre, che io ho detto prima, perché essendo se ne andato di infarto 30 anni dopo forse gli avrei accorciato la vita. Quindi delle volte belle le sorprese, delle altre volte la sorpresa arriva alla fine del matrimonio. Con un aggettivo, il mio matrimonio è stato 393 0119 119.
3: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: da tutti i soldini dei Dax House per avergli fatto causa, per aver utilizzato il suo nome, ma almeno gli è rimasta la fama. Brano che ci riporta indietro nel tempo, sugli ali della musica, quando stavamo meglio, forse avevamo più soldini in tasca, no, perché già l'euro era arrivato, però di sicuro, ragazzi, quando eravamo giovani eravamo più felici. Dax House, Barbara Streisand. E il vostro matrimonio come è stato? Di che tipologia e con chi aggettivo?
1: Il mio matrimonio è stato flash. Dopo soli 2 mesi di fidanzamento abbiamo deciso di sposarci. E dopo 10 anni, alla faccia di tutti, il mio matrimonio dura ancora.
0: Hai capito? Vedi che non dipende da quello. Perché delle volte si passano anche 10 anni di fidanzamento, poi ci si sposa giusto perché si è arrivato al 10° anno, e poi magari quel matrimonio in realtà era già finito prima di partire. Quindi non c'è una risposta giusta, esiste soltanto la tua. Qual è stata la storia e soprattutto come descrivere il matrimonio?
2: Ciao Don Cash, Marcello da Roma.
0: Ciao Marci.
2: Il mio matrimonio è stato il 7 giugno dell'86. Eravamo al pranzo in 15 persone.
0: Ok.
2: Tranquillo. I parenti stretti, e niente, dai, 10 giorni fa circa abbiamo festeggiato i 40 di matrimonio più 4 di fidanzamento.
0: Ah, però, ciao. Allora super auguri ancora.
3: Ciao, sono Paolo.
0: Ciao Paolino.
3: Allora, il mio primo matrimonio è durato poco, 4 anni.
0: Beh, poco.
3: Poi ne ho aspettati 15 e mi sono risposato nel 2024. Secondo stupendo, 15 invitati, molto romantico, e ho trovato la donna della mia vita.
0: Che bello.
3: Quella che sarà per sempre vicino a me. Ti amo, Francesca.
4: Ciao a tutti, Alessandra da Roma.
0: Cavale.
4: Il giorno del mio matrimonio è stata una giornata tanto tanto attesa.
0: Oh.
4: E adesso, dopo 33 anni, è sempre bello come il primo giorno.
0: Ma che spettacolo.
4: Ciao, ciao.
0: Ma che spettacolo sei, mi è stata a far venire voglia di sposarmi, mamma
5: ciao
0: mia.
5: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
0: Simoncino.
5: E questa è la nostra nuova hit.
0: Con Enrica Mamilli, Medusa, I Don't Wanna Go Home.
6: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Medusa insieme a Harry Camomilla, The Wanna Go Home, ma qua avete sentito Siamo Amici, quindi questa è comunque casa loro. Dimensione suona Roma Lovers, buon giovedì 18 giugno. Accantoniamo per un istante l'argomento matrimonio, anche se non ci discostiamo da lì più di tanto, c'è la sigla. Eh sì, un attimino stop, pausa al matrimonio, perché ho una domanda da farvi per la nostra unica e sola sigla live. Dammi tre parole. La domanda è questa, in tre parole, è con me da sempre. Chi o cosa ti viene in mente se ti dico è con me da sempre? Non vale mamma e papà, non valgono e non valgono manco i figli, ovviamente, in un senso o nell'altro. Perché è ovvio che mamma e papà sono con te dall'origine e ci saranno fino all'ultimo dei loro giorni e viceversa anche i figli. Quindi non vale né figli né mamma e papà. Ma se ti dico è con me da sempre, può essere una bambola, una cicatrice, oggi a Milano mi hanno raccontato di tutto, è con me da sempre. Chi o cosa ti viene in mente? Hai 60 secondi, messaggi velocissimi al 393 0119 119.
1: Drive time.
2: Che Erdai sia con te. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: È tempo di informazione, scopriamo insieme quali sono le ultime news dalla nostra capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti pavese, brancati e calabresi nelle tracce d'italiano. Tra i temi la scienza di scrivere, Furedi sui confini, l'assemblea costituente con il discorso di Saragat e il saper raccontare la scienza con un intervento di Bianucci. Nella classifica più recente delle migliori università del mondo, la Sapienza vive un vero e proprio boom e al primo posto tra le università generaliste italiane, 111esima al mondo, seconda assoluta in Italia. L'Ateneo, mai così in alto in classifica, fa un balzo di 17 posizioni in un anno e in 10 anni è passato dal 223esimo al 111esimo posto. In particolare Sapienza è prima in Italia per reputazione accademica. La guerra in Iran scuote il tessuto imprenditoriale laziale, lo certifica l'indagine Federlazio su un campione di 500 PMI. Da inizio marzo ai dati di maggio emerge che la quota di imprese che subisce effetti negativi giudicati di medio-lungo periodo è esplosa, passando dal 4,2% al 27,2%. Il settore dei trasporti e logistica è il più colpito, seguito dalla manifattura. Il 14% degli imprenditori teme contraccolpi tali da mettere a rischio l'intera attività aziendale e il 34% delle imprese prevede di riuscire a mantenersi in equilibrio solo attraverso una resilienza forzata. Il rally di Roma Capitale si prepara a tornare protagonista dal 3 al 5 luglio, confermandosi tra gli eventi di punta del panorama automobilistico internazionale. Il cuore operativo si sposterà all'Eur, al Salone delle Fontane, mentre il Service Park sorgerà nei pressi del Colosseo Quadrato. Grande spettacolo già dalla giornata inaugurale del 3 luglio, con la parata nel centro storico e la partenza ufficiale ai piedi del Colosseo, seguita dalla prova speciale spettacolo a Colle Oppio. Il gran finale domenica 5 luglio in via della Conciliazione con la suggestiva cornice di San Pietro e il sorvolo delle frecce tricolori. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 17 in punto, buon giovedì.

0: Natale.
1: Torneremo a parlare di matrimonio e di come è stato il vostro matrimonio, di come vorreste che sarà il matrimonio futuro. Ma adesso, per un istante, la frase da finire è con me da sempre.
2: Ciao, cosa? Don Davide da Roma.
1: Ciao Davide.
2: La cosa che è con me dall'inizio, il mio bambolotto che mi hanno regalato quando avevo 2 anni.
1: Bravo.
2: Un saluto, ciao.
1: Vedi, è con me da sempre. La mia collezione di giocattoli è con me da sempre. Hai 60 secondi per dirmi la tua al nostro numero di telefono. E allaccia la cintura, ti riporto al 94. It's rainy day.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di dimensione.

0: abitudini di Salmo, Maze con la pesce. Ragazzi, chiudono le 4 senza interruzione. Dall'argomento matrimonio siamo passati all'argomento è con me da sempre. Due simpatici giovanotti di 100 anni, ragazzi, che vivono a Milano, hanno festeggiato insieme i loro 100 anni e sono insieme dalla loro prima elementare. Si sono conosciuti a 6 anni, quindi ragazzi, incredibile, ma delle volte ci sono amicizie che durano una vita intera e delle volte ti allungano la vita, perché pare che tutte e due se la siano allungata con la loro amicizia, essendo l'uno la spalla dell'altro. Se ti dico è con me da sempre, chi o cosa ti viene in mente?
1: Ciao Don Cash, è con me da sempre il mio primo Moncicci.
0: È il Moncicci.
1: Il pupazzetto che mi ha regalato mia zia. Io sono nata nell'81 e quando avevo 3 anni mia zia mi ha regalato il Moncicci.
0: Ok.
1: Bellissimo, sempre con me.
0: Brava, io non so chi sceglierà la regia, ci sono gli ultimi 60 secondi per il nostro freestyle. Dimmelo tu, 393-0119-119. È con me da sempre, chi o cosa?
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Ugel, Imael Angel, Ultrana Te, Moving to the Sun. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
4: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
9: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano La Bella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.
12: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su lexus.it.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
16: Che Erdaie sia con te. Estate.
17: Summer.

0: detto.
1: Quante cose non ti ho detto, però come fai? Se ne è una brancale, ma ti incontri con l'amoroso e allora lì non si finisce più. Allora, dimensione sono Roma Lovers, benvenuti nel momento del freestyle. Proviamo a sentire mentre Gianluca Olivieri mi chiama al telefono. Gianluca, abbiamo la connessione, la facciamo dopo, per adesso faccio il freestyle, ti chiamo fra un attimo. Detto ciò, ragazzi, partiamo con le vostre voci, proviamo a sentire chi ha scelto la regia. Allora, vai, non è con me da sempre.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Che ti dà Fiumicino. Sì. È con me da sempre la passione, la cura della voce. Sì. Che sia radio, doppiaggio, è sempre nel mio cuore.
1: Bello. Ciao. Ancora, doppiaggio.
3: Ciao, poi. Don Davide da Roma. Ciao, Davide. Una cosa che è con me dall'inizio, sì, il mio bambolotto che mi hanno regalato quando avevo 2 anni. Davide, un saluto, ciao.
1: Bambolotto da 2 anni, ok, ciao.
4: È con me da sempre, sì, la tenacia che a Roma si chiama Tigna.
1: La Tigna, certo.
5: Ciao Don Cash, sono Simone da Roma.
1: Ciao Simo.
5: E quello che è sempre stato accanto a me è proprio la S Roma. Sin da quando sono piccolo, tramandato da generazioni, dai nonni e dal papà, la S Roma è sempre con me, nella buona e nella cattiva sorte. A volte anche meglio di un matrimonio. Ciao Don Cash, forza Roma.
1: Vabbè, comunque devo dire che ci sono anche tanti, anche messaggi anonimi, che dicono la mia squadra, quindi la mia Roma, la mia Lazio, vale per tutte le squadre, immagino.
6: Bella donna. Salve. Comunque, la cosa che sta sempre con me, sì, la mutanda.
1: La mutanda, dai, cioè, allora.
7: Mia,
1: dai,
7: moglie Sara, moglie che Sara, da elementari ho sempre provato a conquistarla. Ah. Poi a 23 anni lei è uscita pazza di me. Okay. E dopo un po' ci siamo sposati e abbiamo due bellissime gemelle.
1: Ah, che bello, vai ancora.
8: Ciao Don Cash. L'ultimo. È con me da sempre il mio primo Moncicci.
1: Moncicci.
8: Il pupazzetto che mi ha regalato mia zia. Io sono nata nell'81 e quando avevo 3 anni mia zia mi ha regalato il Moncicci.
1: Carino. E poi chiudiamo con Snoopy. Mi ha mandato la foto Cristina, uno Snoopy vintage, si vede che è quello originale degli anni 70, anche perché io ce l'ho uguale questo portachiavi, sempre con me da quando sono nata. Che bello. Va bene, andiamo avanti, dai, ce le ho tutte le parole, ci provo, dai. Dammi tre.

0: piace Dimensione Suono Roma, la mia radio. Spero di averle prese tutte, la regia mi dice di sì. E allora fra un attimo ci collegheremo con la nostra splendida Xenia, perché in questo momento vi sta aspettando, mi avete mandato
1: mamma mia che caldo, raga.
0: Lo so, ma aspetta un attimo.
2: Ciao Don Cash, guarda che bella la tua collega Xenia che sta qui a Valle Murigana.
0: Che carini.
2: Ciao.
0: Che sono. Vedo Gianluca Olivieri in console, vedo Xenia, adesso facciamo un bel collegamento e ci facciamo raccontare che cosa sta succedendo in questo momento dentro gli MA supermercati.
3: Drive time.
4: Che dai sia con te. Ascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: note sono quelle di Afrojack, Sia, David Guetta e Wake Tonight. E se sentite delle voci, ragazzi, è perché non sono più da solo e non ci sono soltanto le vostre voci al 393 0119 119, ma alle 17.30 spaccate, come promesso, vi avrei portato dentro gli MA Supermercati. Ciao Xenia, ci sei?
1: Ciao Don, ma ciao, e patata. Ci siamo, fateci un applauso.
0: Vai, fatevi sentire.
1: Lo senti, siete su Dimensione Suono Roma. Io saluto tutti, accanto a me c'è Natalie, cliente di MA Supermercati, perché noi siamo qui, ricordo, per l'apertura del nuovo punto vendita MA Supermercati in via di Valle Moricano 576. E c'è Natalie che ha giocato a Xenia Letica Live con me. Natalie, com'è andata?
2: Benissimo, ho vinto la maglietta gadget di RDS.
1: Di Dimensione Suono Roma, ha vinto il gadget. Lei ha messo alla prova un po' tutta la parte, no, di Xenia Letica Live. Ha preso la patente un po' di anni fa, però devo dire che è andata benissimo, così come è andata bene anche a tutti gli altri che hanno partecipato. E ci sono di fronte a me, tu non puoi vederli, Don, ma ci sono tantissime persone in attesa di giocare e di conquistare i gadget di Dimensione Suono Roma. E anche, Natalie, c'è anche un buono sconto, giusto, che ti sei aggiudicata anche tu, un buono sconto sulla prossima spesa,
2: 10% di sconto.
1: Vedi, sì, che meraviglia. E allora, Don, io voglio ricordare a tutti, anche soprattutto chi è nei paraggi, ma anche chi sta ascoltando in questo momento, di passare qui da noi e festeggiare insieme, perché ci sono tantissimi sconti, tantissimi gadget di Dimensione Suono Roma e una festa che continuerà con me e con Xenia Letica Live. Il nuovo punto vendita di MA Supermercati, ringrazio Natalie.
2: Grazie.
1: Via Valle di Moricana 577. A te la linea, Don.
0: Vabbè, avete capito, ragazzi, c'è tanta festa, ci sono tante offerte, c'è pure Xenia che vi aspetta. Insomma, andate in via Valle Moricana 576, zona prima porta.
3: Drive time. Che il dai sia con te.
0: E adesso fidatevi di noi.
3: Dimensione Suono Roma.
0: Fidatevi di noi e di un buon consiglio. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometro zero in pronta consegna. Se vuoi un esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da sole 91 euro al mese grazie al finanziamento valore Toyota TAN 7,99%. E poi scopri anche tutta la gamma di vetture ibride chilometro zero, aziendali, usate e certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Trovore della Magliana e anche a Pomezia. Vi aspettiamo in via del Mare. Se vuoi trovare condizioni e dettagli e saperne di più, digita qui motorcityonline.it.
4: Sveglia, gladiatori!
5: Spugna, carnivora, fondali. Scrivi così. Io
6: finalmente.
7: Ce l'abbiamo fatta.
6: A circa 3500 metri di profondità.
7: Sono andati giù parecchi.
6: Come hanno fatto pure loro a vederla quando sono arrivati giù a 3000.
7: Sono andati con la torcia loro.
6: Con la torcia. Con la torcia. Con la torcia. Che dentro la torcia si sa che c'è il pesce in batteria, no?
7: No, ovvio.
5: È che è famosissimo pesce. Esce torciuto.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato in concessionaria!
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
12: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026! Dal 13 giugno, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285. 5.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
16: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: Summer.
19: Estate.
18: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale. Oh.

0: Ciao Pica, e 7esque and break me. 17:42, mi ha veramente spezzato questa notizia di Giuseppe e Costantino, due giovanissimi centenari che hanno festeggiato insieme i loro 100 anni e che sono amici dalla prima elementare. Non si sono mai separati dopo la scuola, le superiori, l'università, il lavoro, le mogli, i figli, i nipoti. Continuano ad essere sempre amici, hanno festeggiato insieme i 100 anni, quindi è una cosa che può rimanere con te per sempre. Oltre dimensione sonora, ma può essere l'amicizia. L'amore e il matrimonio è stato il nostro primo argomento di quest'oggi, perché ci sono 3 nuove tendenze. La napoletana che conosciamo tutti, la tendenza romana, a Trastevere ti puoi sposare velocemente con soli 3 minuti, e poi quella milanese di rimanere massimo in 30. Ma il tuo matrimonio com'è stato? Un matrimonio come?
1: Ciao Don Cash, Pietro da Latina.
0: Ciao Pietro.
1: Io sono sposato da, ho fatto da poco l'anniversario 35 anni di matrimonio.
0: Ah beh, però.
1: Più altri 5-6 di fidanzamento.
0: Insomma, 40 anni già. Comunque. Quindi è con te da sempre.
1: È una bella cosa.
0: Ah.
1: E niente, mi ha dato tanto fino adesso.
0: Vedi, quindi
1: dopo 35 anni.
0: Quindi la
1: ciao
0: tua,
1: a tutti.
0: Quindi tua
1: ciao
0: moglie, la tua partner in crime, tua moglie è con te da sempre. Tu hai beccato tutte e due le news
2: ciao,
0: di oggi.
2: Sono Noah.
0: Ciao Noah.
2: Il mio matrimonio è stato alcolico. Vecchio,
0: allora.
2: Adesso è favoloso.
0: Che bello, vedi?
2: Però, bacio,
0: quando,
2: verde.
0: Quando nonostante finisce la prima parte del matrimonio, quella che è tutta spumeggiante, tutta pem pem pem, se riesci a mantenere tutto vivo vuol dire che è bello. Il mio matrimonio.
3: Don Cash, ciao. 21 aprile 2003. Dopo 7 anni di convivenza è stato il giorno più bello delle nostre vite. Che un bello. Bacio, Simo, ciao.
0: Meraviglioso. Com'è stato il tuo matrimonio con un aggettivo al nostro numero di telefono?
4: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità.
5: Novità.
0: E delle volte può essere bello, delle volte può essere brutto, ma di sicuro ci segna il matrimonio, come può essere bella la musica di domani. Facciamo un passettino avanti, una scommessa sulla musica del futuro, grazie a Alessandro e ai nostri programmatori. Questa volta la scommessa accade in casa di Beverly Hills e Guetta, quindi una scommessa vinta. Sergio.
4: Dimensione Suona Roma. Novità.

0: miglior musica in casa, nord, sud, ovest, est, che bello è, e dimensione, suono con Don Cash. Ma quanto belli potete essere voi, il matrimonio, il connubio perfetto tra la musica, le parole, le vostre voci al 393 0119 119. E il tuo matrimonio invece come è stato, come sarà? Il nostro amico Francesco dice: donna, io non avevo mai pensato al matrimonio tanto quanto oggi, invece stai a far pensare, mi dispiace. Comunque vorrei che fosse l'insieme di tutte le persone che mi hanno fatto stare bene in questa vita. Non so se più milanese, quindi massimo 30 persone, o più napoletano con 500.000 persone, non lo so, non saprei definire il numero degli invitati. Beh, questo effettivamente è così, perché adesso siamo in pieno centro di questo vortice, ci sono anche in televisione i matrimoni, siamo abituati a vederli dappertutto. Sappiamo anche che i matrimoni durano di meno, c'è un tempo un matrimonio era un per sempre, che era un per sempre, oggi siamo anche più abituati al fatto che finiscano. Abbiamo sentito molti amici e molte amiche che sono stati al primo matrimonio una brutta esperienza, il secondo invece tutto perfetto, tutto liscio. Come è stato il tuo matrimonio, con un aggettivo?
1: Gino, questa è la nostra nuova hit.
2: Ciao, Yolanda da Roma.
0: Ciao Yolanda.
2: Io e mio marito, sì, il 22 di questo mese, quindi lunedì,
0: okay, fra poco,
2: compiamo 40 anni di matrimonio e ci concediamo pure un bel viaggetto.
0: Hai capito? Se va in vacanza, dove vai?
2: Ciao.
0: Però, te la sei tenuta, non me la devo
3: Ciao,
0: dire.
3: Don Cash, sono Simone della Piovra.
0: Ma che è la Piovra?
3: Questa è la mia nuova hit. Ma non è qui, vero. Su Dimensione Suona Roma.
4: Andiamo bene.
0: Non è vero niente.
4: Proprio bene.
0: La cosa vera è che arriva una hit ancora su Dimensione Suona Roma, ed è quella di Harry Styles con American Girls.
5: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Harry Styles, American Girls, la versione remix di Marky Marky. Siamo arrivati in fondo alla nostra seconda ora insieme, si parla di matrimoni ma anche di saluti. Ciao!
1: Ehi, Don Cash, sono Yolanda, quella che non ti ha detto dove andiamo. A Malta.
0: Ah, bene, quindi vi concedete questo viaggio di nozze in seconda battuta e ve ne andate a Malta, ma che bello! Com'è stato il vostro matrimonio?
2: Ciao Don Cash, sono Patrizia.
0: Ciao Patti.
2: E mi sono appena sposata con Marco ad Anzio. Adesso andiamo a festeggiare. Ciao!
0: Vi siete sposati oggi! Tanti auguri! Che il più bel giorno del vostro futuro da soli o insieme sia solo il più brutto da qui in avanti, cioè che fino a ieri ti sembrava bello, da oggi sarà ancora tutto più splendente. Tanto si sa, Dimensione Sonora e Don Cash portano bene. Fatemi sapere com'è stato il vostro matrimonio, come vorreste che fosse il vostro matrimonio qualora ancora non l'abbiate fatto, e se non vi piace sposarvi, tranquilli ragazzi, potete anche dirlo, esorcizzare il momento. Io non sono sposato e non ho intenzione di farlo, nonostante ami, perché secondo me l'amore prescinde dalle fedi che stanno sul dito, quindi non sentiatevi giudicati anche se siete dell'altra squadra, che poi sarebbe la mia. 393 0119 119, matrimoni.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.

0: pochi giorni, dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: È tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime della capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. L'Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento in materia di consorzi stradali, dotando per la prima volta Roma Capitale di una disciplina organica per la gestione delle strade vicinali ad uso pubblico e superando un quadro finora caratterizzato da ricorsi e contenziosi. La cronaca: i carabinieri di Tivoli hanno eseguito 2 misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di uscire dalla propria abitazione la sera e nelle ore notturne, nei confronti di 2 giovani di 20 e 18 anni accusati di avere accerchiato e aggredito brutalmente 2 giovani dopo una discussione per futili motivi con l'aiuto di altri coetanei. Le vittime avevano riportato fratture e traumi al volto, denunciato anche un 23enne. Insieme ad altri soggetti in corso tuttora di identificazione, avrebbe aggredito un 15enne romano a San Lorenzo, reo di avergli negato una sigaretta. Denunciato, un nigeriano di 17 anni residente nella capitale, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e percosse. Il branco avrebbe aggredito a San Lorenzo altri 5 minori, ora è caccia, arresto della banda. Stamane è la presentazione del Rally di Roma Capitale, la tappa europea della competizione automobilistica, è giunta alla sua 14ª edizione e si svolgerà nel weekend dal 3 al 5 luglio. Ascoltiamo la soddisfazione del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
5: È un giorno importante per me perché vengo a conoscere un mondo che ormai ha consolidato la sua presenza qui a Roma con un evento come questo, che non è solamente sportivo ma ha una ricaduta anche economica sul territorio importante, e contribuisce anche questo evento a far sì che lo sport sia diventato determinante per l'Italia, per un percorso che la mette sempre al centro dell'attenzione come protagonista e mai come comparsa.
4: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
3: what time it is. È tempo di 4 hit senza interruzione, sono le 17:58. E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale. Mancano ancora 60 secondi alle 18 in punto, la terza ora la iniziamo così, con il piede giusto diretto nel futuro. Fateci sapere com'è stato il vostro matrimonio, come si potrebbe descrivere con uno o più aggettivi. Del resto, ragazzi, ci sono anche matrimoni che sono finiti e adesso sentiremo le vostre voci. In ogni caso, cinture allacciate perché si vola, quando il matrimonio non era forse manco tra i nostri progetti. 1994 ed era un sogno, perché la prossima sono i Two Brothers on the Fourth Floor con Dreams We Comes Alive.
6: Che il dai sia con te, il drive time di dimensione sua.

0: È una radio migliore, non mi risulta. Le altre radio sono mega, noi siamo ultra. Questa è Modern con 50 Volt Ultra. Come dici, è un déjà vu, bella crew, bella per me, bella sei tu. Io che parlo con te, tu che parli con me. Don't cash, I talk to you. Ve l'ho detto tutto in freestyle, eh? 5 minuti trascorsi dopo le 18. Ragazzi, quando si parla di matrimoni, delle volte la sorte si accanisce. Senti qua.
1: Don Cascione, buonasera. Fabrizio, da Roma, il grafico.
0: Vai, Fabri.
1: Io sono sposato dal 2022 con Giulietta.
0: Ok.
1: Non siamo partiti subito per via della pandemia, che insomma non era proprio il caso. Mm-hmm. Quindi abbiamo rimandato, pronti per partire.
0: Sì.
1: E il cane,
0: no,
1: che praticamente abbiamo dovuto operare.
0: No.
1: Quindi ci hanno levato un sacco di soldi.
0: No.
1: E abbiamo detto, ok, rimandiamo un'altra volta.
0: Poi un patatino.
1: Rimandiamo, pronti, sì, per partire.
0: Sì.
1: Viaggio delle nozze a marzo di quest'anno.
0: Sì.
1: Il giorno prima di partire scoppia la guerra.
0: No.
1: Ci chiamano, non potete partire più.
0: No.
1: È stato bombardato.
0: Ma che sfiga.
1: Porca.
0: Che sfiga.
1: Vabbè, abbiamo rimandato un'altra volta. Adesso non diciamo quando dobbiamo partire.
0: No, non lo dico.
1: E così almeno, molto probabilmente, insomma, riusciamo a fare questo viaggio delle nozze.
0: Sai come si dice, no?
1: Amore, ti amo. E ci vediamo a casa.
0: Bene,
1: ciao.
0: Amore, ti amo e ci vediamo a casa è la frase più bella del mondo. Scusate, ma... dimmi ti amo senza dirmi ti amo. Ci vediamo a casa.
2: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Bring in Love, Madonna, Sabrina Carpenter, in casa Dimensione Suono Roma con Don Cash. Ma ci siete
1: ciao
0: voi?
1: Don Cash, Claudia.
0: Ciao beh. Claudia.
2: Buonasera a tutti, Patrizia la tassista.
0: Ciao Patti. Ciao.
3: Ciao Don Cash. Sì. Ma quanto spacca sta traccia. Mamma mia che groove.
0: C'è dell'entusiasmo, ragazzi, vi sento belli presi oggi, siamo già weekend. Ah sì, parliamo di matrimonio con un aggettivo come è stato il tuo al nostro numero di telefono.
4: Drive time.
5: Che erdaie sia con te.
0: E nella clinica Fabio Mater prendersi cura della salute è molto più semplice. È la clinica in cui prenoti facilmente, non devi aspettare mesi e trovi semplici specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. E così, se vuoi saperne di più, visita anche tu il sito fabiomater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motoroma!
6: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. Tempo stabile in serata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio nelle aree interne. E nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista su tutta la regione. Da segnalare poi un minimo di instabilità sui rilievi con qualche temporale di calore. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 35 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
17: Ne arrivano quattro senza alcuna interruzione, scelte tutte per te. Di cosa parliamo? Ma delle hit della nostra unica... Grazie madame, intanto il mio matrimonio è stato oppure starà al 393 0119 119. Quale aggettivo ti viene in mente?

0: 1992, le note di Snap con Rhythm is a Dancer. Le nuove tendenze invece oggi 2026 del matrimonio sono quella milanese, quella romana e quella napoletana. Ma il tuo matrimonio com'è stato?
1: Buongiorno Don Chiesh.
0: Salve, benvenuto in studio.
1: Allora, il mio matrimonio 11 di giugno 2015, sì? Io ho vestito tutto di nero, camicia, gilet e giacca nera, 40 gradi fuori,
0: chi sei?
1: Ho schiattato di caldo, vi dico solo questo. Beh. Però ho iniziato alle 11 del mattina, sì, finito alle 6 del mattina successiva. È stato bellissimo. Mi hai da aprire.
2: Non ce la faccio più.
3: Drive time. Che erdaglie sia con te.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
9: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
7: Che erdaie sia con te.

0: massimo del ristretto, cioè 30 persone massimo. I parenti vicini, mamma, papà, sorelle, fratelli, il cugino che vedi tutti i giorni, meglio il collega del lavoro con cui ti passi la giornata per tutta la vita, piuttosto che il parente che non vedi da secoli. Quindi massimo 30 invitati, minimo indispensabile, massimo risultato. La moda romana invece, che arriva chiaramente da Trastevere, l'avrete vista sicuramente sui social, è questa macchinetta dove tu metti i tuoi dati e ti dà l'attestato del matrimonio, proprio bello, quasi perfetto in tutto e per tutto, le fedi, ti puoi sposare nel posto più bello del mondo, cioè la nostra amata Roma, vai a Trastevere, sui ponti, manco te lo dico. E in tutto ciò, ragazzi, però il matrimonio non è valido. No.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Ma fa molto Las Vegas, fa molto bene, cioè molto figo, molto fighella questa cosa. Proviamo a sentire, il mio matrimonio è stato...
2: bello finché è durato. Ah, ecco. Questo è stato.
0: Ottimo, ottimo e abbondante. Il mio matrimonio, Claudia, speriamo in bene. No, niente, bello all'inizio, alla fine una schifezza, ho sintetizzato. Brava Claudia.
3: Ciao Don Cash.
0: Salve, buonasera, benvenuti in studio. Chi è?
3: Noi ad agosto sono 22 anni di matrimonio più 8 di fidanzamento. Quindi viaggiamo per i 30.
0: Ah, però
3: è stato fantastico, avevamo più di 400 invitati, tutto fatto da noi.
0: 400, scusa, ma 400 invitati, anche se spendi tipo 50 euro a testa, ma quanto vi è costato?
3: Bellissimo, tutti amici e parenti che volevamo al nostro matrimonio.
0: Ah,
3: qualcuno forse no, tornassi indietro, vedi, però va bene così, è andata. Vedi.
0: Però 400 invitati, meglio e peggio del matrimonio napoletano. Il mio matrimonio è stato 393 019 119.
4: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: con lo zio Don Cash. Il mio matrimonio è stato...
1: Il matrimonio è una sensazione che ti fa sentire strano. Sì, è proprio strano.
0: Dai.
1: Infatti, proprio strano.
2: Ciao Don Cash, Marcello da Roma.
0: Ciao Marci.
2: Il mio matrimonio è stato il 7 giugno dell'86.
0: Aggettivo.
2: Eravamo al pranzo in 15 persone.
0: Ok.
2: Tranquillo. I parenti stretti, stretti, stretti. E niente, dai. 10 giorni fa circa abbiamo fatto festeggiato i 40 di matrimonio,
0: oh,
2: più 4 di fidanzamento. Ciao.
0: Auguri, vai ancora. Come è stato il matrimonio?
3: Ciao Don Cash, sono Verdiana.
0: Ciao Verdiana.
3: Noi siamo sposati lo scorso anno a sorpresa, all'insaputa di tutti, anche dei nostri genitori.
0: Oh.
3: E dopo il battesimo di nostra figlia, arrivati in location, c'è stata la sorpresa e abbiamo festeggiato tutti insieme. Eravamo 100 persone.
0: Mamma.
3: E è stato fantastico.
0: Ah, che bello!
4: Don Cash, io sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
4: Io e mio marito abbiamo fatto due matrimoni.
0: Due.
4: Ci siamo sposati la prima volta in crociera, io e lui da soli, ed okay, è stato bello perché poi ci hanno coinvolto con gli eventi della nave, quindi è stata una grande festa. E poi abbiamo fatto praticamente l'unione civile qui a Roma, a Terme di Caracalla.
0: Wow.
4: E abbiamo fatto praticamente una cerimonia bella, una festa in stile Bollywood, tutta estremamente colorata, diciamo in una bella location semplice, trasformando tutto in una festa coloratissima.
0: Mamma mia, è stata a far venire in video, quasi quasi mi sposo.
5: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera, benvenuto in studio. Chi è?
5: Allora, sono Simona D'Anguillara. Il mio matrimonio è stato bellissimo,
0: oh,
5: è stato 2009, è stato il momento in quale io la sera ho fatto sapere a mio marito che diventerà anche padre, quindi per
0: wow,
5: me è stato ed è un matrimonio perfetto.
0: Ma certo, matrimonio perfetto come la musica e Dimensione Suono Roma e Don Cash. Mua.
6: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: mamma mia, che caldo, raga, uscite solamente se ne avete bisogno, perché se no vi fate solo un forno, vi sentite male, per carità di Dio.
1: Vabbè, ma sta sigla la famo oppure no?
0: Ladies and gentlemen,
1: yeah,
0: it's Giovedon.
1: Confermo.
0: It's Gnocchedon.
1: Confermo.
0: And this is the King of Right Time.
1: Ci sarebbe...
2: Ce la faccio più.
1: E neanche io, per questo vado via, ma ritorno a trovarvi domani dalle 16 alle 19 nel Drive Time, stasera dalle 3 alle 5 stanotte. Fra un attimo dal Lilo Greco, ma per il momento da Don Cash è tutto. Peace out and I love you. Oh, e sposate.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive Time.
5: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
3: Il ritmo della capitale non è solo musica.
5: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Sabato la capitale ospiterà il Roma Pride, la parata che da oltre 30 anni manifesta l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, che ha scelto come slogan per questa edizione La Repubblica è di chi la abita. Appuntamento alle 15.30 a Piazza della Repubblica. Anche quest'anno torna Piscine all'aperto, il progetto che garantisce agli over 70 l'accesso gratuito ai numerosi impianti sportivi comunali per tutta l'estate. Prenotazioni al numero verde 800 95 7774. Al via domani il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Il festival sceglie come titolo di questa edizione la parola sconfinare. Info su comune.roma.it.
1: Un buon pomeriggio alla redazione, sentiamo le ultime dalla capitale.
10: Bentrovati da Francesco Certo. La traccia più scelta dagli studenti nella prima prova scritta di oggi dell'esame di maturità è quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, svolta da 23,2% dei maturandi. La poesia di Cesare Pavese passerà per Piazza di Spagna. Prima traccia della tipologia A è stata scelta dal 5,3% dei maturandi. L'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione che rafforza gli impegni di Roma Capitale nell'ambito del patto di quartiere per Montespaccato e a sostegno del programma Talento e Tenacia, crescere nella legalità. Il provvedimento prevede la richiesta all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati del conferimento nel patrimonio indisponibile di Roma Capitale dell'impianto sportivo Don Pino Puglisi e degli altri beni confiscati alla criminalità organizzata riconducibili alla clan Gamba Curta, da destinare a finalità sociali e educative e sportive. La mozione sostiene poi il percorso di adesione di Roma Capitale alla costituenda Fondazione Talento e Tenacia, promossa dall'ASPA Silo Savoia, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo alle attività del programma. Spostiamoci nel Pontino. Avrebbe instaurato con un suo giovane calciatore una relazione caratterizzata da attenzioni particolari, frequenti contatti personali e momenti di isolamento dal contesto ordinario. Per questo motivo, su disposizione del GIP di Latina, un 74enne di Aprilia, allenatore di calcio di una squadra dilettantistica, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. Anche quando il ragazzino, oggi 17enne, ha deciso di smettere di giocare, l'anziano avrebbe tentato più volte di contattare il minore, finché il ragazzo, insieme con i genitori, ha deciso di denunciare tutto. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore, ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace, soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione, ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Guarda che puntualità, sono le 19.
3: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni. Four for you.
1: Grazie a Don Cash, saluto il mollicone nazionale. Buonasera a voi, family di Dimensione Suono Roma, in questo giovedì sera 18 di giugno. La passiamo insieme questa serata decisamente bollente, bollenti spiriti, sì, caldissima, che caldo. Sono Daniele Greco, partiamo col botto, così va.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 99.

romantico. C'è Gabbani in fondo al primo forfuri di oggi, prima ancora Topic, Olivia Dean, abbiamo aperto con bla bla bla del grande Gigi D'Agostino. Buonasera e ben ritrovati da Daniele Greco. Hanno aperto il forno oggi, amici, hanno aperto il forno, una roba incredibile, un caldo. Ah, che caldo. Raga, mettiamoci d'accordo. Se queste sono le condizioni climatiche che ci attendono da qui ai prossimi, per i prossimi 3 mesi, io non ci sto, ve lo dico, io non ci sto, no. No, non ce la faccio, e non ce la faccio. Speriamo che questo Niño, insomma, il Niño che è arrivato, ci dia un po' tregua nei prossimi giorni, anche se ho visto e sentito le previsioni che ci attendono per il weekend. Vabbè, lasciamo perdere. Tra un po' invece sciorinamo, tiriamo fuori l'argomento da salottino, del salottino di questa sera, che riguarda le ossessioni e

0: ritmo della capitale stasera va così, va così, va così.
1: Ammazza che cardo! A posto delle mutande c'ho Giorgio a fondo.
0: Torniamo subito.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
6: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su Auto Royal RoyalCompanyKia.it.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
11: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, tempo stabile in serata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio nelle aree interne. E nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista su tutta la regione. Da segnalare poi un minimo di instabilità sui rilievi con qualche temporale di calore. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 35 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

più ritmate nella serata di Dimensione Suono Roma, 19:27. Attenzione amici, perché qualche istante fa sul suo profilo social Vasco Rossi ha annunciato le date del suo Giubileo Romano 2027 in vista, lo sappiamo, dei suoi 50 anni di carriera. Ebbene, saranno 10 le date romane, 10 concerti evento allo Stadio Olimpico, segna 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25 di giugno 2027, non sto dando i numeri, sono tante, 10 belli, belli eventi, non vedo l'ora. E pensa, sarà la più lunga residency in uno stadio della storia della musica italiana, che segna un nuovo record di un'icona, di una leggenda come Vasco. E appunto la scelta di farne 10 nasce dalla sua voglia di far vivere a tutti i suoi fan questo traguardo e appunto questa festa che celebrerà all'Olimpico per i suoi 50 anni di carriera. Biglietti che saranno disponibili dal 10 di luglio. Ma che notiziona abbiamo dato, eh? Grazie.

0: eccolo qua, un gran bel disco che arriva dal passato, elegante e raffinato, che fa molto estate. Questo qui è siamo nel 2000 con Spiller e la voce è quella di Sophia Lee Baxter. Grugeat, appuntamento di Dimensione su Roma, in cui suoniamo una hit che ha fatto la storia del ritmo e che tornerà anche più tardi, Sì, sempre. A surprise. Ti do una grande notizia adesso, perché oggi è aperto MA Supermercati e in questo momento c'è Xenia, divertimento per tutti. Vieni a giocare con lei e la sua Xenia elettrica, ti aspettano tantissimi gadget, è un fantastico buono. MA Supermercati aperto dove? In via di Valle Murigana 576, in zona Prima Porta. Freschezza e convenienza di sempre, quindi passaci a trovare, siamo lì con Xenia e Xenia Eletica, e non dimenticare di dirci che ci ascolti, anche per avere uno sconticino per la tua spesa, non mancare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da €26.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da €22.900 e solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai €2.000 di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
13: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Qualcuno ha voglia di un tormentone estivo? No problem, nessun problema, ci siamo qui noi, ne scelgo uno. Guarda, e scommetto diventerà presto un tormentone estate 26. Si intitola Partenope ed è di Merck & Cremon.
1: Dimensione Suono Roma.

ritorno verso casa con il sound giusto, con il ritmo della capitale. In questo caso con il sound di Alok e la voce di Khalid Zai.

0: Silence. Remix di Cyril.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Una buona serata alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti. Dalla capitale.
8: Buonasera da Francesco Certo, la traccia più scelta dagli studenti nella prima prova scritta di oggi dell'esame di maturità è quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, svolta dal 23,2% dei maturandi. Poco fa l'annuncio direttamente dal profilo Facebook di Vasco, una lunga festa diffusa per i 50 anni di carriera, un nuovo record, l'annuncio direttamente dal profilo di Vasco Rossi, mezzo secolo di carriera musicale. Il prossimo anno culminerà con 10 concerti evento allo Stadio Olimpico, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno. La scelta di una residency articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco, trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Biglietti disponibili dal 6 luglio per il Blasco Fan Club e dal 10 per la vendita generale. La Chiesa italiana deve moltissimo al Cardinale Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, l'ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Torna dal 3 al 5 luglio il Rally di Roma Capitale, la tappa è valida a livello europeo in attesa del prossimo anno quando entrerà nel circuito mondiale. L'assessore allo sport della regione Elena Palazzo su luoghi toccati dal Rally di Roma Capitale.
9: Partiremo da Frascati, arriveremo sul lago del Turano per poi arrivare al Monte Livada, quindi toccheremo borghi, bellezze, paesaggi straordinari che meritano di essere conosciuti in tutto il mondo, e attraverso questo faro che accendiamo grazie al Rally di Roma Capitale noi saremo in grado di promuovere turismo e promuovere lo sviluppo economico della nostra regione. Roma, vetrina internazionale straordinaria che ci consente però di andare anche un pochino oltre.
8: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
7: what time it is. Sono le 20 ed un minuto.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
7: Del giovedì sera 18 di giugno, ancora buona serata a tutti. Questa Dimensione Suono Roma, il nostro ritmo, il ritmo della capitale, ovunque vi siate, ovunque vi state andando.
11: Che è Daniele Greco?
7: Sì, sono io, ci sono io, anche per questa sera fino alle ore 23. Beh, tanta carne al fuoco, tanta musica da cui ripartiamo. Subito, I Can Stand It.
12: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 1990.

trasmissione sono Roma e ritmo della capitale. 27 minuti del giovedì sera. Da Daniele Greco ancora buona serata a tutti voi amici. Stasera in un certo senso parliamo di tutte quelle piccole ossessioni. Vedi che c'entra il titolo di Samurai J. Ossessioni, più che ossessioni direi manie, che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. Quei controlli quasi compulsivi, quelle ossessioni che facciamo automaticamente, a volte senza pensarci, no? E ci fanno perdere tempo, ma sicuramente ci fanno stare più tranquilli. Per esempio, controllare più volte la porta di casa. Beh, questo lo facciamo spesso, un po' tutti, dai, per vedere se è chiusa. Lo fai tu? Entri nel club? Puoi entrare nel club? Non so, verificare continuamente se l'auto è chiusa, vedi se hai il cellulare in tasca 10 volte al giorno, controlli, questo è comune, controlli la sveglia prima di dormire. Lo facciamo in tanti, io lo faccio, io voglio a te. No, una cosa che mi accorgo di fare spesso è appunto di controllare se ho chiuso la macchina. Per fortuna la macchina, gli specchietti si chiudono e quindi capisco che è chiusa. Anche tu hai queste manie particolari, ricontrolli spesso qualcosa? Se sì, cosa? Questo vogliamo sapere stasera nel nostro salottino del giovedì 3930 119 119. Sì, parliamo di quelle cose che ricontrolli sempre anche quando sai benissimo di aver già controllato. Raccontacela.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motor Roma!
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 2,93. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Dimensione Suono Roma.
16: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. Tempo stabile in serata con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio nelle aree interne. E nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista su tutta la regione. Da segnalare poi un minimo di instabilità sui rilievi con qualche temporale di calore. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 35 gradi. Con questo è tutto. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo. Let the
17: vibration take you down. Torna la musica!
18: Sì.
17: Proprio lei, le quattro hit che suonano ogni ora senza.

Beh sì, sonorità che ci fanno ancora emozionare a distanza di 30 anni dall'uscita di questo gran bel disco di Robert Miles, Fable, usciva proprio nel 1996. È lì che siamo tornati, grazie a questo appuntamento di Dimensione Suo Roma in cui sblocchiamo ricordi. Spero di averne fatto sbloccati un pochino questa sera, Buon giovedì, la serata continua con la nostra musica del momento e il sound è quello di Martin Garrix.

0: la serata di Dimensione Sono Roma. Arrivano delle serate invece speciali al Bioparco di Roma. Dal 19 giugno, da domani al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Vabbè, comunque ragazzi, ricordo legato alla bicicletta, sentiamo.
3: I ricordi in bicicletta ce n'ho tanti, ma penso che il più spettacolare è quello quando ho preso la bicicletta di mio padre, perché la mia era rotta, e sono andato in discoteca. Al ritorno abbiamo montato in tre sopra sta bicicletta.
2: Siete saliti in tre?
3: Al giorno dopo mio padre prende la bicicletta la mattina alle 5 per andare al lavoro. Che te lo dica, fa? M'ha svegliato. Come m'ha svegliato?
2: E abbiamo appena scoperto l'origine del termine dare una sveglia.
4: Drive time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
1: Dim-

0: immancabile della nostra diretta. Questo qui.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: The bass, the treble, the sound.
4: Radio Dance,
5: Radio Dance Chart.
6: Come on.
0: Come on baby. Andiamo alla scoperta delle 10 tracce dance più forti del momento e le più suonate dalle radio italiane negli ultimi 7 giorni. Insieme a me, conmigo, Daniele Greco. Cominciamo alla grandissima. Ho visto, ho intravisto già qualche sonorità che mi piace tanto. Beh, sono le più forti, c'è poco da fare, la top 10 del momento. Io direi di cominciare subito da una delle mie preferite, proprio in assoluto una tra le più belle che stiamo passando in questo preciso istante, ed è anche la fotografia di quello che sarà un po' il sound, le sonorità di questa estate 2026, quella di Calvin Harris, che è la 10. Satisfy, si chiama così.

prepariamoci a ballarla per tutta l'estate, questa qui, Moving to the Sun di Ujel e Ultranate. Si sale alla 8, dove è stabile quella di David Guetta con J Lo, Say Me Tonight. Alla 7, Loco Loco del Gordo. Numero 6 per Martin Garrix ed Ed Sheeran, la loro Ribbit It. E alla 5, taglia a metà la chart, quella di Bob Sinclair, I Can Wait.

0: Sì, c'erano i The Bows alla 4 con Magnetic, alla 3 Another Told to You, una delle più trasmesse delle ultime settimane, ma a contendersi la numero 1 di questa settimana della Radiant Chart. Da una parte c'è Lady Gaga e Doshi, dall'altra Madonna e Sabrina Carpenter, un duello tutto al femminile. Scopriamo che c'è.
1: Radio Dance Chart.

0: Proprio così, Bring Me Your Love, quella di Sabrina Carpenter insieme a Madonna, la numero uno di questa settimana della Radio Dance Chart, classifica che tornerà anche sabato sera, sempre insieme a me, qui in onda.
1: Dimensione Suono Roma.

0: sta mi cico latino? Donde, donde?
1: Hola chico, un
0: verso. C'è sempre qualcosa. Mi cico latino, dove ricordi questa? 1999, Gary Halliwell, mi cico latino. Riascoltata nel giovedì sera di Dimensione su Roma.

0: secondo posto della Radio Dance Chart, l'ho sentito prima. È lì in alto, è una delle più suonate del momento. E che chiude anche la nostra seconda ora insieme, stai qua.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app. E vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
6: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
5: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: Ritorniamo da Francesco Certo per le ultime.
9: Buonasera da Francesco Certo, una lunga festa diffusa per i 50 anni di carriera, un nuovo record, l'annuncio arriva direttamente dal profilo Facebook di Vasco. Mezzo secolo di carriera musicale, nel 2027 culminerà con 10 concerti evento a giugno allo Stadio Olimpico. Le date 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. La traccia più scelta dagli studenti nella prima prova scritta di oggi dell'esame di maturità è quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, svolta dal 23,2% dei maturandi. Trovato un fermaglio rosso che con buona probabilità dovrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due sorelle scomparse, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila che le ospitava, le ricerche delle due sorelle estese alla Cassinate. Si concluderà domenica 21 alle 18.30 in piazza Solti a Castiglione della Pescaglia con ingresso libero con un concerto della banda dell'Arma dei Carabinieri, la stagione 2025-2026 del festival La Voce di Ogni Strumento, rassegna che da sempre dedica ogni serata ad un'associazione di volontariato per la presentazione e la raccolta fondi, la direttrice artistica della Voce di Ogni Strumento, Gloria Mazzi.
10: In ogni concerto noi diamo voce anche alle associazioni di volontariato e facciamo raccolta fondi, ma parliamo più che altro delle associazioni, perché ci sono a volte delle associazioni che hanno bisogno proprio di farsi conoscere e far capire chi sono. Da Compassion alla Festa di Sole a Ad Moavis, molte altre, ce ne sono tantissime. Pensate che in questi 15 anni veramente abbiamo avuto tantissime associazioni a cui abbiamo potuto dare parte del ricavato e dare la voce.
9: È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know
0: what time it is. È passato un minuto dopo le 21.
2: Adesso, now, subito.
1: Altro hit senza interruzioni.
0: La seratina del giovedì 18 di giugno che stiamo passando, trascorrendo insieme. Buona serata da Daniele Greco. Non è affatto finita serata, insomma, che si preannuncia bella calda, non solo per quanto riguarda le temperature, ma anche perché giochiamo, la rendiamo un po' più piccante grazie al gioco che arriverà, quello a sorpresa, e lo prova tra poco, più tardi.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 90.

0: questa sera. Bello anche il videoclip che accompagna il singolo, videoclip che sta facendo parlare di sé perché mostra una Noemi inedita, protagonista di un intenso gioco di sguardi, seduzione, danza insieme al ballerino Nikita Perotti, vincitore di Ballando con le Stelle. Noemi che ha raccontato proprio di essersi divertita a mettersi alla prova anche sul piano fisico ed interpretativo, mostrando un lato che non conoscevamo di sé. Guardando al futuro, l'artista romana ha anche aggiunto il desiderio di tornare sul palco del Festival di Sanremo, magari chissà con De Martino il prossimo anno. Vedremo, vedremo. Nel frattempo, le 21 e 13 minuti del giovedì sera, stai ascoltando Dimensione Sua Roma e loro sono Pitbull e Christina Aguilera.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: serata di Dimensione su Roma con Feel This Moment, Pitbull e Cristina Aguilera. E a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota, chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Ego Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaic, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
14: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
15: Benvenuto su Dimensioni Suono Roma.

0: Roma. I love Roma.
1: Stiamo per regalare lo zaino di dimensione Sono Roma al più veloce che risponde a questa domanda. Ultimo appuntamento per portarselo a casa, quindi amici, mi raccomando, fuori gli smartphone, giocate, divertitevi con noi. 3930 119 119, qualsiasi cosa stiate facendo, anche se state in macchina, fermatevi, perché l'appuntamento è goloso, goloso. Ed anche una domanda molto facile per ricordare Raffaella Carrà, che nasceva proprio oggi, il 18 giugno del 1943, avrebbe compiuto 83 anni, quindi insomma sarebbe stato il suo compleanno, e quindi è bello ricordare tutto ciò, perché anche perché le leggende non muoiono mai. Viva Raffaella per sempre. Carrà, che aveva una maestosa casa, bellissima, grandissima, nella capitale. Vogliamo sapere qual era il quartiere, però. Il quartiere di Parioli o Vigna Clara? Occhio! 3930 119 119, dove aveva questa grandissima casa, che è stata messa anche in vendita, se non sbaglio, con piscina e terrazza. In quale quartiere della capitale di Roma? Parioli o Vigna Clara? Vince il più veloce. Vai, vai, vai, vai.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Dai che si gioca, se quella.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
0: Tutti noi amiamo Roma e vi diamo l'appuntamento, con questo appuntamento la possibilità di vincere il nostro zaino. Chi c'è al telefono? Stefania?
3: Ciao Daniele, sì, sono Stefania da Latina.
0: Da Latina, ma sei da Latina?
3: Sono da Latina, da Latina.
0: Grande Stefania, come stai? Che mi racconti?
3: Benissimo,
0: che fai di bello?
3: Benissimo, contenta di aver vinto.
0: Contenti noi, perché è la prima volta che vinci lo zaino, quindi.
3: Lo zaino sì, è la prima volta.
0: Un bel battesimo stasera, Stefà. Stai andando, mi raccontavi che stai andando dalla tua amica del cuore.
3: Che ha ristrutturato casa e ha un terrazzo bellissimo.
0: Bene.
3: E stasera stiamo andando per berci una bella birra fresca.
0: Beh, quindi serata tra amiche.
3: Serata tra amiche del cuore.
0: Ci sono anche i mariti appresso, no?
3: No, i mariti a casa.
0: Beh, sia mai. Giustamente, giustamente. Quindi una bella birretta sul terrazzo, lattico lì com'è, e magari con un po' di fresco, si spera un po' di venticello.
3: No, guarda, Latina c'è un caldo che si muore.
0: Io speravo
3: per quello la birretta
0: Latina,
3: fresca.
0: Magari un po' più fresca. Invece quella Roma sta un po' caldo, vabbè, fa caldo dappertutto. Va bene.
3: Sì.
0: Stefania, come si chiama la tua amica che la salutiamo?
3: Angela,
0: la salutiamo, sarà contenta anche lei perché hai vinto il nostro zaino. Giochiamo ricordando la grande Raffaella Carrà. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, nasceva proprio il 18 certo. giugno del 43. Grande Raffaella, tu che ricordi hai?
3: Beh, io sono cresciuta con Raffaella Carrà, ero piccola, ho fatto danza classica grazie a lei, perché mi piaceva ballare guardando lei alla televisione.
0: Vedi? Quindi ti sei appassionata del ballo grazie a vederla in televisione,
3: sì.
0: un mito Raffaella. Senti un po', Raffaella Carrà aveva anche una maestosa casa nella capitale, anche lei un attico, nel quartiere di Parioli o Vigna Clara?
3: Vigna Clara,
0: risposta esatta, brava Stefania, Vigna Clara, sì. Va bene, hai vinto lo zaino, grazie a Raffaella, che ricordiamo sempre con grande piacere.
3: Grazie Stefania. Daniele, grazie a Dimensione Sono Roma.
0: Un abbraccio grande, salutami l'amica,
3: Certo che sì.
0: Speriamo ci
3: sia un
0: po' di fresco. Ciao.
3: Ciao.
1: Dimensione Sono Roma.

0: la serata di Dimensione Sono Roma e nella clinica Fabia Maters prendersi cura della salute è più semplice. La clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Devi capito? Metterci in difficoltà, ma non troppo, Alessandro, ok?
3: Fa freddo. Devo mettermi sempre il maglione? C'è una cascata, c'è una cascata.
4: No, oh, questo già è un altro indizio. Terni.
2: Terni? Vivi a Terni, Alessandro?
3: No.
2: E dove vivi?
3: A Toronto. Civitavecchia.
4: Qual è la cascata? Aiutami.
3: Quella della Marina, mi sa.
2: Le famose cascate di Civitavecchia.
4: Come no? Costruiamo i
5: gladiatori. Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
8: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su its.agro.it.

0: AM0 TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR

0: Novità!
1: Come sesso e samba, sesso e samba. Estate 24. Così, per dire, già sono passati 2 anni. Dalla hit di Tony F e Gaia. Questa invece dell'estate 26, sul volume, perché suona Ugel.
0: Dimensione Suono Roma

0: Beautiful, quella di Anima, diretta del giovedì sera che si chiude qui, ma attenzione perché come ogni sera torniamo indietro nel tempo. Qualche secondo ci siamo e sono pronto ad accompagnarti tra gli anni 90 e gli anni 2000 con le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: E allora eccoci qua, buon giovedì sera amici, apriamo ufficialmente le porte ai suoni del passato, il viaggio che facciamo ogni sera tra le 22 e le 23 con tutti i protagonisti di quegli anni lì, gli anni 90 e gli anni 2000, hit che hanno fatto la storia e sono entrate dentro di noi. Partiamo, dai.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: da chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: La versione estesa del giovedì sera con Dimensione Sound Roma, con il sound del passato in questa session, in questa sequenza anche It's Too Unlimited di No Limit, un brano, una hit che arriva dal 93, grande successo che ebbe in quel periodo. Successo che ebbe anche questa di Mauro Picotto che arriva dal 2000.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: La nostra serata continua questo giovedì sera 18 di giugno. Buona serata da Daniele Greco. Questa è Dimensione Sonora e questi sono i suoni del passato, il viaggio che ti facciamo fare ogni sera tra le 22 e le 23 con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Si riparte dalla voce, la voce Freddie Mercury.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Arrivano loro, questo duo britannico di musica elettronica, Ed Simmons e Tom Rowlands. Sono i The Chemical Brothers con una canzone che ci ricordiamo molto molto bene, che arriva dal 1999. Ecco, il loro sound è inconfondibile. Aspettiamo, Hey Boy, Hey Girl.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Oh, ma com'è possibile che siamo quasi arrivati alla fine di questo bellissimo programma che è Rhythmic History Extended Version? Peccato duri solo un'ora, però in quest'ora c'è di tutto, un bel concentrato di sound che arriva dal passato, che arriva dagli anni 90 e dagli anni 2000. Sono Daniele Greco, stai qua perché tra poco c'è Gianmarco Gallari, Special Party.
3: Rhythmic History
5: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Scappa da.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Un cerchio che si chiude questo meraviglioso giovedì 18 giugno che concluderemo in bellezza con la musica giusta, le hit più ritmate del momento, pronte a infuocare la nostra serata. Ovunque andrete, noi ci saremo. Special.

0: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Eh sì, la festa è appena iniziata a concludere questo giovedì 18 giugno. Buona serata a tutti quanti da Gianmarco. Voi che siete lì fuori, avete per caso bisogno di un po' di energia? Arriva con James Hype, ancora prima con Purple Disco Machine. Fireworks Special.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

passata per la leva militare, quindi assolutamente giustificati. I fan hanno accolto il loro comeback con tanto calore. Qua però li riascoltiamo insieme ai Coldplay.

0: merdaie sia con te.
1: Dottore, è un problema, sa, sento le voci ogni giorno in radio, che dici? Mille amici e ti fanno la bici. Qui è Don Cash, il cognome era Coci. Questa radio spacca, lo deduci. Sono Lady Gaga, conduci. Run away, io ti porto lontano. Don Cash alla radio, sai chi conduci?
2: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma. It.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
0: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
0: Special Party.
5: Si fa festa, si viaggia, ci si diverte in questi ultimi minuti del giovedì sera insieme su Dimensione Suono Roma con uno Special Party fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. Sentite che arriva uno dei dischi della primavera, Loco Loco.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
3: E la nostra festa termina qua soltanto per stasera. Special Party tornerà domenica dalle 23, quindi vi aspettiamo, ma mi raccomando, per la vostra serata rimanete lì perché stanno per tornare Geppe e Rino con la nostra

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci pronti. La giostra riparte su Dimensione Suono Roma. Geppe Rino De Niro subito.

0: proprio venerdì.
1: Forza!
0: Il calendario dice 19 giugno 2026, inizia il weekend, lo facciamo alla grande facendovi riascoltare tutto quello che vi ha fatto ridere di più andato in onda al mattino e poi anche gli highlights dei giochi.
1: Ma soprattutto non perdetevi il nostro nuovo romanzo, anzi il mio direi, e questa notte è una storia di guerra per tutti gli amanti di quei film dove si sparano esplosioni, gente in divisa, un racconto molto molto avvincente.
0: Iniziamo subito che non vedo l'ora.
1: 3, 2, 1, via!

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un ragazzo e una ragazza, migliori amici, però c'è lui che è segretamente innamorato di lei, sono seduti così di pomeriggio su un muretto qui a Roma. A un certo punto lui si guarda lei e fa: Madonna che caldo, con questo caldo non riuscirei neanche a fare sesso. Lei fa così per prenderlo in giro: peccato, te l'avrei data. Lui fa: ma non senti sto venticello?
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Vabbè, proprio ormai
2: lanciatissimo.
3: Ma proprio con i tempi perfetti. Bravi, estate. Allora, raga, estate. Oh, buona.
2: Estate.
3: Allora, ragazzi, per la rubrica di tutti i mercoledì, diciamo, noi italiani siamo i matti, ma gli altri fanno i fatti.
2: Sì,
3: ho
2: sì.
3: trovato una notizia inerente con i mondiali che si stanno svolgendo.
2: Okay.
3: Tra America, Canada e Messico,
2: sì, sì.
3: Quei mondiali là, sono i mondiali sportivi.
2: I mondiali che.
3: Chiamateli come vi pare. Insomma, di calcio si chiama?
2: Sì, di calcio, vabbè, non ci siamo noi,
3: non
2: Antonio,
3: siamo,
2: quindi
3: no.
2: Fatica a digerire la cosa.
3: No, l'ho saputo adesso, infatti stavo ringraziando Geppo, grazie per la notizia. Cioè,
2: prego.
3: Che sono i mondiali di calcio.
2: Calcio.
3: Perché io sapevo in America sta the football.
2: Soccer, come lo chiamano?
4: Soccer,
3: cioè tipo
4: a Bologna, Soccer.
3: Io invece pensavo che qualcuno non la gioca a Soccer. Dice Soccer. Dice tu Soccer? Sì, mi sono portato mi Soccer, mio nipote poi.
4: Mi
3: cogna. Mi cogna.
2: È diventato mezzo parente.
3: Vabbè, Sochmel. Vabbè, e insomma, quell'evento lì, insomma, quell'evento sì. che stanno facendo, dove un ragazzo, purtroppo, un ragazzo di 18 anni, un francese, tale Didier Gaspard Owen Maximilien, che gli ha arrestato solo per nome, ci ha fatto niente, vieni qua. Ma io non ho fatto niente, vieni qua, mette le manette. Te sparo col taser. Non c'è mai un nome così. Dove vai? Negli Stati Uniti con sto nome. E niente, sta rischiando alla galera perché praticamente lui ha postato un video dove si vede che all'interno di un posto dove c'è questo distributore di bevande, di merendine. E lo forza, praticamente forza questo distributore, riesce a tirare fuori delle cannucce.
4: Sì.
3: Prende una cannuccia, la lecca e la rimette dentro.
2: No, che brutto gesto!
3: Ragazzi, è una cosa terribile.
2: Infatti,
3: capito? A parte che tu eri. A parte che tu, cioè, dal momento che ha rotto, ha forzato. E poi fa quello, cioè, ragazzi, la gente poi funziona, capito? Ha distrutto. E niente, quindi è stato. Il fenomeno ha appostato sta cosa, capito? Hanno messo a
4: denunciato,
3: infatti. Sì.
2: Lui magari si voleva anche vantare, no? Invece.
3: Sì. E niente, sono arrivati, diciamo, quelli che gestiscono queste macchinette, sono stati costretti a portarla via la macchina, poi l'hanno disinfettata, hanno cambiato tutte le cannucce, giustamente, sai, poi gli americani sono precisi su queste cose, capito? Io dico, ma può fare una cosa del genere?
2: No.
3: Io dico, tu hai una cosa del genere, tu sei francese. Tu la fai se sei di Rocca Cannuccia, capito?
2: Di Rocca Cannuccia, giusto? Siamo in tema,

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ride!
3: Mi sto scaldando la voce, scusate.
4: Okay, scusa.
3: Dico, cari ascoltatori di Dimensione Suono Roma, no? Siccome vi ho lasciato in pace per un po' dei giorni, oggi faremo una bella lezione di romano.
2: Mi pare giusto. Avete
4: giusto.
2: Ripassato?
3: Che ne so, mo vediamo un attimo che figura faranno. Allora, l'altra sera stavo a fare una passeggiata sul Lungotevere, no?
2: Sì.
3: A un certo punto, con la coda dell'occhio, vedo una cosa nera che mi passa, no? Così al volo, porca miseria.
2: È quella lì.
3: Allora, amico mio mi fa, vedi un topo.
2: Come
3: un topo.
2: Vabbè, ci sta la Roma, dai.
3: Ma Roma si chiama il sorcio, come il topo? È il sorcio. Certo, sta amico mio è un personaggio un po' particolare, no? Diciamo un po' strano, diciamo, va. Che a Roma chiama il soggetto. È il classico soggetto.
2: No. Sì. Quello sotto lo schiaffo, no?
3: Sì. A una certa siamo andati in un locale e io mi sono lanciato sul divanetto a quattro dei bastoni, no? Che a Roma si dice spaparanzasse,
2: sì,
3: o anche spaparacchiato.
2: Pure.
3: Questa cosa pure. Senti, vabbè, però. È una di quelle parole che non mi piacciono, tipo rimpolpare, risottare. Sì, però sì. Vabbè, ho dovuto dire.
2: Suonano male.
3: Sì, suonano male. Ah, se siamo presi due birre, ovviamente ho pagato io, perché lui è un pidocchioso.
2: O purciaro, come si dice.
3: Purciaro, o a Roma pure sparagnino. Perché se dice, gli piace sparambià.
2: Sì, infatti. Si diceva una volta
3: si diceva. Sì, che si può sentire pure quello.
2: È quello che c'ha le mani come il T-Rex.
3: Esatto,
2: no?
3: Bravissimo, molto colte. Cioè, le mani colte. Cioè.
2: Sì, hanno studiato le mani.
3: E tra l'altro, ho speso un botto. E in questo caso possiamo dire che in quel locale mi hanno spennato. Vabbè, perché questo pure
2: questo
3: a Roma si dice.
2: Ci sta. Rende anche l'idea, no?
3: Sì. Vabbè, insomma, oggi romano livello base. La prossima volta affrontiamo il corso avanzato.
2: Ok.
3: Che è come ordinare un caffè usando solamente AO in sette tonalità diverse.
2: Che c'è?
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, marito e moglie sono sul divano, la moglie sta leggendo una di queste riviste così, un po' di gossip. A un certo punto legge l'oroscopo, si gira verso il marito e fa: amore, sai che dice l'oroscopo? Lui: no, che dice? Che sarò io la tua fortuna. Pensa, sarò il tuo oggi, il tuo domani e il tuo ieri. E il marito sapete, ma pensa che settimana è merda.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Con calma, senza scapicollarvi, diciamo. Allora, ragazzuoli, per questo vostro argomento di oggi,
2: sì,
3: le cose che insomma che uno pensava fossero di lusso, che poi tra l'altro a fine lo erano, sono così tante che io ho stilato una lista, va bene?
2: Sì, perché, esatto, certo.
3: Quindi votate Antonio per non dover più...
2: Vota Antonio.
3: Mi è venuta così, dai. Ho stilato una lista, comunque. Vado, eh?
2: Vai.
3: Ciao ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo.
2: No, resta qua.
3: Ragazzi,
2: della lista.
3: È il caldo. Ormai il caldo ha preso possesso, capito? Vado con la lista. Allora,
2: vai.
3: Il primo era il compasso.
2: Il compasso.
3: Oddio. Che costa con l'astuccio che c'era, ricordi, sì. c'era poi quel contenitore piccolo, c'erano le mine dentro.
2: Le mine. Cioè, poi c'era quel compasso grande, quelli più accessoriati erano grande e piccolo, ricordi?
3: Ma quello grande costava
2: Ermuto. Sì.
3: Io fino a quel momento avevo preso due bacchette da sushi a Olegate.
2: Tantissimo.
3: E allora così mi ricordo che un giorno andai alla standa e compasso leggero ne presi uno senza farmi vedere.
2: No,
3: poi ho riportato. Per esempio, il secondo invece era proprio una cosa che io ci soffrivo molto. Erano gli scarpini, ma lo scarpino era la pantofola d'oro.
2: Capirai, lì c'erano i soldi veri.
3: No, che veramente costavano. Noi c'eravamo, non lo so, dei cartone gli scarpini che c'eravamo noi. La pantofola d'oro. Che
2: top,
3: io invece avevo la pantofola dopo, cioè nel senso che quando me levavo i miei dei scarpini, mi mettevo le pantofole dopo. Però questo solo quando giocavamo in casa, capito? È normale, se uno gioca in casa si mette i pantofoli. Vabbè, comunque. L'ultima, ce ne sarebbero tantissime altre, ma l'ultima era la mountain bike.
4: La mountain bike. La bike.
3: Quando arrivò la mountain bike in Italia, era all'incirca del 1980, io avevo 13 anni, tutti noi rimanemmo proprio colpiti, no, dalla mountain bike, proprio dalla bellezza di questa bicicletta. Perché fino a quel momento noi avevamo visto solamente a Graziella, ma ricordate? Solo a Graziella. Io la prima volta mi portò mio padre, che ha scaricato dal portapacchi, dico guarda sto burcello per risparmiarmi, ne ha comprata mezza. È perché non sapevo che se poi si piegava. Però per piegarla dovevi farlo veramente, c'era un modo, cioè praticamente dovevi farlo con grazia. La Graziella
2: e grazie, grazie Antonio,
3: grazie ragazzi, a domani, arrivederci, buonasera,
2: ciao.
0: La notte

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È pomeriggio. Un tizio sta passeggiando, passa davanti a un centro estivo di quelli per bambini, no? Ci sono delle macchine parcheggiate, a un certo punto sente un rumore arrivare da una macchina e va lì, e apre il cofano e dentro ci trova un uomo. Come lo trovi? Fa, oh mio Dio, ma che cosa sta facendo qui dentro? E questo nel cofano fa, la prego, ho quattro figli. Lui fa, sia tranquillo, voglio aiutarla. E questo in macchina fa, grazie, mi faccia finire riposino, grazie.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Mercoledì. L'attacco dei cloni fatti in casa.
3: In che senso fatti in casa?
2: Miracolosamente il liquido refrigerante al mentolo aveva provocato all'ambasciatore Xilar solo un terribile attacco di singhiozzo spaziale che lo aveva costretto a ritirarsi sulla sua nave, rimandando l'esecuzione a giovedì. Tuttavia sulla Ducarna il disastro era sempre dietro l'angolo.
3: Me ne sono accorto.
2: Il generale Geppo, stressato dagli eventi, aveva deciso che la nave aveva bisogno di più personale.
3: Ah, quindi iniziano le assunzioni ora.
2: Rino, attiva la macchina per la clonazione rapida nella stiva. Creiamo un paio di soldati scelti per difenderci e pure per fare pulizie.
3: Ah, io pensavo che invece no.
2: Rino si diresse alla stiva, ma confuse il manuale della macchina per la clonazione con il ricettario della nonna per fare le frappe. Invece di inserire il DNA del generale,
3: sì,
2: inserì nel computer una boccetta del dopo barba del Geppo, un pelo del gatto di bordo e una tazza di caffè solubile.
3: Il risultato?
2: La cabina di clonazione si aprì e uscirono 10 copie esatte del generale Geppo, ma alte 40 centimetri e pelose e con un'energia iperattiva dovuta alla caffeina.
3: Che disastro, io già me l'immagino, guarda.
2: Ma che simpatici, esclamò Emiliano, sembrano tanti piccoli Geppini. I mini Geppo però iniziarono a correre ovunque urlando ordini contraddittori e mordendo i cavi elettrici della nave. Uno di loro saltò sulla console di comando principale e iniziò a ballare la tarantella sulla tastiera del pilota automatico. Rino, fai qualcosa, urlò Geppo, inseguendo un suo clone che gli aveva rubato i pantaloni di ordinanza.
3: Ci provo, generale,
2: gridò Rino, sparando con una rete da cattura che mancò il clone e prese in pieno Emiliano legandolo come un salame. All'improvviso lo schermo della plancia si accese. Il pilota automatico modificato dal mini clone aveva impostato la rotta verso un buco nero.
3: No, ragazzi,
2: riuscirà l'equipaggio a sfuggire alla gravità distruttiva del buco nero e alla furia dei mini Geppo? Non perdetevi la puntata di domani.
0: Dei gladiatori di dimensione, suono,

0: La notte.
1: La notte dei gladiatori. Let me feel your love.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao Italia, this is Topic.